0: Cari amici, cari amiche, siamo ritornati in onda. Allora, vi sembrava strano, perché ancora non lo avevamo fatto, quindi vi sembrava strano che oggi in questa puntata non parlassimo del Festival di Sanremo. Voi sapete che ha vinto Angelina Mango e voi sapete anche che Angelina ha fatto una bellissima esibizione di uno dei brani più famosi e più toccanti forse della musica di suo papà. E quindi molti insomma sono rimasti anche contenti, soddisfatti, emozionati da questa esibizione di Angelina. Però c'è una questione che gli spettatori del festival hanno fatto nei confronti insomma di un cantante del festival, appunto il cantante Joliet, che diciamo ha lasciato anche ad altri spettatori, comunque anche da casa del festival, hanno lasciato qualche perplessità, e cioè che nel momento in cui a Joliet era stato dato il primo posto in classifica, loro gli hanno fischiato. E infatti molti dicono
1: la classifica della cover,
0: molti dicono diciamo Joliet non è un cantante di piacimento, ci può stare, perché alla fine sono gusti di ciascuno. Se alla fine non piace o come vocalità, o perché magari ha portato comunque musica napoletana all'interno del festival, per qualunque motivo esso sia, dico, sono gusti. Però molti sostengono, ecco, questa cosa, che non era poi così necessario fischiare. Fischiare, buh, alla fine più o meno quello è il senso, cioè il buh è un onomatopea del fischio fondamentalmente, cioè nel senso bastava semplicemente ascoltare come hanno fatto con tutti gli altri, rimanere tranquilli. Questo è quello che insomma ci hanno detto e ci hanno comunicato anche moltissimi spettatori che hanno seguito il festival anche da casa e hanno insomma commentato questo scenario. Io onestamente sono d'accordo con quest'ultima categoria di persone. Andrea, tu che cosa ne pensi?
1: Ma io pure, allora, non dico che l'ho seguito tantissimo ovviamente Joliet, però l'ho seguito per un po'. A me Joliet piace, però non mi è sembrato giusto nei confronti di Joliet
0: questo atteggiamento, esatto. Ok. E
1: ci sono state altre persone che non voglio dire l'accaduto, che secondo me dovevano essere direttamente espulse, cioè rispetto a fare quello che hanno fatto con Joliet.
0: Queste ovviamente, cari amici e care amiche, sono opinioni diciamo del tutto personali e soggettive, perché chiaramente ognuno di noi ha una propria opinione sull'andamento del festival, su quello che doveva vincere, su chi non doveva.

0: Cioè, non pensate che appunto le nostre opinioni, o comunque le opinioni per esempio di Andrea, sono opinioni di critica o di giudizio, ma sono semplicemente opinioni rispettabili come quelle che può avere chiunque di voi e qualunque anche spettatore che insomma ci segue da casa. Allora Andrea, visto che abbiamo parlato tanto di Joliet e della sua situazione, che ne pensi se adesso mandiamo in onda la sua canzone?
1: Ok,
0: quindi
1: mi per te, tu per me.

0: Amici e amiche, parliamo di lavoro perché oggi penso che il panorama lavorativo sia cambiato abbastanza rispetto a prima, che ovviamente parlo dei tempi primitivi, il guadagno era attraverso il semplice baratto. Adesso no soldi, no vita, quindi ci vuole per forza un guadagno e continuano ad esserci dei lavori classici, ma ci sono anche dei lavori alternativi. Cosa ne pensi, Andre? Cosa mi dici?
1: Ci sono, come hai detto, due tipi di lavori: lavori alternativi e lavori diciamo faticosi.
0: Ma non solo faticosi, classici proprio, perché poi ci sono anche quei lavori sulla scrivania, diciamo scrivania davanti al computer, o comunque quelli che fanno semplicemente il turno, che fanno passare il turno dai medici, non è che sono così faticosi, dai.
1: E lavori classici, non mi viene la parola. Allora, ci sono lavori alternativi, in questo caso sono ad esempio sui social le dirette che fanno in questo periodo, di che vendono abbigliamenti,
0: oggetti stilavari,
1: oggetti, come li chiamo io, dalle vendite.
0: Accattadil.
1: Traduzione completa. E poi ci sono i lavori classici, che ad esempio è come, ora faccio degli esempi, lavorare in cantiere, lavorare, come hai detto tu, all'ospedale, in ufficio,
0: al centralino,
1: esatto,
0: scuola,
1: esatto. Però da un punto di vista di denaro, in questo caso, rispetto a ormai ai lavori classici, ci sono alcune persone, perché non tutte, che nei lavori alternativi guadagnano di più.
0: E poi c'è da dire che ci sono anche dei lavori classici che adesso utilizzano anche molto il digitale. Voi direte, di nuovo della tecnologia parli? No, non sto facendo un argomento di tecnologia, però per dire che comunque oggi, vuoi non vuoi, è sempre lì, è sempre lì, esatto. E dai tempi del Covid, per esempio, adesso ci sono dei lavoretti, tipo ad esempio il dopo scuola o le lezioni private anche di musicalità, di educazione musicale, di canto, che vengono fatte anche come dire, che vengono fatte anche online. Che cosa ne pensi tu, Andrea?
1: Sono utili alla fine, perché girando sempre su quello, alla fine sono utili.
0: Sono utili perché comunque a volte può capitare che lo studente magari non può facilmente spostarsi per andare
1: dopo scuola.
0: Per andare al dopo scuola, esatto, o per andare a fare una lezione, che ne so, di canto, di tecnica vocale. Per esempio, a me di recente è capitato di dare una lezione di tecnica vocale online, però vi posso assicurare che per quanto utile sia, è altrettanto difficile, perché a volte ci sono per esempio dei ritardi nella linea. Allora io, quando è stato qualche giorno fa che ho avuto appunto delle lezioni di tecnica vocale, ne ho seguite per esempio due e non ho potuto far fare lo stesso esercizio a tutte e due contemporaneamente, perché c'era un ritardo di linea e quindi sentivo sempre prima una poi l'altra, tipo a eco, e quindi a questo punto ho preferito farglielo fare una per volta. Però così in un'ora, se hai due persone, chiaramente in un'ora puoi fare ben poco, perché comunque devi fare una per volta. Bene, allora Andrea, hai qualche idea di qualche brano da ascoltare?
1: In verità sì.
0: Quale?
1: Che ha vinto Sanremo.
0: Ah, Angelina Mango.
1: La noia.
2: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo, nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado

0: E vai.
1: Allora, cari amici, a me è capitato qualche volta, mi sembrerà strana questa cosa, però è così, e mi è capitato qualche volta di associare un mio stato d'animo, quindi un mio umore di quel giorno, ad un determinato cibo che mi piacerebbe mangiare. Andrea, a te questa cosa è mai capitata?
2: Allora, personalmente una... 2-3 volte sì. Ad esempio, a me non piace, non dico che non mi piace tanto, però a volte lo mangio perché mamma lo prepara, però non piace molto il riso. E quando lo dice tipo la mamma fa il riso. E questa è lo combacio a questo cibo.
1: No, ma invece io dicevo, per esempio, un giorno che tu dici, che ne so, sono triste e allora mi piacerebbe mangiare questa cosa che forse cambierebbe il mio umore. Cioè, io a questo mi riferivo, associare un cibo al tuo stato d'animo, ma forse mi sono spiegata male, cioè che in realtà produrrebbe il contrario.
2: Se devo dire, se dovrei...
1: Se dovessi?
2: Che sarei triste, come dici tu, e dovrei...
1: Se fossi triste.
2: Esatto, se dovrei associarlo a un cibo per diventare felice, la pizza.
1: Ecco. Io invece, allora, se devo associare un cibo alla tristezza, quindi proprio tipo non tipo il contrario come stavo dicendo prima, no? Visto che tu, diciamo, perché io mi ero spiegata male, no? Avevi associato appunto al cibo che meno ti piace, alla tristezza, no? Se io dovessi associare un cibo proprio allo stato d'animo, direi il minestrone, lo associo alla tristezza. Proprio perché, cioè, per me proprio il minestrone... No, diciamo che... No, allora, ci sono dei cibi che proprio non mangio in assoluto, no, grazie. Ma ci sono dei cibi che proprio mangio, ma perché sono tirata, che sono obbligata a mangiarlo. E uno di questi, per esempio... uno di questi, per esempio, è il minestrone. No, non perché non c'è altro, perché hanno sempre saputo che quello a tiro e molla comunque lo mangio, e allora mi viene fatto. Però ci sono dei cibi che se non c'è altro preferisco andare a rimanere a letto digiuna, cioè nel senso, se non c'è altro. Tipo, io non amo molto il bollito, non mi piace il bollito di carne, non mi piace la trippa, assolutamente no. Quelli dico, ma non c'è altro, bene, me ne vado a letto digiuna, non è un problema. Il minestrone ancora, dico, stringo i denti, e quindi il minestrone lo associo alla tristezza pura, tipo angoscia, tipo pianto assoluto. Invece, se dovessi, per esempio, associare, tipo, che ne so, sono triste e voglio associare un piatto che mi farebbe diventare felice, onestamente a questo non ci ho mai pensato. Per esempio, forse probabilmente potrebbe essere la pasta al pesto, penso. La pasta al pesto.
2: Perfetto, non piano.
1: No, io ho detto il contrario, se sono triste, che un cibo che mi faccia felice in quel momento, ecco, la pasta.
2: Io anzi ho un altro, cioè che se associare il mio stato d'animo. Le rubate.
1: Ok.
2: Sapete che io qua a Palermo, forse anche nella vostra zona, si mangiano le lubache. E praticamente io qua ne assaggio una per tutta la sera, il mio stomaco non sta molto bene, inizia a vomitare.
1: Bene. E quindi quello lo associ proprio,
2: sì,
1: secondo me, neanche alla tristezza, proprio all'odio profondo.
2: Esatto.
1: Bene. Adesso andiamo avanti con la nostra selezione musicale. Facciamo scegliere alla regia, che dici?
2: Sì.
1: Bene. Allora, forza e la. Forza con la nostra musica, prima che praticamente Andrea ci fa la canzone degli Echu.
2: E tu.
1: E ci sentiamo tra poco.

0: Siamo giunti al termine senza accorgersene. Muffi, dobbiamo salutare. Dai, Andrea, vuoi dire qualcosa per salutare?
1: Ti voglio tanto bene.
0: Ci sentiamo alla prossima puntata. Speriamo presto insieme.
1: Se qualcuno permette.
0: Esatto. E io vi mando un abbraccio. Noi sicuramente ci sentiamo la prossima settimana. E mi raccomando, fate i bravi.
1: Ciao.
2: Amici, ma lo sapete che a me piace il ciccio bello?
1: Ciccio bello è qualità, grazie a te.
0: Uno, due, tre. Pino Paolino col culo a pallino. Abbiamo avuto già modo di farvi ascoltare questo motto. E a proposito, dovete sapere, allora, noi ve l'avevamo detto prima, no? Ecco, vedi, dovevamo fare i saluti ed è nato un nuovo argomento. No, vabbè, non è un argomento, in realtà è un racconto, un aneddoto. Vi abbiamo detto proprio a inizio puntata che questa, insomma, che in questi giorni siamo partiti e siamo andati a trovare il fratellone, no? Allora, voi dovete sapere che noi ci siamo fissati con una sorta di filastrocchina, no? Che abbiamo appunto fatto adesso. E giusto, no? Vabbè, a parte quello, dico giusto, la via dove praticamente sta mio fratello è via Pino. Quindi, ovviamente, sia prima di partire che durante il viaggio non abbiamo fatto altro che Pino Paolino col culo a pallino. Poi che cosa andiamo a scoprire? Non ci uccidere, Pierpa, se lo diciamo, mi raccomando. Che la sua tipa, la sua ragazza, come soprannome sul telefono gli dà Pino, e quindi noi ancora di più Pino Paolino col culo a pallino. E con Pino Paolino col culo a pallino e noi vi salutiamo. Ciao amici.
1: Ciao Pino Paolino col culo a pallino.
0: Ciao.
3: Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco la radio a modo mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tivulio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale, tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tivulio. Vi aspetto!
4: Apocalypse Radio Show, un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse, ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tigulio.

Hasta la vista, un programma ideato e condotto da Jerry Longo. Storie, passioni, mestieri,

0: da Jerry.
1: Hasta la vista.
2: 60 minuti di racconti speciali e musica che si incontrano. Io sono Luca Rossi, ideatore e conduttore di Incredibile, e vi aspetto tutte le domeniche alle 21:30 su Radio Tiguglio. Buon ascolto.

0: Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tigullio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!
1: Nome
2: Alex.
1: Cognome
2: sì.
1: Che fai?
2: Provo a fare lo speaker.
1: E dove?
2: Qui su Radio Tigullio.
1: E il programma?
2: Troppo forti.
1: E quando va in onda?
2: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
1: Ah, n'ha capito o n'ha caponzio?
3: Troppo forti
4: con Alex De Sì.

Radio Tiguglio Ambient vi porta nelle notti musicali dei più importanti locali ambient. Vintage Café, Buddha Bar, Café del Mar. Jazz, chill e ambient sono le atmosfere musicali di Radio Tiguglio Ambient. Un flusso musicale per intenditori.

0: Ecco a voi Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tiguglio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di
2: Just Train, il jazz e oltre alla radio.

Ancora un buon ascolto, ben trovati sul Suono in Radio con Just Train. Io sono Francesco Sciarretta, con voi per questa ora insieme in radio con la musica di qualità, appuntamento settimanale ovviamente, tanto per ricordarvelo. Questo era il jazz, o meglio la fusion, di Valery Stepanov, tastierista, produttore e polistrumentista russo valentissimo. Un suo recente lavoro, questo singolo come Hold On To Hope, che abbiamo ascoltato e condiviso in radio. Valery Stepanov, dunque, virtuoso della musica e del jazz, non perdetelo, anche nelle sue performance in rete ne vale davvero la pena. Torniamo al jazz, un po' più classico e più tranquillo, soprattutto con un trio di ottimi artisti. Sicuramente il nome vi dirà qualcosa: sono Gonzalo Rubalcaba, pianoforte, Jacques Dejonette, storico batterista, con il contrabbasso di Ron Carter, Silver Hollow.

0: Un classico trio jazz con tre fenomeni che fanno la storia, hanno fatto la storia del jazz contemporaneo, ovvero sia Gonzalo Rubalcaba al suo pianoforte a coda, con il contrabbasso di Ron Carter, altra leggenda del jazz, con un altro suo illustre collega che si chiama Jacques Dejonette alla batteria. Hanno creato questo piccolo gioiello dal titolo Silver Hollow. Gonzalo Rubalcaba, Jacques Dejonette e Ron Carter. Musica italiana, quella ottima, con una band che proviene dal centro-sud di Italia. Loro sono Briganti Band e la proposta con loro è Sole e Sud, Briganti Band.
1: C'è un fuoco caldo dal suo cuore, e la voce del popolo che chiama l'amore. Se mia figlia sta a terra che non si può scordare,

Lui è un bravissimo fisarmonicista jazz, si chiama Titti Castrini, che abbiamo avuto il piacere di trasmetterlo su Jazz Train alla radio, una sua performance con un classico degli anni 30 jazz, si tratta di Beautiful Love, Titti Castrini e il suo trio. Chiudiamo il jazz di oggi con un pensiero per la Palestina, in questo caso un'orchestra palestinese, si chiamano El Fonun Palestinian Popular Dance Troupe, una vera e propria orchestra di musicisti e danzatori straordinari, e l'ascoltiamo chiudendo il programma di quest'oggi. L'appuntamento con me si rinnova fra 7 giorni come sempre, cercate di scegliere di ascoltare buona musica, ce n'è diversa in giro, e l'appuntamento con Jazz Train è per la prossima settimana, stessa radio, stessa frequenza. El Fonun Palestinian Popular Dance Troupe.

0: Radio Tivullio, la musica che ti entra nel cuore. Cuore.
1: Tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
2: Jazz Train. Jazz Train.

Jazz Train. Ben ritrovati all'ascolto sul jazz di Jazz Train in radio con Francesco Sciarretta, come al solito per circa 60 minuti, una puntata in parte dedicata al suono della musica afroamericana con un'etichetta simbolo degli anni 60 e 70 come la Stax Records, che praticamente focalizza il suono sul R&B, sul soul, sul blues e sul funk, e nei primi anni 70 organizzò un evento come What's Stax Live, un concerto dove sono riunite le star più in voga dell'epoca per quanto riguarda band e cantanti, con le loro ambizioni dichiarate nella società americana del tempo, in una situazione piuttosto complessa. E fra i numerosi artisti presenti all'epoca, siamo nel 72, c'era anche Kim Weston, oggi 85enne, nata a Detroit nel Michigan. La ascoltiamo con questo suo brano portato a questo storico evento della Stax Records. La ascoltiamo con Let Every Voice and Sing, Kim Weston.

Dal vivo la voce della cantante afroamericana Kim Weston tra gli ospiti di questo Festival della Stax nei primi anni 70, una puntata, ripeto, dedicata al suono di questa storica etichetta discografica fondata sul finire degli anni 50. E altro ospite di questo evento è stato un gruppo fondamentale per il gospel afroamericano come The Staple Singers, che ci ascoltiamo con Ola Deda, The Staple Singers dal vivo.

0: Ed era Ola De Da con gli Staple Singers, storica formazione gospel e R&B fondata dal patriarca Roy Buck Pop Staples con i suoi figli Cleota, Purvis, Yvonne e Mavis, che hanno fondato questa storica band tra gospel, soul e blues con un po' di R&B. E da questo festival live della Stax, What Stax, abbiamo ascoltato un brano come Ola De Da. Siete sul Jazz di Just Train, una puntata in parte dedicata per la prima mezz'ora a What Stax, un festival di questa storica etichetta afroamericana fondata sul finire degli anni 50 a Memphis. Stiamo ripercorrendo un po' in maniera molto sintetica alcuni passi di questo concerto e troviamo adesso un trio di Chicago, sono The Emotions con Peace Be Still Live. The Emotions.
1: I'm reminded of the two thieves nailed beside him. And I believe one of the thieves said, if thou be the Christ, why don't you come on down and save thyself?

0: Loro sono The Dramatics, altra formazione presente in questo mitico evento della etichetta Stax, What Stax dal vivo. Siamo nei primi anni 70 e la performance era con questo loro successo, fra gli altri, come Watch See Is Watch Get, per The Dramatics, anche loro originari di Detroit. Ripetiamo il suono Stax oggi per la prima parte di Just Train e continuiamo su questo percorso con The Golden Gospel Singers, che ascoltiamo con un brano intitolato All Time Religion, sempre dal vivo.
1: Give me that old time.

una strepitosa formazione gospel per l'etichetta Stax, con questa Old Time Religion, per una formazione straordinaria, ripeto, loro sono The Golden Gospel Singers. Altro personaggio fondamentale di questo festival dei primi anni 70, non potevamo dimenticarci di Rufus Thomas, grande interprete e grande showman, nonché grande musicista, e lo presentiamo con Breakdown and Funky Chicken dal vivo. E con Rufus Thomas chiudiamo questo piccolo spazio dedicato a un festival fondamentale dei primi anni 70 per la Stax Records. What's Stax è un grande concerto che ha visto diversi interpreti alternarsi sul palco, festival di enorme importanza non solo musicale ma anche dal punto di vista sociale, per l'ambizione della musica e per la gente afroamericana del tempo, dedicandolo appunto a What's Stax, un festival della Stax Records, etichetta di Memphis, fondata, ricordiamo, nel 57, che ha promosso questi grandissimi artisti che abbiamo in parte, molto in parte, proposto per questa prima mezz'ora su Just Train. Rufus Thomas e la sua band dal vivo.

Yo.

0: Ricordiamo agli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tivulio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
1: Chill Out and Ambient, la musica d'atmosfera in onda su Radio Tivulio. Buon ascolto.

0: Il meteo di Radio Ticuri, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio Adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuri, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

Buongiorno, buongiorno, 21 agosto 2026, oggi è venerdì e siamo in diretta anche per questo venerdì. Stiamo insieme, perché siamo insieme? Perché se stiamo insieme ci sarà un perché, perché dobbiamo andare avanti fino alle 7. E bene, allora siamo qui anche oggi per parlare del più e del meno, per le nostre varie rubriche, per incontrare voi se volete al 320

0: E allora ecco il saluto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parte Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15-18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

0: Beh, stamattina il cielo non è celeste, è piuttosto nuvoloso, quindi, però col beneficio di inventario accettiamolo celeste. È il momento di Marco Roma, sentiamo il suo saluto e dopo lo chiameremo. Eccolo qua, Marco Roma. Che succede? Perché non parte? Ah, c'è qualche problema? Non sappiamo perché non parte Marco Roma. Vabbè. Ah, forse era abbassato? No. C'è qualche problema proprio con... Ah sì, forse abbiamo risolto? Sì. Forse abbiamo risolto. Forse. Non si sa se abbiamo risolto, no? C'è qualcosa?
1: Ecco. Messaggio vocale, durata 17 secondi, 4, 12. Rispondi, pulsante, messaggio vocale, condividi media, fotocamera.
0: Allora, siamo riusciti a trovare il bandolo della matassa perché non rispondeva, perché non...

0: Ascoltato.
1: Allora, qui praticamente il messaggio è partito, ma è mezzo finito e mezzo no.
0: Messaggio, questo messaggio è stato eliminato. In riproduzione. Messaggio vocale, durata.
1: Però non sappiamo perché non parte, non si sente. E questo è un problema. Vediamo.
0: Posizione messaggio vocale. 8 secondi di 14 secondi. Regolabile.
1: Ma non ce lo farò.
0: Riproduci messaggio vocale. Pulsante. Posizione messaggio vocale. Durata. 14 secondi. 4, 12. Ascoltato.
1: Però faccelo partire.
0: Posizione messaggio vocale. 8 secondi di 14 secondi. Riproduci messaggio vocale. Pulsante. Pulsante velocità normale. Rispondi. Pulsante. Messaggio vocale.
1: No.
0: Durata. 17 secondi. 4,
1: sentiamo
0: 12.
1: Sentiamo questo.
2: Buongiorno. Vorrei dedicarti un buongiorno. Buongiorno fatto così non l'avevo mai visto fare, ma buongiorno d'amore te lo dedico a te, da Marco Roma. Buongiorno.
1: E questo è andato. Vediamo un altro invece.
0: Rispondi. Pulsante. Messaggio vocale. Durata. 14 secondi.
1: E
0: 4.
2: Il velocista. Usai Bolt, da Marco Roma. Tanti auguri a voi.
1: Questo mo lo rifacciamo partire perché.
2: Buongiorno.
1: Allora, facciamolo ripartire questo da.
0: Rispondi. Pulsante. Messaggio vocale. Durata. 14 secondi. 4.
2: Tanti auguri a Kim Cattrall. Tanti auguri a Laura Morante. Tanti auguri al velocista Usain Bolt, da Marco Roma. Tanti auguri a voi.
1: Ecco, siamo andati un po' rimaneggiati stamattina con questi messaggi. 21 agosto, sono le 4:43 e un po' di secondi, quindi tra un po' adesso lo chiamiamo a Marco Roma, perché dobbiamo chiamarlo, visto che i messaggi oggi dovrebbe essere a Pontinia. Vediamo se lo chiamiamo. Eccolo qua, Marco Roma.
0: Marco Roma saluto, avvia videochiamata, avvia chiamata vocale con Marco Roma saluto canale.
1: Eccolo qua. No, sentiamo.
0: Stai chiamando WhatsApp. Riduci finestra chiamata.
1: Chiamando.
2: Voce non attiva.
1: Buongiorno. Qui.
2: Buongiorno.
1: A Milano ieri sera c'è stata un po' di pioggia. Anche questa notte adesso no.
2: Proprio qua la porta, pure qua la porta, però ancora non siedo.
1: Quindi tu sei già arrivato o ancora sei in viaggio?
2: No, sto ancora
1: a partire.
2: In ritardo molto. Sì.
1: Siamo ancora per. Sono 4:43, voglia. Oggi direzione direzione Pontinia.
2: Direzione Pontinia. Bellissimo. Bellissimo.
1: Bellissimo anche stamattina, anche bellissimo. Questo venerdì 21 agosto, ormai tra un mese.
2: Come è volato questo?
1: Tra un mese arriverà l'autunno, anche se abbiamo avuto un'estate rovente, quindi insomma.
2: Mamma mia, veramente quest'anno è stata terribile, è stata veramente
1: un'estate rovente, sì, devo dire la verità. Allora, come
2: anche troppo.
1: Abbiamo già il personaggio per mercoledì prossimo, ancora no?
2: Abbiamo sì il personaggio. Lui ha fatto con la Luciana Letizietto e tutto il cast di Italia's Got Talent.
1: Sì.
2: È Isam.
1: Come scusa,
2: Isam. Allora lui è il primo, penso, straniero non italiano che presentiamo. È un giovanissimo ragazzo del Marocco. Marocchino.
1: Questo scritto si scrive Usam e si dice Isam, come si è scritto?
2: No, si scrive proprio Isam.
1: Isam.
2: Sì, okay. Così. Isam.
1: Che fa di bello lui?
2: Lui praticamente suona con la bocca. E suona con la bocca, la dance con la bocca. Capito? Lui è fortissimo.
1: Fa i rumori eccetera.
2: Sì, sì.
1: Isam, sì.
2: Sì.
1: Ne ho sentito parlare almeno. Allora, oggi è venerdì, sì, sì. Venerdì Pontinia. Costume.
2: Allora lui balla, praticamente lui suona la beatbox, è quella che suonata in America.
1: Sì.
2: Suonano gli americani.
1: Bene, beatbox Isam per mercoledì. Mercoledì ne avremo già. Mercoledì 26. Siamo 26. Mercoledì 26 agosto.
2: 26.
1: Ecco, oggi è il 21 fino al 26, ricordatevi mercoledì 26-20 di sera, mentre questa mattina avremo la replica del nostro amico Giuseppe Bellucci alle 6.03.02. Allora, come pensiamo oggi di dare un costume o d'altro al loro scelta se vengono al tuo banco stamattina a Pontinia cercando i cuoricini ormai?
2: Volevo metterti molto in difficoltà, sinceramente.
1: Ma poi hai pensato a Damiano, hai pensato a Leonora, dice no, niente, stanno dormendo loro?
2: Sì. Dormono, ieri si sono sentiti, però un po' brevemente.
1: Ah, ecco. Va bene. Sì. Allora, andiamo.
2: Sono sempre impegnati.
1: Vabbè. Poi Damiano del Vaticano si deve svegliare presto, però insomma.
2: Sì.
1: Sempre
2: tra... si sveglia prestissimo.
1: Alle 4, alle 3 e mezza. A quest'ora potrebbe essere sveglio, sì.
2: Beh, diciamo, penso di sì. Lo provo a aggiungere?
1: Vediamo. Se vuoi aggiungerlo, se risponde, vediamo.
2: Ho provato.
1: Sentiamo. Intanto che tu ci.
2: Vediamo se entra.
1: Non entra. Intanto andiamo.
2: Sembra di no.
1: Sì, allora sono le 4:47 e 55 secondi. ATM Trenor BMS, le ricercatrici volontarie della Croce Amica Caserta e tutti gli altri, Ernesto, Dennis e tutti gli altri, Francesco, il nostro amico motociclista che ci guarda dal suo insieme. Invece la nostra amica che ce l'ha proposto, Simona, sentiamo allora la difficoltà di questa mattina. Sotto anche Celeste che...
3: Sì, stavolta sono messo seriamente in difficoltà.
1: Vabbè.
3: Ora, il titolo è sempre.
1: Sempre. Gabriele Ferri.
3: No.
1: Sempre.
3: Sì, stavolta in difficoltà. Diciamo è un giovane, un ex giovane. Sembra che non passano mai gli anni per lui, però.
1: Sì. Come non passano?
3: Pensavo mai. che avrebbe fatto di più nel campo musicale, però non ha fatto tantissimo. Però molto importante.
1: È molto importante.
3: Sì, molto importante. Pensavo che avrebbe fatto di più, però no, non è stato così.
1: Non è stato così.
3: No.
1: E a me sempre mi viene Gabriella, sempre.
3: No.
1: Dammi un altro.
3: Non è caso.
1: Un altro indizio.
3: È difficile perché ha fatto poco lui.
1: Oggi arriva molto vibrata la tua telefonata, perché forse sei in via voce.
3: Vediamo adesso? Come si sente adesso?
1: Adesso meglio.
3: Ok.
1: Vabbè, comunque.
3: Allora. Vabbè, lui, io ti ho detto uno dei titoli meno importanti dei suoi cavalli di battaglia. Vabbè, ti dico un cavallo di battaglia suo.
1: Sì.
3: La forza della vita.
1: Ah, sì, allora grazie. Paolo Vallesi.
3: Sì, bravo. E non potevo usare queste qua.
1: Con quello già.
3: Le due top, sì, era troppo facile. Bene. Però sempre non l'abbiamo mai sentita, quindi.
1: Certo, adesso la cerchiamo. Vediamo un po' se la troviamo subito. Perché la signorina secondo me non la dà.
3: No,
1: credo. Ci provo, ma non credo. Sempre Paolo Vallesi. No, dice, ecco, lui ci dà qualcosa, per esempio. Cosa ci ha dato? La forza del...
3: Vabbè, lasciamo questa.
1: La lasciamo?
3: Ah sì, è bellissima.
1: E allora la forza della vita. Anche se questo sempre, sì. Poi volevo sentirlo un altro. Vabbè, lo sentiremo un'altra volta.
3: Sì, sì.
1: Allora, a più tardi questa mattina ci dovrebbero essere i nostri propositori, ti lasciamo lavorare, comunque se vuoi fare qualche intervento non c'è problema, e ci sentiamo alle 6.50 per i saluti, a meno che qualcuno non manca io ti chiamo, va bene?
3: Aspetto, sì,
1: a dopo, grazie. Allora, ciao.
4: Forza in noi, amore mio.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, buongiorno sempre da Dialogo nel Buio, e oggi abbiamo una professoressa, la signora Michela. Buongiorno professoressa.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, lei è stata vari anni qui nel Dialogo nel Buio a portare i suoi ragazzi, quindi quante esperienze ha avuto fino adesso col Dialogo?
2: Fino ad adesso 4, e tra poco arriverà la quinta con il compleanno al buio per mia figlia che abbiamo organizzato per gennaio.
1: Ah, ecco, quindi
2: insomma, una nuova esperienza.
1: Il compleanno al buio è una cosa carina. Ma ha partecipato anche per caso anche alle cene al buio? Ha fatto una cena al buio?
2: No, non ancora, la cena al buio no, tra poco ci sarà teatro al buio e sarà un'altra nuova esperienza.
1: E poi c'è anche il caffè noir.
2: Il caffè noir, sì.
1: Ah, caffè noir in genere, ogni tanto capito anch'io che strimpello, quindi non so se è capitato quando c'ero io.
2: No, non con lei, però è stato molto molto bello.
1: Ah, ecco qua. E allora ci racconti invece in questo caso lei che scuola porta oggi al Dialogo?
2: Scuola Internazionale di Monza.
1: Ah, quindi di Monza lei, quindi.
2: Sì, ormai sono anni che veniamo.
1: Quindi vari anni che venite, e i ragazzi cosa vedono dopo che sono stati qui? Cosa le raccontano dopo che sono stati qui?
2: Di solito poi quando torniamo a scuola quello che facciamo è proprio un'attività di
1: compiti
2: recupero,
1: in
2: no assolutamente, di recupero idee, quindi idee, emozioni, sensazioni, e sicuramente quello che più chiama la loro attenzione è il fatto di essere rimasti per quasi un'ora senza il senso principale per loro, cioè la vista, e questo li ha disorientati ogni volta, e ogni volta escono con "ma non sapevo, non pensavo di poter potenziare quell'altro senso rispetto a quell'altro", e quindi rimangono molto sorpresi dal fatto che ho anche altri sensi oltre alla vista.
1: Bene, e quindi sono queste le esperienze che bene o male ha avuto. Lei dopo tante esperienze ha iniziato a capire come funziona questo Dialogo nel Buio? Ancora riesce in misterioso?
2: Un po' misterioso, mi piace sempre di più quando si attraversa la parte della casa, quindi sì. Lì adesso riesco a immedesimarmi meglio quando sento appunto secondo voi cosa stiamo facendo? E c'è l'antina, poi c'era il gioco della palla, quindi lì adesso riesco ad avere più dimestichezza rispetto alla prima volta, però sicuramente anno dopo anno, un po' come quando si ripropone la stessa esperienza e si vanno a cogliere dei dettagli che prima invece erano più generici, ovviamente perché bisognava focalizzarsi un po' sul tutto, e quindi sì, anche più sui sapori appena si entra, gli odori che si sentono.
1: Sì, nel bosco, nella
2: esatto,
1: foresta.
2: Quindi sì, poi ogni volta non è mai come quella precedente, quindi certo. Diciamo che il percorso è uguale, però poi anche grazie alla guida, che almeno nella mia esperienza non ho mai trovato due volte la stessa guida, è veramente interessante, sì, come lo propongono, come raccontano. Una volta sono venuta con mia figlia, aveva 8 anni, la sua prima volta, e quindi è stato diverso ancora, perché ovviamente la guida aveva un'attenzione per la bambina più piccola, sì,
1: certo.
2: Sì.
1: Bene, abbiamo vissuto quindi queste varie esperienze nel Dialogo. Secondo lei cos'è che arricchisce verso i disabili visivi? Cioè c'è un arricchimento, c'è per esempio la voglia poi di non parcheggiare i monopattini vicino ai muri, queste cose qua, secondo lei li vivono sti ragazzi oppure insomma è un buco nell'acqua?
2: Io non ho un buco nell'acqua, mai. Quello che ci piace sempre constatare coi ragazzi, che non è solo l'attività, venire qua a fare la gita e poi tornarci a scuola, ma anche a distanza di tempo rivedere, ritrovare determinate sensazioni e riparlarne, perché anche questo, quindi avere un come dire, un dare un seguito a quello che c'è stato e non solamente lasciare perdere. Infatti tanti ragazzi che sono venuti qui con una nostra prima media tanti anni fa, quando poi sono passati alle superiori hanno cominciato a fare volontariato, leggere i libri ad alta voce, oppure appunto fare volontariato in altri modi, ma sempre tramite l'associazione.
1: Tra l'altro sa che a Monza c'è la Biblioteca Nazionale Braille.
2: Esattamente, infatti è proprio là che ci appoggiamo, ed è molto significativo il fatto che tutto venga da una gita qua, grazie al vostro percorso.
1: Grazie professoressa, è stato
2: grazie
1: veramente gentilissimo, e ci sentiamo le prossime volte. Grazie, a presto.

0: Palladio. E non dimentichiamo la redazione di Magilla Radio Production, sempre presente con noi dall'altra parte del vetro, pronta a rispondere a tutte le vostre email. Inviate all'indirizzo magillaradioproduction@gmail.com. Ricordatevi che vi aspettiamo anche sui social, cercando la pagina Spazi ci trovate facilmente. Bene, spazi di qua, spazi di là, siamo sempre alla ricerca di ottima musica, spaziando. Oggi saremo in compagnia del nostro caro amico Vito Solfrizzo.
1: Ciao Max, ciao Dino, ciao a tutti gli ascoltatori.
2: Ciao Vito e benvenuto su Spazi. E adesso raccontaci di te. I nostri radioascoltatori sono molto curiosi, quindi la domanda è d'obbligo: come hai iniziato a fare musica?
1: Sì, io ho iniziato a muovere i primi passi sin da bambino. Da bambino cantavo spesso le canzoni dei cartoni animati che vedevo in TV. Poi nel 2006 ho iniziato a scrivere le mie prime canzoni. Praticamente mi venne in mente una prima melodia vocale e da lì la voglia di realizzare questa prima canzone che avevo in tempo da molto tempo. E così successivamente ho dovuto obbligatoriamente imparare a suonare la chitarra acustica per arrangiare questi miei primi brani che avevo scritto e composto. Poi da lì, ecco, sono nati le prime canzoni vere e proprie con le prime band dove sono entrato e dove ho iniziato a suonare, incidere i primi brani e i primi dischi, ecco.

0: novità.
1: Sempre l'ascolto di Spazi con Max Mollica e Dino Super di Gemmano. Oggi in diretta telefonica con noi c'è Vito Solfrizzo, un'escalation professionale e artistica veramente importante fino alla realizzazione di ben due album. Ci vuoi raccontare?
2: Il primo album è stato inciso nel 2013 e uscito in tutti gli store digitali nel 2017. Il primo album racchiude un po' le canzoni che ho scritto, diciamo, nella fase adolescenziale, dove andavo in scuola superiore, scuola media, ecco, quegli anni lì. Ho racchiuso vari argomenti, tra cui i primi amori, la fine degli studi e le prime esperienze lavorative. E tra l'altro in un periodo storico dove l'Italia affrontava questa prima crisi, quindi inizio 2007, fine 2007-2008, fino al 2010. Mentre il secondo disco, che si intitola La Terra dei Re, è uscito l'anno scorso, nel 2019. Questo è più un album di protesta. È un album dove racconto le mie esperienze nei talent show. Ho partecipato, diciamo, come nei provini di alcuni talent show, non è andata benissimo, però ho, diciamo, capito un po' come funziona quell'ambiente lì. Poi parlo anche di politica, di precariato, di riflessioni, di viaggi interiori. Questo è stato un album molto più completo perché ho dovuto suonare tutti gli strumenti e ho realizzato degli arrangiamenti che ripercorrono un po' la storia del rock italiano, che è la mia grande passione, più il rock in generale. E sono molto soddisfatto di questo. Tra l'altro ho avuto anche ottime recensioni in parecchi portali. Su internet ne hanno parlato sia bene che male, ecco, perché è anche giusto criticare.
3: Due lavori totalmente differenti, con tanti contenuti e tematiche sicuramente da ascoltare. Adesso entriamo nel merito, perché dobbiamo parlare di questo tuo singolo, Il Paradiso dei Sogni.
2: Sì, Il Paradiso dei Sogni l'ho scritto in un periodo molto particolare della mia vita, quando ho concluso gli studi. Io ero all'epoca interessato a lavorare nel mondo dell'informatica, però avevo anche intrapreso la passione per la musica e per il canto e per la chitarra, quindi ero tra due mondi completamente diversi. Il problema è che dopo aver realizzato che mi piaceva tantissimo suonare, ho deciso di dedicare soprattutto la mia vita alla musica e alle mie passioni più grandi. Quindi il mio sogno era ovviamente quello di fare il musicista, anche se dovevo affrontare poi il fatto che comunque in Italia molto spesso se si chiede che mestiere facciamo, cioè uno risponde musicista, poi magari gli chiedono sì, ma di lavoro cosa fai veramente? Ecco, e quindi ho dovuto affrontare questi momenti, però sono sempre andato avanti e ho portato avanti, ho realizzato i miei sogni, perché poi alla fine sono riuscito a incidere questi due dischi, ed è sempre stato quello il mio grande obiettivo.
1: Molto bene, Vito. Ricordiamo a tutti gli amici che volessero partecipare a Spazi che vi basta scrivere un'email a magillaradioproduction@gmail.com, semplicemente allegando il brano che intendete presentare e un vostro breve curriculum artistico.
3: E adesso cediamo il microfono al nostro gradito ospite, Vito Solfrizzo, per i saluti finali e la presentazione del suo brano.
2: Grazie Max, grazie Dino, grazie a tutti i radioascoltatori. È stato molto bello oggi parlare di queste mie esperienze. Vi lascio con un brano molto importante, però prima di questo vorrei che, se il brano vi piace, potete assolutamente seguirmi su tutte le mie pagine, cercando semplicemente il mio nome e cognome, Vito Solfrizzo, su Instagram, Facebook, YouTube e Spotify. Quindi grazie a tutti e questo è Il Paradiso dei Sogni. Ciao!

0: Minghi, Amedeo, ho detto Amedeo Minghi, la vita mia e noi qui abbiamo due vite legate al telefono. Abbiamo la vita di Gina, buongiorno. Dovrebbe essere perché
1: in questa mattina.
0: Buongiorno.
1: Come state?
0: Stamattina siamo freschi, la vita del capitano. Capitano, buongiorno.
2: Buongiorno, la mia vita, 97.
1: Come una... Buongiorno, capitano, bentornato, bentrovato, ben ritrovato.
2: Che vengo a fare? Le solite note di Giuseppe, io voglio note femminili.
1: Ma buongiorno.
2: Note femminili.
1: Ti ritrovo con immenso piacere.
0: Le note femminili.
2: Com'è la nota femminile? Là, solo là. Soldi dove?
0: Anche fa.
1: Beh, anche fa.
2: La note. Le note femminili sono... o maschili?
0: No, ci sono note. Il re è maschile, no?
2: È maschile. Allora, quante
1: note fa e là? Sono indubbiamente femminili.
0: Pure do è maschile, do è maschile. Adesso
1: lo chiamiamo neutro.
2: Cioè, ci sono più note maschili che
1: è bisex, do è bisex.
0: Perché il re, il do, vabbè.
1: Il re è maschio, il re è indiscutibile.
0: Re è maschio, mi.
1: E gli possiamo mettere la corona, e mia anche maschio, e
0: il sol
1: io lo vedo un po' così, anche il sol lo vedo maschio. Quindi direi sì, diciamo, tre maschi, due femmine e due ambigui.
0: C'è
1: il do e il sì.
0: Ah, il sì, la sì, ah,
1: anche il sì.
0: Sì, la sì e la do, si potrebbe dire il sì e il do e anche la sì. No, vabbè, comunque
1: sì.
0: Allora, ci siamo persi in disquisizioni un po' extra.
2: Tecnicamente si sente quando fai una nota se no. Maschile o femminile?
0: No, questo no.
2: Cioè, a livello solfeggio, uno dice questa è una nota, cioè uno non le capisce, quello dice questa è figa.
1: No, l'unica nota è che nel solfeggio diciamo un po' va rielaborata è il sol, che insomma sì, per abitudine, per accorciare, per dare più ritmo, diventa so.
0: So, non dire sol. Sì.
1: Esatto. Che le poi tutto note... il resto sono uguali, no, non hanno problemi o modi diversi, cioè, no, diciamo, non rendono diversamente, ecco. Cioè, il sol va accorciato, sì.
0: Sì, il sol c'è tolto, si omette la L del sol, quindi.
1: Sì, bisogna togliere la consonante, altrimenti insomma nel ritmo un po' influenza.
0: Bene, cioè, dopo
2: le parole acusticamente sono quasi uguali.
0: Tutto uguale tranne il sol.
1: Cioè, ritmicamente, acusticamente sì, si bilanciano tutte.
2: Allora, è l'artista che mette la differenza.
1: Esatto.
0: Allora, primo brano del mattino che scegliamo voi, scegliete
1: primo
0: voi.
1: Brano del mattino. Allora, primo brano del mattino, stamattina ci avrei voglia di sentire un brano di Zucchero. Ieri ci pensavo che ho sentito un suo concerto, tanta bella roba, ha scritto soprattutto nel passato, diciamo l'ultimo album. Non lo avevo ancora approfondito bene, ma del passato c'è indubbiamente una canzone che non sento da tanto tempo, che stamattina vorrei sentire, che si chiama Il Volo.
0: Zucchero, Il Volo.
1: Sì, vediamo se ce l'abbiamo. Sì. Giuseppe, interroga un po' la nostra amica.
0: Non lo sto cercando, siccome ultimamente spesso mi danno delle... Sì, il volo c'è, eccolo qua. Allora, lo facciamo partire.
1: Okay. Qua. Buon ascolto.

0: Volo, anzi Volo,
1: gruppo che non è il gruppo musicale ma è il titolo di una canzone.
0: Ecco qua. Allora, come sono andati i tuoi concerti in questa settimana?
1: Come stanno andando, vorrei dire, perché non ho ancora finito. Non ho ancora terminato il mio tour. Adesso stasera canto a Deliceto in un festival che si chiama proprio Festival di Deliceto, dedicato a ad una personalità che ha investito tanta energia nel, diciamo, nella musica, che è un autore. Un autore che si chiama Francesco De Matteo, e sarò ospite con un progetto bellissimo che si chiama Notturno Latino, dove eseguiamo dal vivo dei brani, diciamo, di origine appunto latina, dal tango argentino a musica spagnola, molto molto bello, con pianoforte, fisarmonica, clarinetto e percussioni, e batteria e voce.
0: Tu sei la voce.
1: Chiaramente. E poi invece domani faccio la seconda data di Note d'autore, la cui prima data c'è stata ieri qui in un paese qui vicino a Poggio Imperiale, che è il mio progetto, quello dove porto fuori i miei brani con altri cantautori, tutti rivisti in chiave, insomma, diciamo, tra pop e jazz. Molto molto bello, abbiamo avuto un tantissimo successo l'altra sera, e quindi sabato replichiamo nell'anfiteatro di Marina di Lesi, in una località turistica, e sono felicissima perché è stato un concerto bellissimo. E vabbè, c'è traccia anche sulla mia pagina Instagram, c'è un video, sono pubblicato un reel e qualche foto, quindi si può vedere qualcosa, si può ascoltare più che altro qualcosa.
0: Vai sulla pagina,
1: sulla mia pagina Gina Palmieri su Instagram, mi trovi tranquillamente. E poi tanti tanti altri. Adesso invece venerdì prossimo, vabbè, vi mando un saluto registrato, perché sarò ad Agropoli e vado a partecipare alla, sono ospite in questa, in questo, chiamiamolo contest, insomma, in questo premio dedicato alla gratitudine sulla vita, ecco, e dove, insomma, andrò ad esibirmi con il mio brano Figlio della Buona Stella, che insomma è dedicato appunto a diciamo un brano che ho dedicato alla storia di una donna immigrata che ha, insomma, attraversato le onde del Mediterraneo con questo bimbo appena nato, quindi un brano dedicato
0: l'abbiamo sentito,
1: le donne che vivono. Sì, magari poi se ti va più tardi lo risentiamo, lo riascoltiamo, visto che insomma questa settimana riceve un bel premio, quindi ne sono molto orgogliosa, perché insomma è andato in onda su Radio Pestum, la giornalista che poi ha voluto, che ha ascoltato questo brano così indirettamente e mi ha contattata per essere ospite in questa, in questa situazione, insomma, ha ascoltato anche gli altri miei brani ed è rimasta molto contenta, insomma, è molto entusiasta del mio lavoro, della mia produzione, e quindi sono molto felice di questa cosa.
0: Bene.
1: E quindi unisco l'utile al dilettevole, da dopo li vado a fare questa cosa e poi mi fermo anche 2 giorni, così visito il Cilento torno a casa bene rilassata.
2: Mozzarella, mozzarella,
0: mozzarella, tutto qua.
1: Bravissimo, bravissimo.
2: Siamo in provincia di
0: Salerno.
1: Salerno, certo.
2: E Pestum, che
1: esatto, infatti andrò a visitare anche Pestum. Sì, certo, anzi, capitano, consigliami cosa vi dire di bello.
2: Allora, stai nel Salerno, provincia di Salerno. In campagna ci sono 2 scuole di industria, diciamo, industria. Come si chiamano? Giuseppe, i latticini, insomma.
0: Sì, caseari.
1: Sì, sicuramente quella Versana, di cui ci sente tanto parlare.
2: No, non giusto? È la scuola, diciamo, c'è la produzione salernitana e la produzione casertana. Ma dipende da te, se vuoi provare tutte e due, cambia solamente un po' il gusto, secondo me. Uno è un po' più salato, secondo me,

0: Perché costa di più quella di Buffalo? Non è perché è più pregiata, diventa più pregiata perché il latte che fa una bufala è molto meno rispetto a una mucca di vaccino, insomma. Quanto fa una mucca di vaccino solitamente?
1: Quanto fa? 20 litri?
2: Oddio.
0: 20 litri, Giuseppe, che le chiude nei caseifici?
1: Come aiuta?
0: No, di solito una vacca industriale.
2: Non mi sono mai fatta questa domanda. Sapevo della differenza. Però
0: quando vi dicono che noi produciamo le mozzarelle.
2: E diccelo tu quanto latte fa.
0: Tu no, non serve per sapere i fatti suoi. Però parliamoci chiaro. Per fare una mozzarella più o meno si sanno quanto latte ci vuole. Quando vai in un'azienda e questo sarà 10-12 mucche, ma quanta mozzarella può fare? Capito il ragionamento?
1: Sì,
2: sì, certo.
0: Per esempio 400 litri giornalieri che ti produce la tua azienda e più di 8 mozzarella non puoi fare, significa che il latte viene da fuori,
1: viene importato.
0: Capito qual è, perciò è importante
2: oppure, oppure in tanti lo mescolano, fanno un po', insomma, ci mettono una percentuale di latte di mucca.
0: Andiamo nelle sofisticazioni, è diverso. Andiamo nelle sofisticazioni, se vengono i controlli poi... Il problema è che oggigiorno che viene il latte da fuori, sai che mi hanno spiegato che addirittura non importano più il latte, perché il latte ha un costo, nel senso che se tu porti un'autocisterna di 15.000 litri di latte poi devi fare la cagliata. Allora cosa succede? Addirittura importano già la cagliata, non importano manco più il latte.
2: È incredibile.
0: È come se ti arrivasse già la pasta che tu devi solamente filare, cioè no, roba congelata, che come mi ne può viaggiare, capito? Perciò molte volte ecco quando uno deve sapere queste notizie, perché quando uno si presenta va a un agriturismo, va a una cosa e uno dice ma quando mucche tenete? Sai, tanto per chiamare, quello dice no, abbiamo solo 10 mucche, 12 mucche, e tu vedi che quello ha prodotto 60-100 kg di
1: mozzarella.
0: Come si chiama? E mozzarella. C'è qualcosa che non
2: sta guarda. sta bleffando, certo.
0: No, capisci che non è incide la qualità, incide che quel latte non lo sta facendo lui.
1: Tutto qui.
2: Ottimo, grazie per questa informazione, per questa delucidazione.
0: Quando c'è più va di moda il provolone del monaco, no? Che noi dobbiamo avere tutto in quella zona lì, sì, no, ma io 36. Il prodotto del mondo viene prodotto a Gerolo, no? Ma scusate, ma quando l'atto producono in quella zona là?
3: Condividi media, componi messaggio vocale, durata 1 minuto e 2 secondi.
1: Ragazzi, abbiamo Dennis da ascoltare, sentiamolo allora.
0: Dennis!
3: Invia messaggio vocale.
2: Buongiorno Dennis,
4: eccomi,
2: vai.
4: Eccomi, buongiorno a tutti qua, Dennis. Un salutone a te Giuseppe, e ieri sera finalmente è arrivata la pioggia anche qua da me, e bene, in questa mattinata saluto Gina, saluto Marco Roma, saluto il capitano Marinas e chi ci sarà ancora. Ok, bene, questa mattina vi vorrei richiedere un brano, scegliete voi la canzone, un brano dei aspetta un attimo,
1: sto pensando,
4: dei Beatles.
1: Ah,
4: esatto, una canzone dei Beatles a vostra scelta. Bene, ciao, un saluto sempre Dennis, e alla prossima settimana.
1: Allora, che brano scegliamo dei Beatles?
2: Ma che richiesta bella. Allora, dei Beatles.
1: Allora,
0: facciamo uno scherzetto, ci fa sentire quella là italiana che ha come si chiama? I pinguini, chi l'ha fatto quella là?
1: Pinguini tattici?
0: Quella che fa i Beatles là, non ti piacevano i Beatles? Come fa? Io non...
2: Chiedi chi erano i Beatles? Chiedi chi erano i Beatles? Morandi mi pare.
0: Non ti. Oh, ma fa voi o i pinguini o quegli altri.
1: Gli stagni.

0: No, gli italiani là, come fa?
1: Aspetta. Gli stati, chi richiedono i Beatles? Chi richiedono i Beatles?
0: Tu non amavi, tu non... Oh, forse Italo Disco là.
1: No, no.
2: I Colors, The Colors.
0: Ah, sì. Non lo so, non mi ricordo. Però è moderno, quello che fa, non ti piace né i Beatles.
1: The Colors. Allora, Beatles, no, cerchiamo, no. Che gli mandiamo dei Beatles veri?
0: È Beatles, che ne so.
1: Gina, che gli mandiamo?
2: Michelle. Allora.
0: Michelle.
2: Ma che carina, non la sento da tanto tempo.
0: Michelle.
1: Allora, vediamo.
2: Michelle. Sono
1: eccolo qua. Eccolo qui, che parte?

0: Ed eccoci qua, eccoci qua, eccoci qua. Era Michelle dei Beatles e siamo sempre in diretta con
1: eccoci.
0: Voi. E così abbiamo
1: salutato Dennis, carissimo, ti salutiamo tantissimo anche noi e ti auguriamo una serena giornata.
0: È un buon weekend anche a te.
1: E soprattutto, esatto, un buon weekend.
0: Allora, oggi sembrerebbe che la tua città non
1: cosa
0: sia...
1: Cosa fai di bello questo fine settimana? Giuseppe, cosa fai? Sei a Milano?
0: Giuseppe sta a Milano e lavora perché c'ho tante cose da lavorare.
2: Apro,
0: chiudo, lavoro, c'ho tanti...
2: apre, chiude il frigorifero.
0: Vabbè, quello sì, per forza. Vedre il capitano.
2: Anche il congelatore, non so di frigorifero, anche il congelatore. Giuseppe, c'è anche il congelatore.
0: C'ho il congelatore lo, poche volte.
2: E i due caffetti tutto, dai, due caffetti.
0: Allora, invece Gina, abbiamo detto che sabato già la...
1: fine settimana canterino, canto oggi, domani, venerdì, e se tutto va bene domenica invece, se il tempo è buono, me ne vado alle Isole Tremiti.
2: Isole Tremiti,
1: le Isole Tremiti sono bellissime, ci sono già andata domenica il 2 di agosto, adesso ci torno anche questo fine settimana, se è bello domenica.
0: Se
1: con una barca dei miei amici, e quindi facciamo il bagno nel mare bello, mangiamo a bordo,
0: se
1: prendiamo un po' di sole,
0: perché sembrerebbe che domenica deve piovere da te, o no?
1: No, diciamo che le previsioni non sono di pioggia, più che altro diciamo bisogna vedere per l'imbarcazione che utilizziamo, bisogna vedere soltanto il mare, diciamo com'è, se il vento, più che altro per capire se insomma si va tranquilli anche con le piccole imbarcazioni o bisogna prendere un'imbarcazione più grande, e quindi a quel punto la motonave.
2: Condimetro.
0: Che dici?
2: È ma vicino da casa tua?
0: Le Tremiti.
1: Noi, casa mia è il punto, in linea d'aria è il punto più vicino alle Isole Tremiti. Capitano, io le guardo di fronte proprio. Noi siamo, siamo il punto più, punta Pietre Nere di Marina di Lesina, il punto più vicino alle Isole Tremiti. Quindi ce le ho a.
2: Prendi una barca.
1: Ma diciamo, se parliamo di chilometri, adesso non so cosa si traduca in. Diciamo nel. No,
0: la distanza
1: sono 10 chilometri, 12 chilometri massimo, 10-12 chilometri.
2: Cioè, tu ci sei stato alle Tremiti, in prigione là, domani.
0: alle Tremiti. No, io non ci sono stato ancora.
2: Non sei stato in istituto.
0: Sì, ma non erano le Tremiti.
2: Non era un istituto. E io pensavo che era un istituto penitenziario. che pregavi, penitenziario nel senso di preghiera.
0: Ah, la penitenza. Vabbè, facciamo le penitenze.
1: Sai che Lucio Dalla veniva in vacanza da noi, facevamo un bellissimo festival alle Isole Tremiti. Lui era legatissimo alle Isole Tremiti e aveva anche delle case, insomma, delle appartenenze. Adesso non so bene a quante, però insomma so che qualcosa è stata anche messa in vendita. Ma lui era legatissimo alla nostra zona, alla nostra territorio.
0: La canzone quale ha scritto a Sorrento?
2: Ecco un Caruso.
1: Vabbè, Caruso, sì.
0: Vabbè, però Caruso.
2: Ma non luccicano le luci, come fa? Luccica.
0: Vabbè, però Caruso è rifatta da lui, non è.
1: Sì. Io invece un brano di Lucio Dalla lo ascolterei, dai, ad esempio La casa in riva al mare, dai, visto che stiamo parlando di mare, di Tremiti e di Dalla, che dici?
0: La casa in riva al mare sicuramente
1: bellissimo, vediamo se ce l'abbiamo,
0: visto che
1: vai.
0: Tra l'altro mi parlava di carcerati il capitano.
2: No, io parlo di penitenza.
1: Esatto,
2: cominciamo.
1: È perfettamente in tema con tutto quello che con tutte le cavolate che abbiamo detto stamattina.
2: Io ti parlavo di penitenza, no? Di
0: carcere.
1: È un brano bellissimo, La casa in riva al mare. Magari guarda se c'è una versione live.
0: Ah, possiamo guardare quella live? No, vediamo.
2: La casa in riva al mare. Live.
0: Quella di Fiorella Mannoia.
1: No, quella di Dalla.
0: Ma questa lui non c'è. C'è anche una certa Marianna Lanteri, ma comunque.
2: Ma
0: c'è anche di Enrico Ruggeri.
2: No, ma non si possono, non si possono
1: cercare Lucio Dalla.
2: Cioè questo sistema di per forza scrivere, sì, non si può fare a voce.
0: A voce non le prende sempre.
2: Non c'è la voce buona, c'è
0: ah, ragazzi, c'è anche voce. Quella di Fabio Concato.
2: Scrivimi
0: Lucio Dalla. Beh, allora facciamo questa di Lucio Dalla. O vuoi quella di Enrico Ruggeri?
1: Facciamo no, no, no, quella di Lucio Dalla, sentiamo. Lucio Dalla,
0: allora, eccola qua, poi scegliamo il tuo brano.
2: Vogliamolo dici no.
3: Dalla sua cella lui vedeva solo mare.

0: E poi fu solo il mezzo al blu e noi siamo qui soli, noi tre, però chissà quanti ci sono in giro che ci ascoltano in macchina oppure altrove, oppure ascoltano le repliche.
1: E poi sei solo in mezzo al blu.
0: E non ti facciamo fare l'ora tripla.
1: Questa canzone.
0: Non ti facciamo fare l'ora tripla perché insomma sveglieresti.
1: In questi giorni sono sommersa di gente, tra figliolanza rientrata dall'università, ospiti nel B&B. Stamattina tra l'altro ho preparato una cheesecake, Giuseppe, che è una cosa stratosferica. Buonissima. Faccio un pezzettino lo mangio anch'io.
2: Il top che ci hai messo sopra la cheesecake?
1: Ci metto la mia composta di frutta. Mirtilli freschi.
2: Mirtilli ha provato!
0: I mirtilli che
1: una cosa buonissima.
2: Mirtilli che favoriscono la microcircolazione.
0: E anche la vista di me.
2: Allora ti piace la microcircolazione.
0: Anche la vista. Io mangio mirtilli tutta la mattina, la marmellata di mirtilli.
2: Ma vi imparo una nuova cosa: quante proteine dovete mangiare affinché in una dieta oppure volete perdere peso non diminuite la vostra massa grassa, massa magra,
0: la massa magra?
1: Una percentuale di rispetto al peso, se non sbaglio il 10%.
2: Si fa una moltiplicazione.
0: Sì.
1: Sì, c'è un'operazione, me lo ricordo. Me lo ricordo, lo so, ma non mi ricordo qual è.
2: 0,83 per il peso corporeo.
1: 0,83?
2: E io devo mangiare 66 grammi di proteine.
0: 66.
1: Ma sono pochissimi.
2: Oh. 0,83 per 79,4.
0: Il capitano è diventato più leggero di me.
2: 79,4 sono 66 grammi. Questo non l'ho scritto io. Questa è scienza.
1: Ma sono pochissime. Cioè, rispetto a quelle che mangiamo, in realtà sono pochissime. Cioè, cos'è una mozzarella?
2: Ma tu hai capito quando ti mangi, facciamo un esempio pratico: 200 grammi di primo sale, quante grammi di come si chiama? Di proteine.
1: Quante ne sono?
2: Sono 20-22, però sai quante calorie stai prendendo? 420.
0: Come un piatto di pasta.
2: Il primo sale.
1: Mamma mia, figuriamoci un pezzo di cacio cavallo.
2: Mi cacio cavallo ne ha parlato un po' di me. Allora, poi mi imparo un'altra cosa, vi insegno un'altra cosa. Per perdere un chilo di grasso, i conti si fanno a settimana. Che deficit calorico devi avere in una settimana per poter teoricamente dimagrire di un chilo?
0: Deficit.
1: Sentiamo.
0: Mille.
2: Per perdere un chilo di grasso ci vogliono dai 7.000 ai 7.700 chilocalorie. Vale a dire che in una settimana devi creare un deficit di minimo di 7.000, poi dipende dal corpo, ma questo è preso dei calcoli. In poche parole, in una 7 giorni devi creare un deficit. Se perdi un chilo, Allora cosa succede? Facciamo un esempio bravo, perché qua dobbiamo capire bene, se no ci sbatte a terra. Allora facciamo un esempio sul mio corpo, perché io lo so, perché io purtroppo qua per curarci oramai dobbiamo studiare noi. Allora io ho un basale di 1709 calorie, 1700. Io per dimagrire un chilo a settimana, diciamo che il mio obiettivo, voglio perdere un chilo a settimana, dovrei non superare 700 calorie al giorno.
0: Sì.
2: Ma io con 700 calorie al giorno che succede? Ci batto a terra.
0: Sì.
2: Oppure sai come ok. Sì. Allora cosa succede? Fai tanta attività fisica in modo calcolato, che quello che bruci di attività fisica lo puoi sommare al tuo entrate. Vale a dire, ragazzi, è inutile che facciamo qua e facciamo là. Il nostro peso è tutto un bilanciamento fra le entrate
0: e le uscite.
2: Quando voi siete in sopra il chilo di 10 kg o 20 kg, cosa significa? Se io avessi un bisogno di 1700 calorie, significa per mettere un chilo di grasso a settimana, io devo mettere 7000 calorie in più a settimana. Vale a dire, se devo mettere 1700, devo mangiare a 2007. Quella 3000 che mi mangia la cheesecake e
0: la mozzarella.
2: La mozzarella e il capo di mondo. Le piatte, pasta e i panzarotti, no? Noi parliamo delle pizze. Allora ragazzi, volete mangiare, ma tenete sempre conto del deficit, perché ragazzi, noi siamo quello che mangiamo.
0: Così diceva Feuerbach. Bene, sono quasi le 6 ragazzi, e abbiamo detto che
2: gira la vita.
0: Che la nostra Gina sarà a Pestum,
2: Pestum, comune Carpaccio,
0: con un brano
1: che si chiama Figlio della Buona Stella.
0: Figlio della Buona Stella.
1: Oh, mamma mia. Ascoltiamolo, ascoltiamolo, allora, che ne vale la pena. Sì. Perché è un brano bellissimo e insomma di cui vedo molto fiera anche di, insomma, di avere questa.
2: Ma quando è uscita?
1: Quando è esatto, questa non so, chiamiamolo questo premio, questa nominazione, non lo so come posso chiamarla.
2: Ma guardare il cielo? Dici un po' di
1: vado a cantarla lì.
0: Ah, vai a cantarla lì. Capione,
1: è una gratitudine, insomma, un premio dedicato alla gratitudine, insomma, quindi questa canzone esprime proprio in maniera esplicita la gratitudine per la vita, insomma, per la vita ripresa.
0: Bene, allora io dovremmo fare partire poi dopo il calciatore Giuseppe Bellucci, che è andato in onda mercoledì sera con noi. E
1: Bellucci. E ripeti anche la nostra replica quando va in onda, la nostra replica
0: ogni 3 ore, la nostra replica in onda, quindi potete risentirci.
2: Ogni 3 ore è un tormentone.
0: Sì, ogni 3 ore, quindi
2: saremo un tormentone. Il tormentone di quest'estate qual è? Qual chi è sta vincendo? Sai chi sta vincendo?
0: Chi sta vincendo? Sal Da Vinci, mi pare.
2: Paesana, no, Paesana.
0: Ah, la napoletana.
2: No, ancora deve finire, però, la Paesana di mamma mia,
0: con la napoletana. Brancale.
1: Di Lucio, Arisa Nino D'Angelo.
2: No, tu, la paesana tua.
0: La paesana di Gino.
1: Chi è? La Brancale.
2: Bravo.
1: Quando torno al mio paese, ma torno io ci sono paese. Già al mio paese, non ci torno. E che...
2: per e quindi... lei che... per lei è prima, poi ancora deve finire l'estate.
0: Beh, l'estate con
1: io lo vivo, io ho scelto di viverlo il mio paese invece che tornarci.
2: Vabbè, però è bello perché in poche parole tutti quelli là aspirano sempre a tornare al loro paese, no? O certo. Per lavoro, per cosa.
1: E io anche vivevo fuori e poi ho deciso di tornare e quindi me lo vivo con tutte le sue difficoltà e con tutti i suoi sacrifici.
0: E allora Gina Palmieri, buon venerdì, ci sentiamo
1: buon fine settimana a tutti, un abbraccio fortissimo e ogni bene a tutti voi.
0: Ok, ecco il tuo brano.
2: Non perdete mai le vostre stelle.
0: Buona stella, eccola qua.

0: E buonasera al nostro amico Marco, buonasera, che come preannunciato già da vari giorni, questa sera con noi abbiamo un calciatore. Un applauso al calciatore di questa sera. Marco, ci sei?
1: Allora, ci sei, ecco. questa sera parliamo di sport, abbiamo lo sport in radio.
0: Sì.
1: Soprattutto di calcio. Abbiamo il piacere di avere qui con noi uno dei pilastri della difesa italiana, Giuseppe Bellucci.
0: Bellucci.
2: Troppo buoni, grazie.
0: Eccolo qua, ciao Giuseppe, buonasera. Buonasera da un altro Giuseppe da Milano, da Marco da Roma. E invece Giuseppe, dove si trova il nostro calciatore? In questo momento.
2: Ma a casa mia, nonostante sono nato in Calabria, un piccolo paesino in provincia di Cosenza, a Trebisacce. Ormai casa mia è Ascoli Piceno e quindi adesso sono sul letto con la finestra aperta a godermi il panorama che mi offre Ascoli.
0: Ti dirò di più, io praticamente sono originario di San Lorenzo Bellizzi, ma ho abitato per parecchi anni a Sibari.
2: Conosco.
0: Ci credo.
1: Proprio in questi giorni. Ascoli nel cuore.
0: Poi in questi giorni Trebisacce è stato preso dalle notizie nefaste di quella signora, se tu non hai sentito un po'. Comunque, meglio, parliamo di altre cose, parliamo di calcio. Un applauso al mio paesano. Allora, paesano Trebisacce. Chi avrebbe detto che avrebbe avuto un paesano stasera? Vabbè, comunque, benissimo.
1: Allora, partiamo con l'intervista. Infatti, come avevamo detto prima, in precedenza, Ascoli nel cuore, la domanda partiva così. Ascoli nel cuore, sei cresciuto nel settore giovanile dell'Ascoli, club con cui hai vissuto diverse tappe importanti della tua carriera. Che peso ha avuto l'Ascoli nella tua formazione, non solo come calciatore, ma soprattutto come uomo?
2: Ma è il peso specifico principale della mia vita e della mia vita sia umana ma soprattutto nella mia vita calcistica. Come hai detto tu, Marco, cresco, faccio tutto il settore giovanile, divento un giocatore della prima squadra, che era il mio sogno. Poi per necessità anche societarie a livello economiche mi trasferisco al Catania, faccio un giro per quasi 12-13 anni in giro per l'Italia e anche 2 anni in Inghilterra, dove ho avuto la fortuna e l'onore di giocare per una maglia come il Leeds United, che è una piazza storica importante per l'Inghilterra, per poi rientrare a casa e finire la mia carriera professionistica purtroppo nel peggior modo possibile, perché comunque quando ritorno facciamo i playoff, dopo 17 anni ritorniamo ai playoff, le ambizioni erano alte, io avevo ancora un anno di contratto a Monza e decido di rescindere per amore, per tornare a casa, per provare a fidarmi di un presidente, di una società che mi diceva a parole di ambire al salto di qualità, quindi rinuncio a soldi e a Monza per tornare a casa e poi purtroppo smetto di giocare con la retrocessione della squadra del mio cuore, quindi finisco col professionismo e da tifoso e da calciatore con una retrocessione. Purtroppo poi ne sono successe a livello mentale anche di ogni colore, però adesso è un periodo che sto meglio, nonostante le mille difficoltà ho superato quel momento più buio e torno a vedere la luce e mi sento di nuovo forte e orgoglioso del percorso che ho fatto.
1: Ma adesso stai facendo un altro grande percorso, quindi hai preso il brevetto da allenatore a Coverciano, quindi hai un'altra avventura nuova.
2: Sì, sono andato a Coverciano, ho fatto 3 settimane, adesso a settembre avremo una ventina di ore online, per poi sperare che il 26 o il 27 ottobre ci sarà l'esame definitivo di nuovo in presenza a Coverciano, sperando di avere la promozione e avere l'abilità UEFA B, che è il primo patentino per noi, e sperare di riuscire a ribaltare nuovamente la mia vita, prima da giocatore e da calciatore, adesso da allenatore, perché è l'unica cosa che so fare, è l'unica cosa che in maniera molto umile dico di comprendere, quindi spero che la mia vita sia di nuovo voluta e aiutata in un nuovo ruolo, che è quello dell'allenatore.
1: Ce la farai, noi ti vedremo in grandi squadre.
0: Sì.
1: Tu comunque sei stato in Serie A, il tuo esordio in Serie A com'è stato? Come te lo ricordi?
2: La mia esordio in Serie A è stata ad Ascoli, avevo poco meno di 17 anni, comunque forse 16 anni e quasi 17, non dovevo neanche essere convocato perché facevo parte della primavera, poi da un giorno all'altro in rifinitura si fa male un difensore, in ritiro prende la febbre a un altro difensore, quindi mi convocano in prima squadra e poi Gigi Di Biagio, che contro il Palermo, Ascoli Palermo, dopo 3 minuti e 33 si lesiona il flessore, si stira il flessore, e quindi ecco che entro in campo dopo 3 minuti. Quello è il mio esordio in Serie A. Ricordo di aver pianto singhiozzando, mancandomi il respiro, perché è stato un sogno che si è realizzato, è stato un sogno voluto fortemente, è stato un sogno che mi ha salvato e che mi ha permesso di aiutare la mia famiglia, aiutare amici, aiutare persone, e quindi sono orgoglioso di quello che ho fatto.
1: Quindi tu hai sostituito Gigi Di Biagio, hai giocato con Di Biagio quel periodo?
2: Sì, ad Ascoli c'era Gigi, ho avuto la fortuna di allenarmi con lui, un grande campione, ma poi c'era anche Marco Del Vecchio, anche se erano grandi come età, però...
1: Però tutti e due della Roma, me lo ricordo, tutti e due insieme giocavano alla Roma,
2: Sì, poi c'era anche magari quell'anno Gianluca Pagliuca, è stato un anno un po' tribolato, però di grandi personalità e grandi campioni nel calcio italiano, quindi ho avuto la fortuna sin da piccolo di conoscere uno spogliatoio con grande spessore umano.
0: Hai conosciuto, bellissimo, quindi bellissimo. Anche il grande Rozzi l'hai conosciuto tu, credo, sì?
2: No, purtroppo perché... di persona no. Perché però il grande presidentissimo è sempre parte integrante, nonostante tanti anni dalla scomparsa, è parte integrante quasi giornalmente nella comunità, nella nostra città, lui, sia lui e sia un altro mitico come Carletto Mazzone, sono due figure che non andranno mai a sparire nella città di Ascoli Piceno.
1: Questa è storia.
0: Ecco, allora, l'Ascoli mi pare che è tornato in Serie B quest'anno oppure ancora...
2: Sì, quest'anno siamo ritornati in Serie B.
0: Ecco, perché è stato un po' fuori per un po' di anni. Dopo che sei andato via tu, l'Ascoli è andato un po' scemando, mi pare, o no?
2: No, siamo retrocessi, abbiamo fatto un anno e poi l'anno dopo con una nuova società
0: bisognava partire da zero.
2: Tramite playoff, quindi è andata bene, dai.
0: Bene.
1: Sì. Allora, volevo parlare del Leeds, l'avventura inglese a Leeds, dove sei stato, Leeds United. Il calcio inglese è famoso per la sua intensità e per il calore dei tifosi. Cosa ti ha lasciato l'esperienza in Championship con Leeds? Che come ti sei adattato ad un calcio così fisico e diverso da quello italiano?
2: All'inizio non è stato semplice, anche se fisicamente comunque ho avuto sempre la fortuna di essere un dinamico, un esplosivo, quindi mi sono adeguato a livello fisico abbastanza in fretta ai ritmi infernali delle partite e delle tante partite che ci sono. Poi è stata un'esperienza bella perché, a differenza dell'Italia, che una settimana di fila, quindi settimana dopo settimana si parla sempre di calcio, domenica giochi, fino al sabato si parla della domenica successiva, sia a livello di spogliatoio, sia a livello di giornali, sia a livello di televisioni. La domenica c'è un'altra partita e rinizia la stessa tiritera. In Inghilterra è bello perché dura un giorno la partita, cioè tu il sabato giochi o la domenica giochi, il calcio per loro, per i tifosi, per la società, per i giornalisti, per le radio, per qualsiasi addetto ai lavori, dura la giornata della partita, poi basta. E quindi questa era una grande differenza che c'è.
1: Il discorso degli allenamenti, cioè a differenza dell'Italia, l'Inghilterra come erano? Sempre gli stessi, 2-3 volte a settimana, come ti allenavi?
2: No, vabbè, in Italia anche nel livello alto, ma già a livello professionistico, quindi le prime 3-4 leghe, anche in Serie D, ho fatto la Serie D, quindi più o meno è similare. Anche in Inghilterra poi si allena tutti i giorni. L'Inghilterra l'unica differenza che c'è rispetto all'Italia è che hanno il day off, che in Italia non c'è, e quindi praticamente rispetto, diciamo, al campionato inglese rispetto al campionato italiano i calciatori hanno 2 giorni liberi, invece in Italia ne hanno 1, ma la differenza abissale, avendo un clima totalmente diverso dal nostro, è un clima freddo, pioggia, vento, quindi rispetto al calcio italiano, che non so se è una fortuna o una sfortuna. Rispetto al calcio italiano c'è molta, molta meno tattica, molta più velocità, molta più duelli, molto più, perché anche in allenamento, visto il clima, non ti permette di magari stare fermo mezz'ora per provare una tattica che l'allenatore vuole fare, rispetto all'Italia. In Italia rispetto all'Inghilterra è molto più didattica, è molto più analitica. Dall'altra parte è molto più di duello, di giocatore individuale, e meno collettivo e più individuale.
1: Bello, bello. Giuseppe, com'è negli allenamenti? E rispetti la classica regola dell'orario o il tipo alla Cassano che arrivava in ritardo o alla Maradona?
2: No, su quello no. Io mi definisco, sono stato un grande professionista nel campo, ma non sono stato professionista fuori dal campo. Però, nel senso, la vita che ho fatto, perché ormai parlo al passato, perché ormai ho quasi, faccio a breve, fra due giorni faccio 37 anni, e quindi parlo al passato. Sono cresciuto, ho commesso errori, sono caduto, sono ritornato, sono ricaduto. E oggi ti dico che Peppe è un Peppe uomo, è un Peppe diverso, un Peppe consapevole, un Peppe più centrato rispetto a prima. Però mi rendo conto che, nonostante ho avuto la fortuna e la bravura di fare 17 anni di professionismo, non sono stato un professionista fuori dal campo, ma in mezzo al campo ero un animale, indipendentemente dalla vita che potevo fare, se ho fatto le 4, le 3 di notte, le 6 di mattina senza dormire o uscito, poi nel campo ero una macchina da guerra. Quello c'è stato sempre, perché è stata la mia salvezza e non l'ho mai rinnegata. Non avevo la qualità per poter fare un allenamento sì, un allenamento no, o gestirmi, quindi indipendentemente dalle condizioni psicofisiche che potevo avere, ho sempre spinto al massimo qualsiasi tipo di allenamento. E onestamente, per la vita che ho fatto al di fuori, ho avuto pochi infortuni, quindi è stata anche magari una fortuna di genetica
1: genetica abbastanza possente. Comunque sei abbastanza alto pure, 1,85 m, caratteristiche fisiche del pilastro in difesa ce l'hai tutte, quindi.
2: Però tornassi indietro con un'età oggi che ho, ti dico che mi sarei comportato sia a livello umano sia a livello professionale in maniera diversa. Però quando magari non hai una guida, ti ritrovi magari da una famiglia un po' particolare a livello economico, grandi difficoltà, e ti ritrovi magari a 19 anni, 18 anni, a 20 anni, avere tanti soldi, credo che sia anche legittimo poter perdere la testa e non certo. Essere equilibrato e centrato.
1: Vabbè, ma adesso noi siamo con te, recuperiamo, 37 anni, tra poco a fine agosto li fai, prendi il brevetto, diventi un grande allenatore, noi festeggiamo insieme a te.
2: Ma io me lo auguro, perché anche perché chi meglio di me, con tutti gli errori che ho fatto, che ho capito e ho compreso oggi, può insegnare o può dare una mano o può dare una visione a ragazzi più giovani, no? Perché chi può dire, chi ha sbagliato può consigliarti, dice guarda io l'ho fatto, non ti porta niente, questo anche quello è il mio compito oggi, spero che lo diventi, no? È una mia missione, certo. Mi sento devoto a questa roba qua.
1: Certo, ma tra poco hai anche un futuro radiofonico, perché mi affianchi insieme a Giuseppe con le interviste, quindi...
0: Ah, quando vuole, noi siamo qui tutti.
1: Sì, Giuseppe si è proposto, me l'ha detto in privato e lui è d'accordo, quindi ecco perché lo dico in diretta.
0: Allora il mercoledì sera quando vuoi, a 20 di sera ci sarai anche tu, va bene?
1: Sì, ma ci mettiamo d'accordo. Scriviamo tutto. Allora, hai vissuto stagioni intense importanti tra Serie A e Serie B, Monza, Empoli, Catania, Ascoli, Palermo. C'è una partita che ho un traguardo in particolare che ricordi con affetto o un'emozione? La partita in particolare.
2: Vabbè, sicuramente l'esordio in Serie A, diciamo, è la partita culmine a livello emozionale. Un'altra subito dietro. Ho fatto di tutto per tornare ad Ascoli in prestito a gennaio ed eravamo dodicesimi e a fine campionato siamo arrivati sesti, abbiamo rifatto i playoff dopo 17 anni e quella è stata un'altra botta d'adrenalina ed emozionante. E poi purtroppo siamo usciti al primo turno contro il Benevento, però comunque è stato bello anche per ritrovare quell'alchimia con la piazza, quel sentimento, perché Ascoli è una piazza viscerale, è importante, nonostante siamo una città piccola, ma è legata tantissimo alla squadra. Era un po' distaccata in quel periodo, quindi mi sento anche senza presunzione un collante che ha riportato, gente e amore per quella squadra. E poi invece un'altra brutta, una brutta è tipo la finale di finale Serie B, finale playoff Serie B, Frosinone-Palermo, dove purtroppo io in semifinale mi rompo la caviglia, non posso giocare quella partita, ed è la famosa partita dell'invasione del pallone, del secondo pallone del Frosinone che ha tirato in campo al 90esimo, ci avevano dato un rigore che poi ci hanno tolto al Palermo. Quindi diciamo quello è un po' rammarico, perché l'ho visto un po' come uno scippo, un furto per non far salire la buonanima di Zamparini e il Palermo.
3: Sì, è vero. Grande squadra il Palermo. Quest'anno proprio Inzaghi.
2: No, quest'anno per me c'era per me la candidata numero uno a vincere il campionato. Poi un'altra cosa bella, c'è stato un poco uno sfogo importante che è diventato virale quando ero a Palermo, che annunciavo 2 mesi prima il fallimento, e c'è stato uno sfogo dopo una partita di 3 minuti dove ho denunciato la situazione senza che nessuno si potesse rendere conto, e alla fine purtroppo ho avuto ragione, perché poi è avvenuto il fallimento del Palermo.
3: Sì, ci vuole chi ha coraggio come te che fa queste cose. Allora, i progetti futuri, lo abbiamo detto, insomma, che farà l'allenatore, questo lo sappiamo, è un dato di fatto. E oltre a quello, nel cuore tuo, un sogno nel cassetto che hai, oltre il fatto di allenatore, cosa vorresti? Che batte tutti i giorni nel tuo cuore, ogni giorno.
2: Vabbè, il primo obiettivo è quello di fare allenatore, ma l'hai già detto, e subito a seguire è diventare un uomo migliore e di conseguenza un padre migliore.
3: Quanti figli hai?
2: 3 bambini.
3: Complimenti. Spero che ti staranno ascoltando questa sera.
0: Qualcuno di questi ama il calcio?
2: Sono piccolini, ho le prime due femminucce, 12 anni la prima, Emma, 6 anni la seconda, Bianca Zoe, e il piccolino, l'ultimo, il maschietto, quasi 4 anni, Antonio.
0: Vedremo, magari. Anche il calcio femminile adesso sta prendendo quota qui in Italia, quindi insomma.
2: Sì, sta crescendo, un movimento che sta crescendo in maniera esponenziale.
3: Ok, ti volevo chiedere, se dovessi dare un unico consiglio ad un ragazzo che oggi muove i primi passi nel settore giovanile, sognando di fare il difensore professionista come l'hai fatto te, Giuseppe, quale consiglio gli daresti?
2: Ma il consiglio di non mollare mai, il consiglio di porsi un obiettivo in testa e volerlo fortemente, perché alla fine io, rispetto ad altri miei coetanei all'epoca mia, non ero quello che doveva arrivare, non era il giocatore di qualità, il giocatore che spiccava, il giocatore forte, ma a differenza degli altri miei ex compagni, che poi attualmente alcuni sono anche amici perché siamo cresciuti insieme alla stessa età, avevo una dedizione, una mentalità diversa. Per me non era un divertimento, che poi non è neanche la parola giusta, perché i bambini si devono divertire, ma per la mia situazione familiare purtroppo era una questione di vita o di morte, quindi non avevo alternativa. Allora io, quando vedo magari il ragazzino che non corre, il ragazzino che magari si ferma, il ragazzino che sbraita, il bambino che se perde la palla o la tiene è uguale, cioè, non riesco a concepirlo. Io penso che per creare un qualcosa di importante purtroppo ci voglia della sofferenza.
3: Certo, giusto, hai ragione. Ora ti volevo chiedere, non rimane tantissimo, io ti ho sentito cantare a Ferragosto, so che sai cantare, hai la passione per il canto, no? Da dove è nata questa passione?
2: Dalla musica italiana, a me piace tutto il cantautorato italiano, soprattutto quello magari un po' vintage, chiamiamolo così, un po' vecchio, perché adesso con sta trap, con sti pop, che poi a me piace tutta la musica, per carità, non denigro nessuno. Però un po' stiamo perdendo quello che realmente è anche un pezzo di storia italiana e ci ha reso famosi nel mondo, che è il vecchio cantautorato italiano. E quindi ho fatto questo format in maniera goliardica, per cercare di ho visto che ci sono diversi ragazzi giovani che mi seguono, per cercare di innescare almeno la curiosità a questi ragazzi. E quindi mi butto sulle canzoni un po' Zucchero, Celentano, Rino Gaetano, Luigi Tenco, Gino Paoli, tanti artisti che magari la nuova generazione non conosce, ma credo che non meritano questi artisti di essere dimenticati.
3: Certo. Allora, noi concludiamo
1: con la tua bellissima voce,
0: sì,
1: dandoti il tuo spazio, dandoti il tuo grande spazio,
0: sì,
1: e ti voglio farti fare questa sorpresa, che tu canti a cappella un cantante, una canzone, allora, che ti viene in mente in questo momento.
4: 20-28 secondi.
0: Vabbè, veloce, anche perché siamo sulla fine, vai.
1: No, no, piano piano. Vai tranquillo.
4: Va bene, facciamo Cantatori Live. Se non ti piace, mi dispiace. Se ti piace, sono contento. Rino Gaetano, TTTT. A te che odi i politici imbrillanti nati, che minimizzano i loro reati, disposti a mandar tutto a puttana pur di salvarsi la dignità mondana. A te che non ami i servi di partito, che ti chiedono il voto, un voto pulito. Partono tutti incendiari e fieri, ma quando arrivano sono tutti pompieri. Grazie ragazzi, ha fatto piacere.
0: Grazie a te.
1: Bellissimo. Applausi per te, grande. Anche grazie. Una bella voce, complimenti.
0: Complimenti. Alle prossime, Giuseppe.
1: Ringraziamo Giuseppe Bellucci dell'intervista, grazie caro, è stata stupenda, veramente, ha toccato il mio cuore.
4: Grazie a voi.
1: È emozionante.
4: Vi abbraccio forte, una buona serata. Grazie.
0: Ciao ragazzi,
4: grazie.
0: Ciao.
4: Ciao.
1: Buona serata.
4: Ciao.

0: Giuseppe Bellucci era con noi, e adesso arriva il saluto delle nostre radio, Radio Mare Italia e le altre radio che facciamo leggere alla nostra Angela Ricciardi. Buon ascolto del saluto delle radio, poi arriverà il nostro amico Nicola Nucci.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire 94.9, 107, Radio R 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15-18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

Amici di Disabili International Radio, qui con voi c'è Nicola Nucci, lo scrittore e sceneggiatore Nicola Nucci. Sono qui anche quest'oggi per parlarvi di anni 90, di anni 2000, di quello che faccio e anche di futuro, perché no? Abbiamo parlato in una delle ultime puntate di robotazzi, di semiconduttori, di Corea del Sud, del boom del Giappone, dell'Asia in generale. Adesso ritorniamo a parlare poi delle cose che ci interessano di più, ovvero il presente e il presente europeo. Questa puntata, infatti, parleremo del futuro e del presente della nostra tanto amata Italia. Diciamo che nel nostro paese, rispetto agli anni 90, c'è stato un grande cambiamento, ci sono molte attività che hanno chiuso, c'è stato un rinnovamento, la tecnologia sta prendendo lentamente il sopravvento, mentre negli altri paesi, specie quelli asiatici, c'è una robotizzazione già molto avanzata. Qui ancora si lavora con sistemi antiquati, lo smart working del futuro ancora tende ad arrivare, sebbene il Covid abbia ulteriormente velocizzato i tempi. In quest'ottica, per esempio, ho collocato uno dei miei libri più famosi, il primo, Trovami un modo semplice per uscirne, che di fatto parla di un'Italia che sta mutando, con una generazione, quella dei ventenni, che si ritrova in difficoltà economica e di valori, e quindi tende a visualizzare un futuro negativo, e per questo matura un'ipotesi, quello di fare una rivoluzione. Rivoluzione che in realtà sarà una rivoluzione moderna, e quindi sarà figlia della visibilità e di ciò che ne consegue. I due protagonisti, infatti, Nick e l'amico, si impantaneranno ben presto in mille e mille azioni senza senso, che porteranno alla fine a un nulla di fatto, diciamo. Questo è un po' quello che parla, di cui parla il mio libro, dal titolo appunto Trovami un modo semplice per uscirne. Questo era il primo libro, ha vinto numerosi premi, tra cui il premio Calvino, e quindi vi invito a consultarlo e a seguirmi anche nei miei spazi online, quindi principalmente le web TV, principalmente le radio, e anche i miei canali social, quindi Instagram, Facebook, Threads, X, sempre sotto la voce Nicola Nucci Nick. Questo romanzo, appunto, ha come obiettivo quello di fotografare la nostra epoca attraverso la voce di due ventenni che tentano di cambiare il mondo in maniera molto goffa e non certo riuscendoci, ecco. Quindi questa puntata volevo parlarvi di questo, quindi dell'Italia moderna e del tentativo di due ragazzi, nello specifico due ragazzi da me inventati nella carta stampata, di provare a cambiare il mondo. Ci riusciranno, non ci riusciranno? Diciamo subito che la rivoluzione adesso è una cosa personale più che collettiva, e questo un po' limita un po' tutto il discorso e lo fa scadere a un discorso di di cercare di salvarsi personalmente, non più come società e come Stato, come nazione. E questo è l'Italia probabilmente del presente, e chi lo sa, forse anche del futuro. Quindi un'Italia molto individualista che ci attende al varco e ci dice: vieni qua, che sono qui a attendervi. Per questa puntata la finiamo qua, vi do appuntamento ad un nuovo spazio, sempre qui su Disabili International Radio.

0: organizzatori quest'anno li hanno chiusi a 1350, ma addirittura abbiamo partecipanti che arrivano dal nord Europa per farlo. Ed è un triathlon, come dicevo prima, goliardico, in cui di fatto abbiamo due regole.
1: Sì.
0: Due. Chi partecipa deve avere i baffi.
1: Ah, ecco.
0: Uomo o donna che sia.
1: Beh, insomma.
0: Per quanto disegnata.
1: Ah, anche finti allora.
0: Anche finti. E poi al termine di ogni frazione sportiva, se vuole mantenere il suo tempo, deve bere mezzo litro di birra, una lattina di mezzo litro di birra, che può essere birra normale, senza glutine, analcolica, insomma, c'è di tutto. La cosa bella è che negli anni, era partita da circa una trentina di amici, così fatta per caso, negli anni appunto siamo arrivati a dover anche lasciar fuori, perché 1350 sono i partecipanti, altrettanti sono quelli che sono in lista d'attesa. Quindi insomma, richiama davvero tanto. La cosa bella è che negli anni si è sviluppata anche la voglia di goliardia nel vero senso della parola, quindi di travestirsi nei modi più simpatici e divertenti che ci possano essere. Ricordo un anno uno dei miei costumi preferiti erano due ragazzi che si erano vestiti da cactus con tanto di vaso e mentre facevano la frazione di corsa ogni tanto si fermavano, si mettevano dentro il vaso e rimanevano fermi immobili. Erano veramente divertenti. Questo di bello ha che è una manifestazione gratuita, ci si può davvero divertire, tutti i punti sono accessibili a chiunque.
1: Certo.
0: E davvero sono ore spensierate in cui si ride, ci si diverte. Chi vuole può anche fare sport, per carità, anche se lo sport in questa manifestazione probabilmente è l'ultimo dei pensieri. La cosa che si vuol fare è dare un ultimo momento di grande libertà anche espressiva a tutti prima dell'inizio di nuovo dell'anno scolastico, della fine delle ferie, quindi di ricominciare il lavoro. È l'ultima grande festa, insomma, che si fa.
1: E questa quando è che si tiene?
0: E questa si comincia il 29 agosto,
1: sì,
0: con il Villaggio de Mer, in cui ci sono dei barbieri a disposizione che fanno anche i baffi, in cui avviene la consegna dei pettorali col kit di partecipazione della gara, c'è della musica e la gara stessa è il 30 di agosto mattina, poi più o meno intorno all'ora di pranzo finisce la parte di competizione, rimane solo la parte della bellezza dello stare insieme. 30 agosto che si conclude in serata anche con l'inizio delle manifestazioni di ciò che verrà a settembre, che è il Palio dei 10 Comuni. Il 30 di agosto c'è la solenne cerimonia del giuramento dei capitani. Quindi abbiamo insomma un mese da visitare, proprio,
1: un mese di fuoco
0: da vivere, da visitare anche con le temperature.
1: Io ti ringrazio Elisa e naturalmente questo lo manderemo in onda in questo mese e poi ci sentiremo per il mese prossimo. Grazie e buona giornata.
0: Aspetto con ansia questo momento.
1: Grazie,
0: arrivederci a presto.

0: Ed eccoci qua, siamo in linea con la signora Maria Grazia da Sciacca, provincia di Agrigento. Come va il tempo oggi a Sciacca, Maria Grazia?
1: Sì, c'è sempre caldo, sembra che voglia piovere, a volte ci sono dei tuoni, ma non ha piovuto fino adesso, non ha piovuto. Sì, ma andiamo incontro all'autunno, per cui penso che prima o dopo qualche pioggia ci sarà.
2: Schermo oscurato.
0: Bene, allora dunque, la poesia di stamattina
1: la dedico a un cane che ho conosciuto una decina d'anni fa. Beh, ho conosciuto, si fa per dire.
0: Sì, vabbè, hai visto.
1: Sì, l'ho visto una decina d'anni fa, che era fuori dal cimitero. Io le prime volte non ho detto niente perché ho avuto sempre un po' paura dei cani, non conoscendo che tipo fossero, dico va, non facciamo che poi mi disturba. Poi dopo, quando l'ho guardato bene negli occhi, ho visto che aveva gli occhi dolci, dico beh, allora di questo mi posso fidare. E tutte le volte che lo vedevo lo salutavo come se fosse una persona, ciao bello. E arrivato a un certo punto gli ho portato i biscotti e lui se li mangiava e mi guardava con gli occhi dolci. Io quando entravo lo salutavo, quando uscivo dal cimitero lo risalutavo e lui aveva gli occhi dolci. Arrivato a un certo punto non l'ho più visto, che fine ha fatto non lo so. Comunque io, ricordandomi di questa, della dolcezza del cane, della tenerezza che mi emanava, ho scritto una poesia, gli ho dedicato una poesia.
0: Bene, allora ascoltiamola.
1: E ora me la voglio leggere. Allora, il titolo è Per un cane randagio. Ogni volta che vengo al cimitero tu sei là, dentro o fuori. Sembra che mi aspetti. Prima avevo paura di te, ma da quando mi guardi con quegli occhi dolci mi fai tanta tenerezza. Abbandonato sei stato, oppure ti trovi lì per caso. Le persone ti hanno adottato e a volte aspetti invano. Vita da cane non si può proprio dire, perché tu mangi e bevi senza fare un mestiere. Anch'io ti voglio aiutare e i biscotti ti voglio portare, perché oltre alla tenerezza mostri anche la tua dolcezza.
0: Bene, intanto noi ci siamo documentati, abbiamo una canzone di Rino Gaetano che si titola Escluso il cane.
1: Ecco.
0: Proprio, penso che possa andare.
1: Sì, e sì, allora con piacere.
0: Buon venerdì, ci sentiamo lunedì prossimo, buon weekend.
1: Sì.
0: Ciao, grazie.
1: Senz'altro, grazie, ciao.

0: escluso il Vaticano, escluso il cane, no. Perché il brano si titolava Escluso il cane, noi abbiamo escluso il Vaticano, dove abbiamo il nostro
1: tempo.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno Giuseppe.
0: Buongiorno Damiano, buongiorno Marco ancora.
2: Buongiorno Giuseppe.
0: Buongiorno Leonardo.
3: Buongiorno.
0: Siete tutti allora, anche in questo
3: momento. Siamo tutti, sia pure Giovanna collegata.
0: Ah, anche Giovanna, buongiorno anche Giovanna allora.
3: Sì, sta collegata. Non in chiamata, non la sentite, ma sta collegata col link.
0: Ah,
3: sta ascoltando, perché sta andando al lavoro. Sta quasi entrando al lavoro, quindi.
0: Eccolo, buongiorno Giovanna.
3: Ascoltando. Buongiorno amore.
0: Buongiorno, un saluto, un applauso a Giovanna che va a lavorare per lavorare. E per essere che siamo in diretta, sono le.
1: Perché io e Marco che lavoriamo, allora che scusa, applauso.
3: Io sono l'unico che non sta lavorando adesso.
0: Vabbè.
1: Cioè, l'unico che non sta a fare niente adesso.
3: L'unico che non sta facendo niente, perché da quando sono venuto qua,
0: sì,
3: sto fermo e non sto facendo niente.
0: Ah, pensavo che stesse piovendo. No, non piove, no, oggi.
3: No, perché porta brutto, quello io sto aspettando.
1: Sì. Guarda, a me sì, piovicino. Comunque sta piovendo.
3: Vedi. Quindi, io aspetto, sto aspettando ancora, capito?
0: Anche da Eleonora.
3: Ho paura del tempo.
0: Anche da Eleonora piove?
1: Sì,
2: piove, piovicica.
0: Ah, vabbè, allora, quindi Roma
1: piovicica.
0: Milano ha piovuto ieri sera un poco e adesso dovrebbe piovere ancora anche tutto il giorno, quindi insomma.
3: Poi è bello.
0: Ecco.
3: È partito da Roma e muo arriva qua. Milano, Roma qua.
0: Ah, quindi fai.
3: Sì.
0: Ha iniziato il viaggio praticamente.
3: Sì. Mo va verso Napoli.
0: Allora ricordiamo.
1: Mo tu apri, come apro. E poi viene giù il diluvio universale.
0: Non apre. Allora, vediamo intanto per mercoledì sera chi avremo con noi.
3: Allora, mercoledì sera, ore 20, speriamo, se Dio vuole, Isam.
0: Che
1: Isam. Hai risposto?
3: Allora sì, ieri sera mi ha detto che mandava tutto, mandava videomessaggio e
1: La
3: locandina. Speriamo, perché.
0: Mentre questa mattina abbiamo ascoltato un'intervista di mercoledì con Giuseppe Bellucci, il calciatore
3: Bellucci,
0: che ha giocato nell'Ascoli, in altre squadre italiane.
3: Palermo,
0: Catania.
3: Ha giocato con Leeds in Inghilterra. Bravo ragazzo, veramente. Bella intervista è stata, bella intervista.
0: È stata carina.
3: Bene, tra poco 37 anni, diventerà allenatore a Coverciano.
0: Ecco. Voi ragazzi andate al mare oggi? No, oggi con la pioggia non si va più al mare, credo.
3: Domani.
0: Magari domani finirà e quindi.
3: Domani tutto mare, domani è domenica.
0: 6:51, 28 secondi. Allora, sono le
1: 6. Ma tu ci vai in ferie?
0: Io quest'anno niente ferie, ho finito, niente ferie, infatti.
1: Niente ferie.
0: Tanto per me.
3: Adesso viene a Roma, l'ospito io e così facciamo una grande cena tutti insieme.
1: Va bene, volentieri.
0: Dobbiamo approfittare qualche venerdì prima che riparta il programma del venerdì. Vediamo, dai, se si può fare.
3: Vieni, facciamo una bella cena. Siamo tutti insieme.
0: Va bene, vedremo.
3: Vieni col treno.
1: Tanto paga Marco, non ti preoccupare.
3: Qual è il problema?
0: No, non è quello.
3: Siete i miei ospiti.
0: Bene, vedremo. Allora, intanto, ragazzi, il venerdì è arrivato. Ci riposiamo due giorni e poi lunedì torneremo nuovamente.
1: E ricominciamo.
0: E in
3: prego.
0: Ecco, Marco, ti sto più chiamato.
1: Marco, sì. Quando è che mi rivieni a trovare?
3: Io non lo so.
0: Ecco, non lo so.
3: Non lo so. Mo adesso organizziamo. Se tu vieni al mare, noi domani siamo al mare.
0: Ecco.
1: Io domani lavoro.
3: Ma il pomeriggio? Io pure lavoro.
1: Pomeriggio da una
0: comprare i limoni.
1: Amica insieme a Eleonora.
0: Deve andare a comprare
1: San Cesario.
0: I limoni. Deve andare a comprare i limoni. No, vabbè.
3: Ecco, devi comprare
1: i limoni, signora.
3: I limoni, signora.
0: Allora, ragazzi, siamo verso la fine anche oggi. Ci sarà la prima giornata di campionato domani, quindi vedremo.
1: Dai, se ricomincia.
0: Si ricomincia.
3: Sì.
1: È sempre Forza Roma.
3: Sempre.
0: Se voi tre siete tre romanissimi, io tifo per il sud.
1: No, quindi. Non è vero, Eleonora è interista.
0: Ah, interista Eleonora. Ah. È vero, Eleonora oppure insomma è la seconda squadra?
2: No, è vero.
0: Ah, è vero, interista, vabbè.
1: È dell'Inter.
0: Io pensavo che fosse romanista e poi come seconda squadra Inter.
2: No, io sono interista.
0: Una romana interista. Allora poi vabbè, lunedì vedremo chi gioisce. A parte che la Roma pare che giochi lunedì, quindi non
3: è come quei tifosi della Juve, sono napoletani, no?
0: Sì.
3: Ne conosco parecchi. Io da un napoletano mi aspetto che tifi
0: Napoli.
3: Invece non Juventus. Però
1: Roma Inter praticamente dentro casa c'è il derby.
0: C'è il derby. Avete il derby in casa. Bene, ragazzi, allora siamo pronti per la sigla. Quando volete, contate da 3, 2, 1, 0. Io faccio partire la sigla.
3: 1, 2, 3, signore e signori, voi la
4: sigla. Avete ascoltato? Yeah. Non è mai troppo presto. Con Giuseppe Cesena.
0: E allora un saluto a Giovanna che va al lavoro, un saluto a Marco che sei già al lavoro. Ciao Marco.
3: Ciao, grazie, buon lavoro a tutti, a Giovanna, Giuseppe, a Eleonora e Damiano.
0: Eleonora, non va a dormire, io vado a dormire un attimo. Per un'ora.
2: No, io non vado a dormire.
0: E invece un saluto a Damiano. Un saluto a Damiano che invece è già al Vaticano, giusto?
3: Salutaci papà.
0: Buona giornata a tutti allora, ragazzi. Ciao.
1: Buona giornata.
2: Buon weekend.
0: Ciao ragazzi.
1: Buon weekend.
0: Ciao ragazzi. Ciao.

Maurizio da Roma, e anch'io ascolto e faccio ascoltare Non è mai troppo presto, un programma su Disability International Radio con Giuseppe Cesare.

Ben alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tigullio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

0: gli ospedali e gli incroci, desideri e intenzioni e fanali che fanno già meno luce.
1: Circoli di amore in diretta con Graziano D'Andrea per la consueta puntata di Morning Show.
2: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Un buon inizio di giornata, ben ritrovati all'ascolto. Traffico regolare sui principali percorsi del Nord-Est, ma previsto indeciso aumento nel corso delle prossime ore. Vi ricordiamo che sulla A28 Porto Gruaro Conegliano le aree di servizio Gruaro Est e Gruaro Ovest non erogano carburanti. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. È tutto, a più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Eccolo qui, non posso mancare il venerdì, anche il venerdì insieme, per il nostro Morning Show. Buongiorno da Graziano D'Andrea, oggi venerdì 21 agosto 2026, piano piano l'MLM, stiamo arrivando alla fine del mese. 233esimo giorno dell'anno, siamo nella 34esima settimana. La Chiesa ricorda San Pio X. Il sole è sorto alle 6:25, tramonta alle 20:02. La luna al primo quarto ed è illuminata al 51.1%. Il proverbio del giorno, bella, questa: acqua cheta rompe i ponti. Allo stesso modo in cui l'acqua erode maggiormente i piloni dei ponti nei punti dove pur calma può esercitare un'azione ininterrotta, così le persone apparentemente tranquille hanno maggiori opportunità di far valere le proprie ragioni con la loro azione lunga e perseverante. Ecco, questo per quanto riguarda anche il nostro proverbio. Direi che tutto pronto, allora, per incominciare salutiamo tutti coloro che ci seguono da Diffusione Europea, da Radio Attività, da Radio Tiguglio Web, Regional Radio, MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Primo brano di oggi, Rushing Water, lui è Sting. Buongiorno.

0: Sono le 7:14.
1: Ed è il momento di cominciare a dare un'occhiata alla storia di questo 21 di agosto. Iniziamo dal 21 agosto del 1609. Galileo Galilei tiene dal campanile di San Marco a Venezia la prima dimostrazione sul funzionamento del suo telescopio. 1841, John Hampson di New Orleans ottiene il brevetto statunitense per l'invenzione della tenda veneziana. 1860, garibaldini sbarcati a Melito, Porto Salvo, conquistano la città di Reggio dopo essere riusciti a prevalere sull'esercito borbonico nella battaglia di Piazza Duomo. 1897, soli 11 giorni dalla sintetizzazione dell'acetil salicilico, il chimico tedesco Felix Hoffmann mette a punto il procedimento di acetilazione della morfina. 1908, la Camera belga approva con 83 voti favorevoli l'annessione del Congo al Belgio. 1911, l'imbianchino italiano Vincenzo Perugia, ex impiegato al Museo Louvre di Parigi, durante la notte ruba la Gioconda, il famoso dipinto di Leonardo da Vinci. Secondo alcuni rilevamenti, il furto sarebbe avvenuto tra le 7 e le 8 del mattino. 1913, il luogotenente Conrad Honlohe ordina al municipio di Trieste, attualmente sotto dominio asburgico, di licenziare tutti gli impiegati comunali e delle aziende municipalizzate che non siano cittadini austro-ungarici, essenzialmente un decreto contro gli italiani. 1915, l'Italia dichiara guerra alla Turchia nell'ambito della Grande Guerra. 1942, dopo l'anteprima di Londra il 9 agosto e di New York il 13, si apre la distribuzione ufficiale statunitense del lungometraggio di animazione Bambi, prodotto da Walt Disney e basato sul libro Bambi, la vita di un capriolo, dell'austriaco Felix Salt. Nel film è disponibile nel cinema del paese. Ed ancora nel 1947 in Francia muore l'imprenditore Ettore Bugatti, una delle maggiori personalità mondiali legate al mondo dell'automobile. Era nato a Milano nel 1881. 1959 le isole Hawaii entrano a far parte degli Stati Uniti d'America. Nel 1960 all'Arena di Verona il conduttore televisivo Mario Riva, mentre si accinge a presentare il Festival del Musichiere, inciampa nel retropalco e precipita in una botola dall'altezza di 3 metri. Si ferisce la testa e si frattura la sesta vertebra dorsale, 3 costole e lo scafoide carpale destro. 1961, l'attivista politico Jomo Kenyatta viene rilasciato dopo 9 anni di reclusione. Era stato imprigionato nel 1952 durante la ribellione Mau Mau insieme ad altri leader nazionalisti delle autorità britanniche. Sarà il principale attore dell'indipendenza del Kenya. 1962, l'Irpinia viene colpita da un violento terremoto in cui muoiono 16 persone e altre 200 restano ferite. Il numero dei senza tetto è stimato in almeno 10.000 persone. Nel 1964, colpito da emorragia cerebrale, muore a Yalta in Ucraina uno dei padri della sinistra italiana, Palmiro Togliatti, 71enne, era nato a Genova nel 1893.

parte della storia di questo 21 di agosto, torniamo al 21 agosto 1974, per la prima volta un italiano viene insignito del premio più ambito dei matematici, la medaglia Fields. Nata nel 1936, è stata assegnata in questo giorno dal Congresso Internazionale dei Matematici tenutosi a Vancouver, in Canada, al 34enne milanese Enrico Bombieri per i risultati ottenuti in teoria dei numeri, geometria algebrica e nella teoria delle equazioni differenziali. 1976, giudice istruttore di Monza, invia un mandato di comparizione al sindaco di Meda, Giuseppe Ghetti, accusato di non aver preso provvedimenti nei confronti dell'ICMESA di Seveso, del cui impianto conosceva la pericolosità. 1977, una eccezionale ondata di maltempo colpisce le coste laziali uccidendo due persone. 1979, si diffonde la notizia che in Costa Rica è stato arrestato Franco Freda, condannato all'ergastolo con Ventura e Giannettini per la strage di Piazza Fontana a Milano. 1979, a Rapallo si spegne 69enne il calciatore Giuseppe Meazza. Nel 1982, fiori d'arancio per Bono Vox, cantante degli U2, nella chiesa di All Saints Rainey nei pressi di Dublino. Paul David Hewson, appunto Bono, sposa Alison Stewart, conosciuta nel 1975 mentre frequentavano le scuole superiori. Nel 1983 il leader dell'opposizione filippina Benigno Aquino Jr. rientra in patria dopo l'esilio negli Stati Uniti che si era autoimposto. 1986, in Camerun muoiono 1700 persone a causa di un gas tossico sprigionatosi in un'eruzione di tipo limnico dal lago vulcanico Nios. 1988, dopo 8 anni di conflitto, viene proclamato il cessate il fuoco che chiude la guerra tra Iran e Iraq. 1991, a Mosca fallisce il tentato colpo di Stato dei conservatori sovietici, colpo contro Mikhail Gorbachev, rimosso dalla alta carica nel partito e bloccato in Crimea 3 giorni prima, impedendogli la partecipazione alla ratifica del trattato di rinnovo delle basi federative dell'Unione della Russia, con la protezione del presidente Boris Yeltsin, schieratosi con lui, rientra nella capitale. 1995, il cinema italiano perde uno dei suoi registi più rappresentativi. A Fregene muore 69enne Nanni Loi, inventore della Candid Camera all'italiana. 1996, leader del software per la consultazione delle pagine internet, lancia la versione 3.0 di Netscape. 2011, un'intervista telefonica alla TV Al Jazeera a Muammar Gheddafi viene interrotta da una breve sparatoria che si conclude con l'arresto del leader libico e molti membri della sua famiglia da parte delle forze del Consiglio Nazionale di Transizione. 2011, nella zona della formazione rocciosa di Stirling Pool, nell'entroterra occidentale australiano, vengono rinvenuti resti fossili considerati al momento i più antichi mai ritrovati. Secondo una prima stima risalirebbero a 3,4 miliardi di anni prima.

E allora, visto che abbiamo completato anche lo spazio riservato alla storia di questo 21 di agosto, è arrivato il momento di fare gli auguri ai nostri ascoltatori, alle ascoltatrici e agli ascoltatori che oggi compiono gli anni. Buon compleanno se siete nati proprio il 21 di agosto. E sono nati oggi anche Francesco di Sales, vescovo cattolico e santo, Emilio Salgari, scrittore, quello delle Tigri della Malesia, di Sandokan, Count Basie, compositore, Margaret Rose Windsor, contessa di Snowdown, sorella di Elisabetta II d'Inghilterra, il grande mitico Giancarlo Guardabassi, conduttore radiofonico e televisivo, paroliere e DJ, Kenny Rogers, cantante, Don Bachi, cantante, Lino Capolicchio, attore, lo ricordiamo nel Giardino dei Finzi Contini e Mussolini Ultimo Atto, Peter Weir, regista, quello dell'Attimo Fuggente Truman Show, Andrea Brambilla, attore, il Zuzzurro del duo Gaspare e Zuzzurro, Joe Strummer, chitarrista e cantante dei Clash, Laura Morante, attrice, Kim Slade, cantante delle Sister Slade, Carrie Ann Moss, attrice, Kellis, cantante, Alizé, cantante, Usain Boyd, atleta, primatista mondiale 100 e 200 metri piani e staffetta 4 per 100 metri. Ed è tutto anche per gli auguri, e si continua ovviamente il nostro morning show.

0: Sono le 7:31.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Prosegue l'ondata di maltempo con forti piogge e temporali che stanno interessando vaste aree del nord e del centro della penisola. Emessa per la giornata di oggi un'allerta meteo arancione su settori di Friuli, Venezia Giulia, Veneto, Liguria, Lombardia e Toscana. Sul fronte traffico segnaliamo un incidente sulla Firenze-Roma con code tra Orvieto e Attigliano in direzione Roma. Ricordiamo che sulla diramazione Predosa-Bettole fino al 31 agosto resterà chiuso per lavori il casello di Novi Ligure, in entrata in direzione della A26 dei Trafori, in uscita per il traffico proveniente dall'A7 Milano-Genova. Sempre per lavori a Roma fino al 28 agosto chiuso il tratto urbano della A24, tra il bivio per la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione del raccordo anulare. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

le emozioni e prepararsi ad un weekend all'insegna del relax e della complicità. Allora andiamo subito con il segno dell'Ariete, venerdì frizzante, molto comunicativo, la prima parte della giornata favorisce le uscite di gruppo e i contatti professionali. Con l'ingresso della Luna in Pesci nel pomeriggio sentirete il bisogno di rallentare i ritmi e regalarvi momenti di totale intimità con il partner o con gli affetti più cari. Toro, un venerdì solido e concreto, la Luna in Acquario al mattino richiede un pizzico di pazienza sul lavoro, ma il successivo passaggio nei Pesci vi regala una serata fantastica. Ritroverete grande dolcezza, serenità in famiglia, una bellissima sensazione di stabilità emotiva. Gemelli, mattinata super brillante grazie allo splendido trigono della Luna dall'Acquario. Le vostre idee saranno vincenti e la comunicazione scorrerà a meraviglia. Nel tardo pomeriggio l'atmosfera si farà più sognante, evitate di sovraccaricarvi di impegni e godetevi una serata rilassante. Cancro, giornata in netta salita per il Cancro, se al mattino dovrete gestire qualche dettaglio pratico o finanziario, dal pomeriggio lo splendido trigono della Luna dei Pesci vi regalerà intuizioni magiche, grande empatia e un romanticismo intenso e travolgente. Leone, con il sole nel segno continuate a brillare anche se la Luna in opposizione al mattino vi chiede di gestire con calma qualche confronto con collaboratori o partner. Dal pomeriggio il clima si addolcisce notevolmente lasciando spazio ad una serata di grande fascino e complicità. Vergine, venerdì efficiente e riorganizzativo, la Luna nel sesto campo vi aiuta a sistemare tutte le pendenze della settimana con estrema precisione. L'ingresso della Luna in Pesci in serata accenderà il settore delle relazioni. Preparatevi a condividere momenti molto dolci con chi amate. Io direi che è tutto per il momento, altri sei segni zodiacali vi aspettano fra pochissimo per la seconda parte ovviamente del nostro oroscopo di questo venerdì 21 agosto 2026. Nel frattempo ci ascoltiamo Blanco ed Elisa con Ricordi.

E allora andiamo a completare anche l'oroscopo di oggi, di questo venerdì 21 agosto 2026. Lo so che voi nel frattempo fate tante altre cose, le faccende di primo mattino, la colazione e quant'altro, ma io adesso devo assolutamente chiamare tutti coloro che hanno ancora la possibilità di sapere come sarà la giornata anche dal punto di vista zodiacale. Allora continuiamo con il segno della bilancia. Mattinata splendida, ricca di charme grazie alla luna in acquario che favorisce la creatività e la spensieratezza. Nel corso del pomeriggio i ritmi si faranno più tranquilli ed è anche il momento ideale per staccare la spina dal lavoro e regalarvi una cena intima e rigenerante. Andiamo con lo Scorpione, venerdì di grande riscatto, superate le piccole incertezze domestiche del mattino. L'ingresso della luna nel segno amico dei pesci nel pomeriggio vi regalerà un weekend di avvio spettacolare, pieno di passione, di intesa, di sguardi e di tanta ispirazione. Sagittario, mattinata dinamica, ricca di telefonate e contatti utili. Nel corso del pomeriggio, con la luna che passa nel segno dei pesci, sentirete il desiderio di ritirarvi nel calore della vostra casa e godervi la tranquillità degli affetti familiari dopo una settimana molto intensa. Capricorno, venerdì di grande concretezza e pianificazione finanziaria. La giornata parte con ottime conferme sul piano pratico e si chiude in bellezza con la luna in pesci che dal pomeriggio addolcisce i vostri pensieri e regala bellissimi momenti di dialogo e intesa in amore. Veniamo all'acquario. La luna saluta il vostro segno nelle prime ore del giorno lasciandovi una grande carica di idee e vitalità. Il successivo passaggio della luna nel secondo campo vi vede concentrati sull'organizzazione del fine settimana, ottima serata per concedervi uno sfizio o un piccolo regalo. E chiudiamo allora con i pesci. Venerdì speciale per i pesci: nel corso della giornata la luna appunto fa il suo ingresso trionfale nel vostro segno regalandovi un'atmosfera magica, profonda sensibilità e un magnetismo unico. Siete la guida emotiva del weekend, lasciatevi guidare dall'intuito ed esprimete liberamente ciò che sentite. Bene, questo ovviamente per quanto riguarda anche il nostro appuntamento con quella che appunto è l'oroscopo di questo venerdì 21 agosto 2026. Let me tell you.

Ed eccoci giunti anche al nostro appuntamento con le prime pagine dei quotidiani oggi in edicola. Iniziamo con il Corriere della Sera. L'Europa è sempre più spaccata sui migranti, rimpatri in Italia anche da Svezia e Finlandia. MPS sì al piano antiscalata, le bombe russe sull'ospedale, strage di civili in Ucraina. Tumori svolta dalle cure personalizzate, la Repubblica dall'Europa verso l'Italia, ecco l'altra remigrazione. MPS c'è il via libera al piano Lovaglio, lega ansia per BPM. Andiamo con La Stampa, migranti in Italia, Unione Europea divisa, MPS prova a sfidare intesa. Il Fatto Quotidiano, la vice di Zelensky ha riciclato 3 milioni con la banca di Stato. Grandi urgenze, 3,4 miliardi per i tank italo-tedeschi, asse Roma-Berlino. Il Resto del Carlino, MPS Lovaglio sfida intesa, nuovo polo da 70 miliardi, benzina oltre i 2 euro al litro. Trump, guerra economica all'Iran. Palermo, bimba muore per sospetta difterite, non era stata vaccinata. Il Messaggero, migranti in Italia dal nord Europa, dopo Germania, Austria e Svizzera, anche gli scandinavi applicano l'accordo dell'Unione Europea di giugno. Palazzo Chigi, saranno solo pochi casi. L'opposizione all'attacco è un autogol della Premier. MPS sfida intesa sull'offerta, OPS su Banca Generali, BPM, Tajani, la politica resti fuori. La Verità, gli americani hanno creato il Covid. E poi ancora i migranti stuprano, li vogliono educare, anziché i palestinesi la flottiglia adesso vuole salvare i fenicotteri. Il Giornale lo scarica, migranti dell'Europa, il palio delle banche, Lovaglio e MPS resistono ad intesa. Il Tempo, la giravolta di Report. Ed ancora la vongola non da tregua, Valterino e Guido Ruotolo, gemello di Sandro, responsabile dell'informazione del PD, attovagliati al Cefalù Bistrò, è lui che presentò la vitola a Ranucci. Andiamo con Libero, tutte le balle della sinistra sui migranti. Conte e Schlein mentono, la questione dei profughi che l'Europa vuole rifilarci non c'entra nulla con Ceuta e quando governavano loro. La questione Lega, Salvini apre i governatori, li coinvolgerò nella squadra. La vitola cambia ancora versione, nuovi dettagli sulla bomba. Il faccendiere vuole i domiciliari. Il Sole 24 Ore, MPS ok, WPS, ma CDA spaccato, umanoidi, la Cina senza rivali. Test dell'attuazione, 574 decreti in attesa, partita da 3,2 miliardi. Ed ancora vediamo di proseguire ancora con gli altri giornali, anche perché siamo arrivati ai giornali sportivi già direttamente. Allora, la Gazzetta dello Sport, Juve largo ai nuovi, la signora non si ferma, pronti i due colpi, che si e Zigze hanno fretta, via Arthur, cresce il pressing per l'uscita anche in prestito di Cop Miners e David. Milan c'è Cardinale, carica Amorim e studia Leao. Atalanta, Sarri non sfonda, la Conference comincia in salita. Corriere dello Sport, Jesus passa avanti, Napoli, i turchi del Trabzonspor hanno sondato Lucca, mentre Arteta libera sia Gabriel sia Martinelli. Manna registra la prima manifestazione di interesse per il centravanti italiano, la partenza sua, la cessione di Lang sono fondamentali per l'arrivo del brasiliano. Il Milan rifatto, diavolo d'un cardinale, Mendes deve piazzare Leao, via Fofana, Tomori, Nkunku, Zirkzee e che sì, ma non così. Juve sono sempre calde le piste che portano a due top. Oggi visite firma, l'Inter abbraccia Jones, Ronaldinho fa impazzire Ravenna, voglio dare spettacolo. Playoff di Conference, Atalanta
Sarri delude all'esordio, anticipo alle 20.30 Catanzaro a Vicenza, scatta anche la Serie B. Toro, Ilkan e Ilic per Esposito, Petrarchi in pressing sul Cagliari, tra i giocatori offerti non c'è solo Adams. La nuova Juve, nostro sondaggio, parliamo di tutto sport ovviamente, con i grandi ex bianconeri, il difensore colombiano convince tutti, vedrete Lucumi. Tacchinardi, personalità e qualità sarà la sorpresa, le grottaglie nel posto ideale per esplodere, di Livio mi aspetto di più da Colo, Ravanelli io da Turam e Cambiaso, Padovano alla Ibegovic è forte, deve essere messo nelle condizioni giuste, Amoruso con Seisao faccia il salto di qualità. Conference League andata playoff, delusione Atalanta, solo 0-0 con l'Apoel. Alle 21 i Gunners al via Ligue 1 e Premier caccia a Paris Saint-Germain e Arsenal. Vicenza e Catanzaro aprono la B-Show. Volley, le azzurre debuttano alle 16 con la Croazia. Ragazze, riprendetevi l'Europa. Cobolli, gladiatore Rieco Alcaraz. Tennis, Flavio piega Paul in semifinale a Cincinnati. Ok, anche Musetti che liquida Faria e ora sfida Tiafoe ai quarti. Carlos annuncia il rientro agli US Open, attesa per Sinner. Formula 1 domenica, il Gran Premio d'Olanda, la Red Bull mette le ali a Verstappen, rinnovo 2030. Ed è tutto anche per quanto riguarda ovviamente il nostro appuntamento con le notizie dalle prime pagine dei quotidiani. E io direi anche che possiamo andare a salutare gli amici di Radio Tiguglio Web che continuano con la loro programmazione, mentre avremo subito la possibilità di arrivare alle ore 8 con un bel brano, naturalmente, quindi mettetevi comodi perché ce n'è ancora per tutti. Mikhail con Who You Are, il brano che andiamo immediatamente ad ascoltare. Sono le 7.57, buongiorno, in rigorosa diretta con voi, come al solito, Graziano D'Andrea nel Morning Show.

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: Eccoci qua amici, di nuovo insieme in questo venerdì, ben ritrovati con Maurizio Rossi. Innanzitutto voglio augurarvi di trascorrere uno splendido weekend. Noi adesso siamo qua pronti per parlare di tecnologia alla radio, lo facciamo immediatamente anche perché vogliamo concludere alla grande questa settimana. Abbiamo avuto tante novità importanti, oggi comunque ci dedicheremo magari un po' di più alla sicurezza informatica. Restate con noi.

0: Tiguglio, la musica che vuoi, quando vuoi.
1: Siamo sempre attenti alla sicurezza, amici, questo voi lo sapete, e soprattutto attenzione perché, ecco, in fatto di novità, la redazione del sito Android a Torti avrebbe analizzato il codice che è presente nella versione 234.09 dell'applicazione del telefono di Google, scovando un dettaglio molto interessante. Sentite, quello che sembra anticipare l'arrivo della tecnologia Scam Detection sugli smartphone del marchio Vivo. Beh, come si può intuire già dal nome, è il sistema per la protezione dalle truffe, che è stato già visto in azione sui Pixel e sui Samsung Galaxy di fascia alta della generazione S26. È stato messo a punto, dicevamo, da Google e sfrutta un modello di intelligenza artificiale che ha gestito il locale per identificare un tentativo di raggiro effettuato tramite chiamata tempestivamente. Quindi l'esempio più chiaro è quello di un falso operatore bancario che chiama la potenziale vittima con l'obiettivo di convincerla a farsi comunicare le credenziali dell'home banking, ad esempio, o le informazioni sui metodi di pagamento, magari facendo anche leva sull'esigenza non reale di aggiornare dati anagrafici o bloccare un bonifico in uscita o altro. Beh, purtroppo questo accade sempre più spesso. Beh, al momento comunque non è dato sapere su quali modelli arriverà, ma non è da escludere il debutto di Scam Detection sui telefoni della serie X500 di Vivo, che è attesa, attenzione, per il mese di settembre. Saremo a vedere, però dovrebbe

Andiamo ancora avanti perché adesso, amici, parliamo di browser con tante novità. Magari molti di voi usano Mozilla, che ha recentemente confermato il nuovo supporto per uBlock Origin, a differenza di Google e Microsoft. Ora ha deciso di offrire un ad blocker nativo in Firefox per iOS. Quindi gli utenti non dovranno installare delle estensioni di terze parti. Ci sono però, attenzione, delle limitazioni. Firefox include la protezione antitracciamento, che può bloccare elementi traccianti e annunci pubblicitari con codice di tracciamento. Ecco, proprio nei giorni scorsi Mozilla avrebbe pubblicato una pagina di supporto che conferma lo sviluppo di un ad blocker nativo su iOS. Beh, non è indicato nella release note della versione 153, in quanto è una funzionalità sperimentale disponibile a un numero limitato di utenti. Quando attivato, l'ad blocker blocca vari tipi di pubblicità, questo a livello di rete, diciamo, e anche reti pubblicitarie di terze parti, elementi traccianti, cosiddetti tracker, che correlata agli annunci di terze parti pubblicati da siti web e formati pubblicitari invasivi, come pop-up e overlay. In alcuni casi, ecco, potrebbe non funzionare correttamente. Questo dipende però, attenzione, dalla tecnologia che viene usata dal sito. Questo blocco avviene sulla base dell'elenco di filtri aggiornato da EasyList. Gli utenti possono attivare o magari disattivare l'ad blocker per tutti i siti o per un singolo sito durante la navigazione. Non vengono bloccati i contenuti sponsorizzati in Firefox Home nella schermata di nuova pagina. Beh, una funzione che sicuramente potrebbe essere utile.

0: Il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: Radio Ticuglio ti mette al centro della musica.
4: Dopo la musica, amici, restiamo più o meno nell'ambiente, perché se vi piace ascoltarle in cuffia c'è una novità. Noi ne parliamo: Samsung, che avrebbe intenzione di ampliare il suo catalogo di dispositivi audio con il lancio delle cuffie wireless over ear, andando così a competere direttamente con le alternative come l'Apple AirPods Max 2 e tanti modelli della categoria che sono comunque già presenti sul mercato. È l'indiscrezione che arriva da una fonte che è solitamente molto affidabile quando si tratta del brand, il sito Sam Mobile. Il nome in codice assegnato internamente al dispositivo durante la progettazione sarebbe Galaxy H1, è un riferimento che è stato scovato nel codice dell'applicazione Galaxy Wearable. Quindi l'accostamento alla connettività Bluetooth confermerebbe che si tratta di un modello senza fili. La fonte dell'indiscrezione cita anche il JBL Tour One M3 come un modello simile a quello che è in fase di sviluppo. Ricordiamo però che il marchio è controllato dalla Harman, che a sua volta di proprietà Samsung dopo l'acquisizione avvenuta nel 2016. Ecco, non dovrebbero arrivare a breve, si prevede il lancio a inizio 2027, forse insieme alla prossima generazione di smartphone premium della serie Galaxy S. Per quanto riguarda le caratteristiche, sono attesi, dicevo, il supporto a Bluetooth 6.0, alla tecnologia SSC, appunto ultra high quality, e la cancellazione attiva del rumore, così anche l'integrazione di funzionalità di intelligenza artificiale in linea con quelli che potremmo oramai definire il trend del momento.

0: Radio di Guglio, una radio per amici, H24.
1: Anche oggi gran bella musica nella playlist che ci sta accompagnando qui a Radio Web. Adesso però parliamo anche di OpenAI, perché c'è una proposta che lascia tutti a bocca aperta di questi tempi. Secondo l'informazione del Financial Times, OpenAI starebbe discutendo con l'amministrazione Trump per cedere il 5% del suo capitale allo Stato americano. Sam Altman suggerisce che anche gli altri colossi del settore come Anthropic, Google o Meta potrebbero adottare questo approccio. Obiettivo che è prima di tutto, si è capito, politico, in vista della quotazione in borsa. OpenAI cerca di rassicurare Washington, dove cresce l'attenzione dei legislatori verso i possibili effetti dell'intelligenza artificiale, dalla perdita di posti di lavoro, soprattutto anche ai rischi per la cybersicurezza, fino all'impatto della costruzione dei nuovi mega data center. Quindi, offrendo una fetta, di questa torta direttamente al governo, la startup spera di rimuovere questi ostacoli, guadagnandosi i favori dell'amministrazione e consolidare i profitti futuri. Questa mano tesa alla Casa Bianca arriva proprio in un clima particolarmente teso per l'ecosistema dell'intelligenza artificiale. Presentata dal governo, infatti, OpenAI ha dovuto rinviare il lancio pubblico del suo nuovo modello con la grande rivale Anthropic, che invece è stata costretta proprio a sospendere l'accesso al modello Fable 5 per un po' di tempo per i cittadini stranieri, questo per ragioni di sicurezza nazionale.

0: Radio Tivullio, la musica che ti entra nel cuore. Cuore.
1: Abbiamo avuto bella musica, abbiamo anche parlato di tecnologia quest'oggi ampiamente in questa puntata, però è arrivato il momento dei nostri saluti. Ci fermiamo qua. È tutto amici dalla voce di Maurizio Rossi, io vi ringrazio per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda il nostro prossimo contatto viene come sempre rinnovato a lunedì. Vi aspetto su questa radio alla solita ora, intanto l'augurio che possiate trascorrere una buona estate.

0: ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Sono le 8:31.
2: Stai ascoltando i successi italiani e stranieri di ieri e di oggi. Radio Tiguglio vi augura buon ascolto.

facile, però è più facile di allontanarsi. Sulle finestre ci lanciamo i sassi come bambini che hanno bisogno di chiamare.

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
2: Bentrovati amici di Musical Chatter, tutti pronti per una nuova puntata di chiacchiere e di musica. Oggi mettiamo insieme due viaggi estremi. Uno sul mare reale, duro, economico e quotidiano. L'altro dentro un immaginario cosmico e sentimentale. Partiamo con Billy Joel e The Downeaster Alexa. Una canzone che profuma di sale, di tanta fatica, ma anche di dignità. Billy Joel qui non racconta il mare da cartolina. Entra nella voce di un pescatore del Long Island che vede il proprio lavoro diventare ogni giorno più difficile. È una canzone sociale, mascherata da ballata marinaresca, con il ritmo che sembra seguire il rollio dell'acqua e un senso di fatica che non diventa però mai retorico. E come sempre a Musical Chatter andiamo a caccia di curiosità. The Downeaster Alexa è contenuta in Stormfront, l'album del 1989 prodotto da Billy Joel con Mike Jones dei Foreigner e uscì come singolo poi nel 1990. Il titolo riprende il nome della barca del cantante di Billy Joel, chiamata Alexa, in omaggio alla figlia Alexa Ray Joel. Il celebre assolo di violino è suonato da Issa Perryman. Ma l'aneddoto più forte riguarda l'impegno concreto di Joel per i pescatori di Oyster Bay. Il brano attirò realmente l'attenzione sulle difficoltà della categoria e i proventi del singolo furono destinati proprio a loro. È anche per questo che la canzone non suona come un puro esercizio di stile, perché dietro il personaggio narrante nella canzone c'è un mondo reale di vere restrizioni, di debiti, di famiglie, ma anche di orgoglio. La voce di Billy Joel è tesa, quasi epica, ma trattenuta. Non fa il marinaio da teatro, non fa la sceneggiata, ma prova a restituire la dignità di chi lavora duramente, mentre tutto si stringe attorno. Il violino di Perryman aggiunge una malinconia larga, come se il mare diventasse una cassa di risonanza, ecco, di questa difficoltà, ma sempre con grande dignità. Ascoltiamola. Billy Joel con The Downeaster Alexa.

Eccoci amici di Musical Chatter, quella che abbiamo ascoltato era Billy Joel con una canzone che tiene insieme denuncia, racconto e un grande respiro melodico. Ora abbandoniamo questo porto, anzi lasciamo proprio il porto e alziamo lo sguardo. Con i Muse il viaggio non è più sulle rotte della pesca, ma dentro una richiesta di presenza che diventa quasi cosmica. Andiamo nello spazio. Be With You dei Muse è un brano del 2026, un secondo singolo dall'album The Wow Signal. È una canzone d'amore ma filtrata attraverso il loro immaginario. Quindi c'è elettronica, c'è organo e poi c'è lo schema del rock progressivo, la tensione da stadio e un senso comunque di ricerca che guarda sempre oltre il semplice rapporto a due. Una piccola curiosità: il pezzo si apre con un pezzo d'organo che è stato registrato alla First Congregational Church di Los Angeles e si sviluppa in tre sezioni, che passa da un'introduzione quasi di musica sacra a una parte più elettronica fino all'esplosione poi rock finale. La produzione è firmata dai Muse con Dan Lancaster e Alex von Korff. Anche il lancio fu perfettamente nello stile dei Muse, con teaser criptici, codici Morse e un immaginario legato al celebre Wow Signal, il misterioso segnale radio captato forse nel 1977. Il video, diretto da Nico Paolillo e interpretato da Ella Balinska, accompagna questa idea di contatto a distanza, trasformando il desiderio di stare con qualcuno in una specie di messaggio lanciato nello spazio. Quindi da message in a bottle, da a message in the space. Vocalmente, Matt Bellamy è nel suo territorio naturale, parte controllato, quasi raccolto, poi apre verso quel falsetto e quella teatralità che rendono i Muse riconoscibili in pochissimi secondi. Quindi dopo la concretezza del mare di Billy Joel, qui l'amore si fa segnale, attesa, attrazione gravitazionale, cos'altro si può dire? Basta con le parole. La puntata finisce qua, Siviadini vi dà appuntamento alla prossima e ci salutiamo ascoltandoci insieme i Muse con Be

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Radio Tiguglio Web presenta.
3: È un caldo atroce, mo come famo, siamo esauriti, poi lo cantiamo, dai benvenuti. Mamma mia ragazzi, siamo arrivati alla seconda quindicina del mese d'agosto, un saluto a tutti voi vacanzieri che tornate, voi che siete stati in vacanza dite che me ne frega a me, io ancora non ci sono stato, ma no, magari neanche ve lo dite perché avete talmente tanto caldo che tanti pensieri non ve li fate. Benvenuti rigorosamente in onda in diretta e questa è la tua antenna nazionale e questa è Tempo Zero, sciocchi la capanna. Qui passano moto, lambrette, ma che è? Chiudete per favore la finestra dello studio che si sente veramente tutto d'intorno, un attimo, così per dire se fosse possibile, sapete, ecco. Amici, come dico sempre io, è la cosa che fa incazzare la nostra Consuelo da Fiuggi, però ve la dico lo stesso, se stai ascoltando la versione podcast Reloaded, questa è la puntata di riferimento dal 16 al 23 agosto. Oh, ma vi rendete conto che l'estate sta finendo quasi? Meno male, non ve lo posso dire, meno male, perché io sto caldo veramente non regge più. Allora, mi dispiace per voi amici ascoltatori adolescenti che dovrete presto tornare tra i banchi di scuola, io vi dico chi se ne frega, perché io questo caldo non lo so. Sto facendo veramente il conto alla rovescia. Tempo Zero, sciocchi la capanna, dai che iniziamo anche in questa settimana.

0: Matrona, le bugie vanno raccontate più spesso e più piccole, se proprio le vuole raccontare. Il fatto che lei cucini non è assolutamente credibile, questo le volevo svelare, questo segreto, ecco. Cosa? Come
1: ascolto
0: voi?
1: Ascolto la musica.
0: Sta sui social, eventualmente.
1: Cosa? Ora che c'ho il computer, sì, che c'ho il gioco del sciarotto, gioco
0: ecco
1: a quello.
0: Ecco fatto, lo sapevo, immaginavo che passava il tempo a giocare. Basta, beh, immaginavo, niente di che. Corsi immaginari anche nel frattempo?
1: Quest'anno diciamo cosa? Che sì. Dato che il scorso anno era andata al mare.
0: Lo scorso anno, che il scorso anno? Mamma mia, però Matrona non sa parlare.
1: È venuto fuori.
0: Sì. Cosa? Che è venuto fuori?
1: Nella pelle, col sole, tutti quei puntini rossi.
0: Ma non sarà che probabilmente dovrebbe lavarsi un po' di più, Matrona, probabilmente.
1: Quest'anno non ho tanta voglia di andarci perché
0: dove?
1: È troppo caldo.
0: È troppo caldo, mamma mia.
1: Quando
0: nella capanna.
1: Sono andata per
0: dove?
1: Fare la vacanza,
0: sì?
1: C'era molto sole.
0: Molto sole, il mare. È ancora questo cielo.
1: Praticamente
2: a maiuscola.
0: Ma che è sta cosa? Ma che sta parlando col chat GPT o il chat GPT sta parlando con me? Boh.

0: con la Johanna.
1: La nostra matrona, probabilmente perché si lava troppo poco, ecco, ha problemi delle macchiette rosse sulla pelle. Matrona, ma contattare eventualmente un dermatologo? No, eh?
2: E praticamente sì. era successo
1: che cosa?
2: Mi aveva fatto venire mezzo braccio con tutti i
3: mezzo braccio, tutti cosa?
2: Sto ancora mettendo la crema.
1: Mettendo la crema sì, forse è meglio, effettivamente. Sì, quindi
2: e sono un po' troppo delicata.
1: È un po' troppo delicata. Lei non è delicata, ma è un po' troppo delicata, e questo è il magnifico italiano della nostra matrona.

0: La nostra matrona è un po' troppo delicata, con dei puntini sulla pelle neri, bisognerà mettere la crema.
1: Perché c'è la pelle è troppo chiara.
0: Troppo chiara, va bene, prenda il sole.
1: Adesso ho parlato con la mia estetista.
0: Ah, beh, l'estetista, attenzione.
1: C'è la possibilità, sì, allora no, la possibilità di fare che...
0: Dovrebbe parlare, scusi se mi intrometto, ma dovrebbe parlare probabilmente con il dermatologo più che con l'estetista.
1: Sì, con la vitamina personale. D. Sì. E quello non mi permette di prendere quella cosa col sole, che ora non mi
0: quella cosa col sole, con il sole,
1: non
0: poi
1: è una
0: attenzione.
1: Dermatite,
0: Che cos'è? Non lo sa neanche lei. Quella cosa con il sole, poi, tra l'altro. Non con il sole. Mi raccomando, amici radioascoltatori, la prossima volta che parlate del sole è con il sole. Coi ventavo.

0: questo pezzo musicale, che figata veramente. Tempo zero, sciocchi la capanna, quest'altro che c'ha da fare veramente con le varie sciocchezze, perché poi alla fine non è che noi diciamo chissà quali cose. Volevo chiedere un'informazione ai miei collaboratori prima di dare la linea alla nostra emittente radio televisiva preferita. Non è che pagando i diritti ad Axwell noi potremmo eventualmente anche usare questo pezzo musicale sul finire come tappetino, eventualmente, eh? A me sembra una figata, anche perché quelli che fate voi amici, a volte no, voglio dire, i miei collaboratori che sono sicuramente amici, adesso do un po' così la caramella, prima della la carota, prima del bastone, anche perché i tappetini che fate voi a me fanno, non dico schifo, però quasi, eh? Lo possiamo chiamare DJ Axwell, che io vorrei mantenere questo così, senti come ci si parla bene sopra, potrei parlare per ore, eh? Per la gioia della nostra Consuelo da Fiuggi, che sono ologorroico, quella che non ci capisce niente. Ciao Consi, è meraviglioso averti conosciuto, comunque non sconsi, averti conosciuto veramente in quel di Fiuggi è stato veramente un onore. Dai, ci prendiamo la prima pausa.
1: Radio Tiguglio, la musica che vuoi, quando vuoi.

0: Allora, matrona, chi è questa cosa con il sole, per favore? Che poi sembra veramente preparata, sta, ma non è vero, è proprio così lei. Che cos'è questa cosa con il sole?
1: Sappiamo, ah, l'eritema solare.
0: Eritema solare, peccato.
1: L'estetista mi ha detto che lei.
0: L'estetista,
1: c'ha...
0: Non sia mai che andiamo dal dermatologo.
1: Queste lampade, siero vitamina D.
0: Sì?
1: D. E anche la F, un sistema per non fare venire l'eritema solare.
0: Ho capito. Vabbè, queste sono cose ovviamente che soltanto l'estetista, non il dermatologo.
1: Perché è un costo anche a fare le lampade.
0: Mi
1: ha detto che costa un euro al minuto.
0: Un euro al minuto? Dipende, se magari ci sta 10 minuti.
1: Fai presto a fare anche
0: euro.
1: Perché loro vanno dai 8-10 minuti
0: sì.
1: al colpo.
0: Come posso fare? Vabbè, eventualmente faremo una colletta per poterle far fare queste sedute e queste lampade.

tutte, ma proprio tutte le testate giornalistiche. Ci chiedono la linea praticamente tutti. È la notizia del secolo. Pensavamo che fosse soltanto una baggianata, una trovata pubblicitaria. Il super dotato, il super pensatore. Pensavamo che fosse soltanto uno scherzo, ma in realtà è tutto vero. Tutte le testate giornalistiche ne stanno parlando. Insieme a noi, tutti collegati insieme a Capanna TG24 per scoprire tra poco una notizia sconvolgente, tantissimissimissimo sconvolgente.

0: Le testate giornalistiche sono tutte riunite e noi siamo pronti dalla nostra TG Capanna 24 ad ascoltare le testimonianze.
1: Sì.
2: Ma male che sono io che la porta qui fino alle 10:30.
0: Ma lei non capisce proprio niente. Vabbè, insomma, allora che
2: io
0: succede?
2: Non ho detto che gli altri stavano facendo polemica.
0: Ok, vabbè.
2: Io non volevo fare.
0: Lei non vuole fare polemica. Vabbè, che già è qualcosa. Dai, sì, quindi.
2: Sì. Perché lo so chi è.
0: Chi è questa persona? Ok, che ha detto che il pensatore è super dotato, pisellonio. Ok, va bene. Quindi dai.
2: Ho detto che stessi scherzando, ma ero seria.
0: Era seria, va bene. Dai.
2: Ma non lo dirò mai.
0: Come non lo dirà mai? Scusi, ma si sono collegate tutte con noi, le testate giornalistiche. E lei esce fuori che non lo dice mai. Cioè, scusa, me ne mandate via, per favore. Abbiate pazienza. Un gruppo di cretini abbiamo. Cretini! Assolutamente, vergognatevi, guarda.

0: argomenti, appuntamenti mondani, tutto questo è la vita della capanna internazionale e il nostro Commenda c'ha sempre un sacco di cose da fare. Commenda,
1: buon pomeriggio
0: Commenda, ciao Gattina. Ciao Gattina, tra l'altro è la nostra Sibilla che non capisce niente. Bene, posto.
1: Ma
0: poi
1: che bello sbadiglio.
0: Lei sa solo sbadigliare, la nostra Sibilla capisce dalle 10 alle 11 e tre quarti, quindi sì, di ogni giorno.
1: Bello,
0: siamo veramente orgogliosi degli sbadigli di stare incoglionita, va bene.
1: Okay.
0: Bellissimo, non vedo l'ora di ascoltarla.
1: Tutto Simone.
0: Ah, grazie, un saluto anche a me. Allora, che c'è?
1: Matrona,
0: le salutiamo tutti. Che stiamo a fare? L'appello, mica siamo a scuola, scusi.
1: Tutti gli altri, Nunzio, Antonietta.
0: Tutti quanti, dai, sì.
1: Vedere la signora.
0: La signora che...

0: Ora quest'altro c'ha da fare con la signora, per favore, ma la sento mezzo addormentato oggi con me. Come la signora? Ma di che?
1: Che la storia è di...
0: Non capisco, insomma, sì.
1: Massimo?
0: Ma chi è Massimo? Com'è andata? Vedo leggermente confuso oggi. Sto facendo l'appello come se fossimo a scuola, ma noi siamo nella capanna internazionale, non siamo a scuola. Vabbè, dai, quindi... Dai.
1: Carlotto.
0: Che?
1: Che è un famoso contemporaneo.
0: Ah, è qualcuno che abita fuori, quindi, dalla capanna internazionale. E mi viene da dire anche chi se ne frega. Scusa.

0: romanziere. Vabbè, dai.
1: Una storia. Quindi,
0: sì, dai, però veloce, su che è diventato come il pensatore, dai.
1: Diciamo ex
0: Paul. Mamma mia, mi sta a parlare a puntate, veramente, mi faremo viola, dai, per favore, con me.
1: Che riceve una donna ricca e lei
0: e che fanno poi? Sì. Cioè la storia è quella cosa, ha fatto un riassunto peggio del Bignami, ma non si è capito niente veramente di cosa andrà a vedere questa sera in teatro. Vabbè, comunque, ma perché non lascia stare più che altro? Lasci stare, su, con me.

0: L'argomento del giorno è: possiamo essere, meglio essere comunque sinceri con il nostro compagno o la nostra compagna, oppure quell'area di mistero che non fa mai male? Lei come si comporterebbe, come si comporta in questi casi con me?
1: Di personale.
0: Qualcosa di personale, ora non troppo personale, ma insomma sul generico, dai.
1: Che dal Covid in avanti non ci sto beccando niente.
0: Che vuol dire? Che non è colpa del Covid se lei non sta beccando nulla, è che probabilmente è un po' come la Sibilla. La Sibilla viene schifata dagli uomini, lei viene schifata dalle donne.
1: Sì. Che non becco poco niente.
0: Niente, non becca nulla, è un beccafino. Vabbè, dai. Allora lasci stare, il Covid non c'entra niente, tra l'altro è passato pure da un pezzo. Se lei non è amato dalle donne, io eventualmente mi prenderei una pausa anche da lei, guardi.

0: come dicevo poco fa, una pausa, sì, ma non una pausa chissà, una pausa settimanale, che veramente io arrivo alla fine della puntata che sono esaurito, boh, non lo so, già non sto bene di mio, e poi questi ci pensano del loro. Amici, grazie veramente di cuore per avermi tenuto compagnia, grazie ai miei collaboratori e ai grandi tecnici dell'emittente. Tra 60 secondi la versione podcast reloaded di questa boiata di programma sarà online, va bene, ecco, di questo programma inutile sarà online con la sua versione estiva, ecco. Amici, grazie veramente di cuore per averci tenuto compagnia, grazie per gli applausi, grazie al pubblico, grazie, ma grazie a me, ma grazie a voi, grazie a chi vi pare, l'importante è rimanere sempre incollati sulla nostra emittente radio televisiva preferita, che vi tiene in compagnia con i nostri programmi, con i suoi programmi, intrattenimenti innovativi, sempre in onda in diretta, tempo zero, stupidi, la capanna torna la prossima settimana, va bene, dai.
1: Va ora in onda su Radio Tiguglio.

Cari amici, bentornati, bentornati a questa nuova puntata di Supermarket Show. Con voi Daniele Dalmuto, pronto ad aprirvi e ad accogliervi all'interno del suo supermercato di fiducia, sempre tra buona musica, notizie improbabili e situazioni imbarazzanti. I nostri scaffali sono stati ampiamente riforniti, quindi ce n'è per tutti i gusti e mi raccomando, prima di uscire, possibilmente cercate di pagare tutti gli articoli che vi infilate in tasca, quelli che rubacchiate, perché spesso e volentieri accade. Quindi mettete la monetina nel carrello che incominciamo.

E per il nostro almanacco di oggi invece ricordiamo Beato Saverio, che in realtà si chiamava Valerio. Beato Saverio passò la vita in un continuo equivoco: tutti lo chiamavano Saverio, ma lui si chiamava Valerio. Troppo timido per correggere chiunque, accettò il nome e fece miracoli con discrezione, come far sbocciare fiori nei deserti, trovare chiavi smarrite. Si racconta che in paradiso, quando San Pietro gli aprì le porte, gli disse: benvenuto Saverio, e lui rispose: grazie Pietro, ma io sono Valerio. Da allora è il patrono degli anonimi e dei malintesi.

le persiane, sulla tua pelle la luce rispecchia, la moca borbotta distratta e tu canticchi una canzone vecchia. Hai addosso la mia felpa e sei a piedi nudi, i tuoi capelli legati a metà, c'è un disordine che sa di casa e penso è tutta un'altra vita questa qua.

0: fatto assaggiare il paradiso e ce l'ho strappato dagli occhi e dal viso. Eravamo.
1: Sì, pronto?
2: Pronto, buongiorno, mi dica.
1: Buongiorno, scusi, no, gentilmente volevamo capire questa cosa del fatto del perché da Saverio veniva sempre confuso con Valerio e viceversa.
2: Cosa non ho capito?
1: No, abbiamo parlato adesso di Beato Saverio, ma in realtà si chiamava Valerio. Ecco, volevamo capire.
2: Contenta.
1: Ecco, no, volevamo capire secondo lei per quale motivo era così semplice confondersi quando in realtà il suo nome era un altro.
2: Non lo so, amore, non lo so.
1: Io
2: non c'ero.
1: Ah, non ne ha mai sentito parlare lei, quindi, cioè, non conosce la storia.
2: No, assolutamente no. Anche perché io sono ortodossa Saverio. Ah. Non so se fa parte della religione ortodossa o cattolica.
1: No, noi adesso abbiamo approfondito un discorso, credo, riguardo alla religione cattolica, però probabilmente anche nell'ortodossa. C'è un aneddoto che dice che lui una volta è arrivato alle porte di Pietro. E lui disse, Pietro gli disse: benvenuto Saverio. Lui rispose: grazie Pietro, ma io sono Valerio. Cioè, anche lì si erano sbagliati.
2: Non lo so, capirai se si è sbagliato Pietro. Proprio non so niente. Ma lei chi è, scusa?
1: L'almanacco.
2: Ah, ho capito.
1: Va bene, grazie, la saluto.
2: Va bene, buon lavoro.

0: Stay tuned. Supermarket will be back soon.
1: Teo, ho voglia di una cosa.
2: Di cosa, Stella?
1: Di così e cos'ha.
2: Benissimo, ti accontento subito. Tutti i mercoledì alle 12 e di replica il sabato alla stessa ora, così e cos'ha su Radio Tiguglio Web.
1: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tiguglio Web.
3: Salve, rieccomi. Ancora tu, cantava il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tiguglio alle 9.30. 3 ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emanuel con voi, la domenica in diretta su Radio Tiguglio. Non mancate!
4: Carissimi amici di Radio Tiguglio, da lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma. Sintonizzatevi e gioite, e come dice il presidente:
5: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare in radio. Parola di presidente.
6: Ciao amici, sono Marco Mari, sono qui per ricordarvi l'appuntamento con Let the Music Play, tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tiguglio.
7: Ciao, sono Silvia Dini. Se anche tu ami la musica e ti piace scoprire le storie che si nascondono dietro le canzoni, allora lasciati sorprendere da Musical Chatter. 10 minuti insieme, il tempo di un caffè, per ascoltare 2 brani scelti senza limiti di genere o di epoca. Ti racconterò aneddoti, curiosità, piccoli segreti che renderanno la tua mattina un po' più speciale. Ti aspetto ogni martedì e venerdì alle 8.45 su Radio Tiguglio Web.
8: Sei stanco della solita playlist? Pronto per un viaggio sonoro che rompe gli schemi? Preparati per Area Rock.
9: Un percorso sonoro che attraversa mondi diversi, tra psichedelia, progressive e nuove contaminazioni, dove ogni brano diventa un'esperienza da vivere, più che da ascoltare.
8: Ogni settimana il tuo conduttore, Raffaele Astore, ti guida attraverso un percorso musicale senza confini, dalle nuove uscite del rock, e non solo, alle più affascinanti contaminazioni.
9: Legato all'informazione musicale di arearock.it, il programma dà spazio e voce alla musica autentica, quella che nasce dalla passione, non dalle grandi major.
8: Ogni sabato sera, dalle 21.30, solo su Radio Tiguglio Web. Area Rock. Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
10: Radio Tiguglio Web, musica di qualità ed emozioni autentiche.

Ed ora andiamo a Roma, dove c'è stato questo bizzarro avvistamento. Ovviamente sono tutte strategie per portare l'attenzione su di sé, insomma, non ci sono altre spiegazioni. Questa donna che porta a spasso il cane robot si chiama Princesa. È una donna, porta a spasso un cane al guinzaglio per le vie di Roma, nulla di strano se non fosse per la razza piuttosto insolita del quadrupede. Scherzi a parte, quello con cui stava passeggiando la protagonista del video che troverete sul web, e gentilmente ovviamente vi ricordo, potrete andarlo a cercare su today.it, è un cane robot. Il bizzarro avvistamento è avvenuto in zona Monte Zebio, uno dei raggi che portano verso Piazza Mazzini, in una delle zone più centrali della capitale. La donna, di origini brasiliane, nel filmato passeggia tranquillamente con il suo cane robotico di un brillante colore rosso, tenendolo al guinzaglio come si farebbe con un animale di carne e ossa. Non solo, come spiegato dalla diretta interessata, anche un nome, una femmina, si chiama Princesa. Il passaggio della donna con il cane robot, una visione a metà tra Blade Runner e un cinepanettone.

0: Il meteo, secondo voi, le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
1: Pronto?
2: Signora, salve, supermarket, previsioni meteorologiche, gentilmente un'occhiata così dalla sua finestra, dalla sua terrazza, sulla situazione meteorologica di oggi sulla provincia di Cosenza.
1: Il tempo è bellissimo, c'è un sole caldo, una giornata primaverile.
2: Come un po' in tutta Italia, stiamo riscontrando una situazione analoga per essere comunque febbraio, e quindi anche le temperature ovviamente saranno sopra la media stagionale.
1: Sì, saranno alte, non ci ho guardato, ma saranno alte.
2: E invece, signora, ci sono venti anche per caso, oppure in assenza di vento?
1: No, vento no, non ce n'è. Proprio una giornata primaverile.
2: Addirittura primaverile, quindi insomma, diciamo siamo proprio fuori dal periodo stagionale, ecco.
1: Fuori stagione.
2: Sta impazzendo il clima, Va bene signora, grazie, buon proseguimento.
1: Prego, arrivederci.

0: pronto.
1: Signora, salve, scusi, supermarket, regolazione nazionale dell'ora esatta. Ci potrebbe dire gentilmente a quest'ora lì da lei che ore sono?
0: A che ore sono adesso?
1: Nella zona di Ravenna, esatto.
0: Ho già che vuol sapere che non mi
1: sapete. Cioè, voleva sapere in zona Ravenna a quest'ora che ore sono?
0: E sono le 19 qui.
1: E precise, giusto?
0: Sì.
1: Ok, grazie signora, buona serata.
0: Anche a lei.
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
3: Colora la tua estate con la nostra musica. Radio Tiguglio Web.

0: Cari amici di Supermarket Show, chiudiamo la nostra settimana oggi venerdì con il nostro consueto giretto tra gli scaffali dedicati alla miglior musica indipendente. Ritornano quest'oggi a Supermarket Show gli Ultima Spiaggia, che sono già collegati con noi telefonicamente. Ragazzi, bentornati a Supermarket.
1: Ciao a tutti, ciao.
0: Ciao ragazzi, ciao. So che siete proprio anche in sessione di studio, mi avete detto così prima, quindi o avete finito, state per incominciare, comunque sempre immersi nella musica. Quest'oggi parliamo del vostro nuovo singolo, che leggo qui: il confine tra amore e ossessione, tra affetto e possesso a volte sottile, quindi un tema molto importante. Raccontateci un po' di questa canzone.
1: Ah, diciamo che questa canzone nasce dal desiderio un po' di spiegare un rapporto complicato, ecco, di cosa può nascondersi e cosa può esserci dentro un rapporto complicato, dove magari uno dei due è disposto a dei compromessi pur di continuare a stare con l'altra persona, ecco, dei compromessi anche importanti
2: nelle mura domestiche.
1: Esatto. Non è niente di autobiografico, ma è un po' quello che vediamo in giro,
2: che succede in giro, sì,
1: quello che sentiamo intorno, insomma.
2: Sì.
1: Beh, esatto. È un testo molto scherzoso, molto giocoso, non è niente di pesante, ecco,
2: al contrario del primo singolo.
0: Avete amici che stanno vivendo, magari conoscenti, determinate situazioni sentimentali che vi hanno ispirato alla costruzione di questa canzone?
1: Siamo diversi, sì,
2: c'è di tutto.
1: C'è un po' di tutto.
0: E siete subito tutti, comunque, vi siete trovati d'accordo nel trattare questa tematica?
2: Sì, sì.
1: Ripeto, lo facciamo in maniera piuttosto scherzosa e giocosa.
0: Beh, cos'è quello? La cosa spensierata, la cosa importante. E raccontatemi un po' invece di come avete scelto il titolo del brano Domine. Se ho pronunciato bene, mi avete sgridato prima.
2: Ovviamente... No, per carità.
0: Ecco, perché avete scelto appunto anche questa titolazione un po' particolare.
1: Ah, guarda, nasce più che altro dal fatto che, proprio perché il rapporto è particolare, è un rapporto un po' di, diciamo, sudditanza di uno verso l'altro. In questo caso a Roma li chiamano i sottoni. È un sottone che fa di tutto pur di rimanere insieme alla sua donna, ecco, fondamentalmente.
2: Presunto maschio alfa.
0: Esatto. ho capito. Ragazzi, allora, visto che mi avevate appunto prima accennato che stavate in studio, c'è in costruzione, adesso questo è un nuovo singolo che è uscito da poco, ma c'è in costruzione qualcos'altro? Avete in cantiere delle novità per il futuro?
2: Sì, noi abbiamo in questo momento 14 brani che parlano di vari argomenti, quindi non è che abbiamo un indirizzo preciso sui testi, anche sul genere. E quindi prossimamente faremo un concerto a un locale qui a Centocelle a Roma, e poi andiamo in registrazione, perché vorremmo registrarli tutti finalmente.
0: Beh, quindi ci
2: non,
0: sarà...
2: non ci si annoia.
0: Esatto, ci sarà un album più avanti, dai, con le sue dovute tempistiche, perché ricordiamo che la produzione di un disco non è una cosa semplice, c'è un lavoro enorme dietro, però avete già il materiale, quindi è solo una questione, diciamo, di tempi da studiare, da spalmare nel corso appunto di questi giorni, di questi mesi. Allora ragazzi, Ultima Spiaggia, Domine. Prima di ascoltare il singolo, dove potervi cercare sul web? Ve l'ho chiesto l'altra volta, ma ve lo richiedo ancora, quindi tutti i contatti social che avete.
1: Allora, noi abbiamo un profilo Instagram che è Ultima Spiaggia Band, e lì caricamo tutti i contenuti mano a mano che produciamo, sia video in sala, video ai concerti, insomma, informazioni varie. E poi siamo su tutte le piattaforme, quindi Spotify, Amazon Music, e lì potete trovare sia Domine che Turido, che è stato il nostro primo singolo, quindi ci possono ascoltare lì.
0: E loro sono gli Ultima Spiaggia, che sono tornati all'interno di Supermarket a presentare il loro nuovissimo singolo Domine. E quindi a questo punto, ragazzi, io lo lancio e vi faccio un in bocca al lupo per il vostro percorso artistico. Grazie per essere tornati a Supermarket.
2: Grazie.
1: Grazie.
2: Grazie a te.

0: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
1: Radio Tiguglio.
2: La buona musica e i migliori programmi 24 ore su 24.

0: Pronto?
1: Signora, salve, scusi il disturbo. Consorzio Agrario qui di Pistoia. Stanno arrivando con la consegna dell'animale. Mi raccomando, se avete...
0: No, signore, ha sbagliato proprio casa. Non sono io che voglio animali.
1: Un attimo che controllo. No, perché abbiamo la consegna della femmina di cinghiale.
0: E allora, no.
1: Aspetti,
0: no,
1: che controllo,
0: no.
1: Perché sennò non vorrei che... Allora, via...
0: No.
1: Ho due...
0: Sì, ma io non sono io, quelle gli ho ordinato il suo cinghiale.
1: Lo so, signora, però stanno arrivando. Noi abbiamo te. Mano tette, Pistoia.
0: Sì, ma io non sono. Anche se ci avete scritto adesso, ma io non vi ho detto niente.
1: Ma dove io lo mettiamo adesso?
0: Ho paura. Io sono di Pistoia. Ma io non ho ordinato nessun cinghiale.
1: No, ho capito, però. Ma dove lo mettiamo adesso? Scusi, non è che possiamo.
0: Da casa.
1: No, glielo scaricano lì sotto con la gabbia, poi va arrangiate, cioè non è che possiamo.
0: No, signore, io non voglio proprio assolutamente niente, perché io ho una casa con una stanza sola. Figuriamoci se io voglio un cinghiale.
1: Ma mi perdoni,
0: mia.
1: Ma dove l'avete. Perché avete fatto domanda allora? Perché questi sono.
0: Io non l'ho fatta!
1: Ma sono bestie per l'accoppiamento queste.
0: Io, Madonna santa, ma guardate, che figliola è quella lì. Per piacere, mi fai parlare col signore?
1: Si arrabbierà anche sua figlia, perché no, dobbiamo cercare di capire cosa è successo.
0: No, io ho già capito cosa è successo. Probabilmente sarà cambiato un nome, non so che dirgli, perché io non ho ordinato nessun cinghiale, anzi mi fa anche paura, per dire la verità.
1: No, allora facciamo una cosa,
0: non è una cosa, questa è indipendente.
1: Facciamo una cosa. Quindi, allora, onde evitare, allora, siccome adesso i ragazzi stanno arrivando, voi cosa siete, un condominio o una casa singola?
0: No, è una casa singola, però io ci sto con delle persone e questo non è stato ordinato.
1: Non possiamo intanto magari appoggiarlo lì fuori con la gabbiona?
0: No, davvero.
1: Perché intanto che capiamo il problema qual è stato. Vabbè, si arrabbierà pure sua figlia, dai. Ma perché non è che l'ha ordinato sua figlia a volte?
0: No, nessuno, guardi. Noi fa troppo rispetto per queste cose e io non voglio questa cosa.
1: Vabbè, allora vediamo un attimino di capire cosa è successo, eventualmente se dovesse.
0: Questo non glielo so proprio dire.
1: Ecco, allora ascolti, le chiedo una cortesia. Se dovesse vedesse arrivare il camion, magari fermi i ragazzi, guardi che c'è un errore, e intanto che io li chiamo, va bene?
0: Senta, Madonna, canta. Stai zitta, non capisco, per favore. Ma se non l'ho ordinato, devo chiederlo. Madonna, ma che cinghiali fa detto?
1: Vabbè, si vede che c'ha pure anche sua figlia del cinghiale, viene a pensare.
0: No, allora. Per piacere, guardi, io non ho ordinato nessun animale, perché non ho troppo rispetto.
1: Vabbè.
0: E poi, a parte codesto, insomma, se l'ho ordinato io gli dico di sì, ma se non l'ho ordinato io penso proprio di no.
1: Allora vediamo un po', cerchiamo di capire cosa è successo, signora.
0: Lei cerchi pure di capire qui a questo... Senta, mi scusi tanto,
1: niente.
0: Ma ora non è il momento.
1: La saluto, grazie, buona giornata.
0: Arrivederci.

respiro. Si è smarrito un uomo di mezza statura, senza documenti e con la faccia da piscuano. I genitori sono pregati di venirlo a recuperare alla cassa 75.

0: Beh, chissà questo cinghiale dove sarà stato poi scaricato, non si sa. Noi nel frattempo vi avvisiamo che siamo giunti al termine anche per questa puntata. E sulla nostra pagina Facebook, ormai lo sapete, troverete Supermarket Radio, ovviamente cercate quella, troverete il podcast di questa giornata, ma poi su TuneIn, Amazon Music ed Audible troverete tutte le altre puntate, insomma tutto il materiale più vecchio, ma anche quello che pubblichiamo in questi giorni. Vi ringrazio molto di essere stati con me anche quest'oggi, appuntamento alla prossima, un abbraccio da Daniele Dalmuto, ciao.
1: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
2: Su Radio Tiguglio Web inizia adesso un nuovo appuntamento con
3: Estatissima, il programma della tua estate.
4: Vi è offerto da
5: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Venerdì 21 agosto, il weekend è tornato a bussare alla nostra porta e noi gli apriamo con una esplosione di suono senza precedenti. Benvenuti da Alessandro Fizzotti e da tutto il nostro team in estatissima. C'è chi dice che l'estate stia finendo, ma noi gli rispondiamo alzando il volume a livelli mai sentiti prima. Il venerdì è il giorno, diciamolo, del riscatto, no? Il momento in cui ci prendiamo il nostro tempo e decidiamo di vivere al massimo ogni istante. Oggi la festa riparte, no? I club questa sera si accendono, i tramonti diventano spettacolari e noi siamo qui per darvi la spinta definitiva verso il divertimento totale. Abbiamo caricato la nostra playlist con una potenza di fuoco impressionante, solo successi da urlo per farvi ballare ovunque vi troviate. Quindi liberate la mente, dimenticate la routine e preparatevi a tuffarvi in un fine settimana indimenticabile, a partire anche dai nostri ospiti e le nostre rubriche, perché a noi piace raccontarvi anche un'estate fatta di cose vere che abbiamo vissuto e toccato con mano, magari come per esempio gli italiani che hanno lasciato un segno nella storia del nostro paese, e li scopriremo con la voce di Ermanno Accardi. E subito dopo un altro spazio davvero importante, bello, perché ci racconta l'Italia, no? Dalle sue spiagge, dei litorali, dal punto di vista anche enogastronomico, insieme a noi Lorenzo Zucchi. Ma non finisce qui la puntata di Estatissima, l'ultima della settimana, perché si accende anche lo spazio psicologico con il nostro amico il dottor Luca Saita, collegato da Roma, con i consigli psicologici da non seguire durante l'estate. Si parte, ragazzi, questa veramente è la puntata del venerdì da vivere insieme a noi. Alziamo il volume.

0: Allora, ci ritroviamo ancora una volta a fare gli italiani, questa bella rubrica dedicata ai grandi personaggi che hanno lasciato veramente il segno, no, nella storia del nostro paese. E oggi, caro Ermanno, andiamo a raccontare dell'avvocato, insomma.
1: Chiaramente, veda, caro Fizzotti, come posso non parlare parlando dei personaggi che hanno dato lustro a questo paese, di Giovanni Agnelli, cioè noto come Gianni, che nacque il 12 marzo 1921 a Torino e morì il 24 gennaio del 2003, figlio di Edoardo Agnelli di Virginia Bourbon del Monte, proveniva da una delle famiglie più influenti dell'industria italiana. Cresciuto in un'epoca segnata dal fascismo, dalla seconda guerra mondiale e dalla successiva ricostruzione, Agnelli divenne il simbolo della rinascita economica e culturale dell'Italia nel secondo dopoguerra. Era conosciuto per il suo stile elegante, il carisma, un'intelligenza acuta, dotato di una visione lungimirante, combinava un approccio imprenditoriale innovativo con un forte senso di appartenenza alla tradizione italiana. La sua personalità forte, unita a una notevole abilità diplomatica, lo rese una figura carismatica e rispettata nel panorama internazionale. Tra le sue azioni più significative spicca il ruolo di presidente e poi presidente onorario della Fiat, l'azienda che ha guidato con successo attraverso periodi di crisi e innovazione. Sotto la sua guida la Fiat si espanse globalmente, investendo in tecnologie avanzate e diversificando le proprie attività. Agnelli fu anche un grande sostenitore della cultura e delle arti, contribuendo alla promozione del Made in Italy e alla crescita del settore automobilistico italiano. E ha avuto un ruolo cruciale, Agnelli, nel modernizzare l'industria italiana, rendendola competitiva a livello mondiale. È stato anche un promotore di valori come il lavoro, l'innovazione e l'eccellenza, contribuendo a rafforzare l'immagine dell'Italia nel mondo. La sua influenza si estese anche al mondo della cultura, sostenendo iniziative artistiche e culturali che hanno lasciato un'impronta duratura. E poi la sua capacità di guidare con successo un'industria così importante come la Fiat ha portato ovviamente lustro all'Italia, contribuendo a creare posti di lavoro, innovare tecnologie e migliorare l'immagine del paese all'estero. Agnelli incarnava i valori dell'imprenditoria italiana e rappresentava un esempio di eccellenza, contribuendo alla crescita economica e alla reputazione internazionale del paese. E comunque gli aspetti controversi o le criticità legate alla sua figura ovviamente non mancano, ma sono mancati momenti di controversia, come le accuse di connivenze politiche, questioni legate alla gestione aziendale e alle relazioni con le istituzioni. Alcuni critici hanno messo in discussione il suo stile di leadership autoritario e la concentrazione di potere nelle mani della famiglia Agnelli. Tuttavia, queste critici sono spesso bilanciate dal rispetto per il suo contributo allo sviluppo industriale italiano. E come viene ricordato oggi Gianni Agnelli, ricordato come uno dei più grandi imprenditori italiani, simbolo di eleganza, visione e determinazione. La sua figura ha lasciato un'impronta indelebile nella storia economica e culturale dell'Italia, ispirando generazioni di imprenditori e leader. La sua eredità vive nelle aziende che ha guidato e nelle istituzioni culturali che ha sostenuto, e il suo esempio continua a rappresentare un modello di leadership e innovazione. Giovanni Agnelli, noto come Gianni Agnelli. Caro Alessandro, un saluto, buona estate a te e ai nostri ascoltatori, e noi ci sentiamo settimana.

0: Carissimi amici di Radio Tigulio, dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma. Sintonizzatevi e gioite, e come dice il presidente,
1: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare.

0: Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
1: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì a sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tiguglio.
2: Ragazzi, sono Enrico Gallotta, vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio, in My Rock and Soul. Vi aspetto.

0: Morning Show.
1: Amici di Radio Tigullio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie. Insomma, un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tigullio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.
2: Dimmi, cos'è che devo fare? Uno spot? Vabbè, fammi vedere, fammi leggere. Ah, ok. Ah, bene. Ok, benissimo, passo. Puoi partire, eh? Il martedì e il venerdì alle ore 12 su Radio Tigullio c'è Dolce Alice Live, dove la musica non è soltanto fantasia. A mezzogiorno. Beh, è l'ora di pranzo, ragazzi.
3: Ciao, sono Dani. Vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove. Ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tigullio.

0: Siamo in diretta ancora una volta all'interno di Estatissima 2026. Per me è un piacere ospitare, proprio per parlare di spiagge, di coste italiane, il nostro Lorenzo Zucchi. Ciao, ben trovato Lorenzo.
1: Ciao Ale, ben ritrovati, buona estate.
0: Buona estate davvero, siamo in Campania oggi alla Baia degli Infreschi.
1: Esatto, siamo nella sottoregione del Cilento, no? La parte più meridionale della nostra Campania, che si protende verso la Basilicata e poi a seguire la Calabria. E questa Baia degli Infreschi in particolare si trova nel territorio di Camerota. Siamo all'interno di un'area marina protetta e pensa, una piccola insenatura con ciotto di bianchi e acqua molto fredda per via delle sorgenti sottomarine. L'accesso è possibile solo via mare o tramite sentieri escursionistici, però attenzione, perché ci vuole un'ora e mezza da Marina di Camerota, quindi così camminiamoci solo se sappiamo di poter arrivare tranquillamente alla destinazione. Ma perché essendo così isolato, l'ambiente è veramente incontaminato, non c'è naturalmente nessun servizio, non c'è nessuna struttura, abbiamo solo le scogliere, la nostra macchia mediterranea e questi fondali strepitosamente limpidi. Però il silenzio che avvolge la baia naturalmente è parte integrante della sua magia.
0: Cosa troviamo nei dintorni?
1: Ma ovviamente qua in questa spiaggia diciamo che la grotta è un'attrazione in sé, no? Praticamente siamo già in un'attrazione, perché questa cavità naturale con acqua dolce e salata che si mescono è utilizzato, ovviamente in passato veniva utilizzato come rifugio, venivano nascoste le barche, ma poi attorno a questa Baia degli Infreschi, sempre nell'area marina protetta, abbiamo altre grotte marine e calette, per cui muniamoci di una barca e andiamo a esplorare, proprio perché ogni grotta racconta una storia diversa. Naturalmente, se invece vogliamo trovare un'attrazione urbana, diciamo, naturalmente c'è Marina di Camerota con il suo porto turistico e il centro storico legato sempre alla tradizione dei navigatori.
0: Parliamo invece di cose tipiche della zona dal punto di vista gastronomico.
1: Esatto, allora qui abbiamo un piatto molto particolare, che è un piatto proprio unico di questa regione, il Cilento meridionale, si chiama la maracucciata, è preparato con farina di maracuoccio, che è un legume autoctono, tu pensa, naturalmente con acqua e olio, servita con verdure e pane tostato. Ma se invece vogliamo qualcosa di diverso, restando sul mare, ci sono anche le alici di Menaica, sono un prodotto che è presidio slow food, no? Quindi vengono pescate con una rete tradizionale, vengono pulite, messe sotto sale leggero entro poche ore, per

0: Siamo una storia da film. Siamo una storia da film.
1: Entriamo in studio sempre con la nostra rubrica dedicata alla psicologia e la facciamo in compagnia del dottor Luca Saita, che è collegato da Roma con tutti noi, psicologo e psicoterapeuta. Luca, ben trovato.
2: Ciao Alessandro e buona estate a tutti.
1: Allora, andiamo con un'altra cosa interessante, no? Che appunto riguarda questa cosa della psicologia e i consigli da non seguire. Esci dalla tua comfort zone sempre.
2: Questo è diventato un mantra che penso ognuno di noi ormai ha sentito almeno una volta. E anche la definizione zona di comfort è moderna, una definizione che è nata da poco tempo. Quindi adesso il mantra è diventato: bisogna per forza uscire da questa zona di comfort, non c'è niente da fare. Però è estate, siete al mare, siete in montagna, volete riposarvi? Io vi dico anche invece restate nella vostra zona di comfort, a volte da restarci, rilassarsi, godersi i risultati che uno ha avuto, prendersi il tempo per festeggiarli con la famiglia, con gli amici, pure da soli, godersi proprio il momento. Nella zona di comfort non è solamente una cosa negativa, è una zona dove possiamo stare bene, una zona che conosciamo, e se facciamo diventare la vita una sfida continua, l'unica cosa che otterremo sarà un'ansia da prestazione, una nevrosi e probabilmente un giudizio continuo su noi stessi che non ci lascerà mai stare in pace. Quindi questo consiglio da non seguire in questo caso, soprattutto d'estate, che è proprio il momento del relax e della pausa, è: rimaniamo calmi, tranquilli, godiamoci l'estate, questo momento meraviglioso. Poi quando torneremo al lavoro vedremo di organizzarci delle sfide, di uscire anche dalla zona di comfort, però anche lì con calma, pensandola bene e senza chiederci delle prestazioni sempre troppo alte che non ci fanno mai godere la vita.
1: Esatto, godetevi la vita, come si dice. Grazie al dottor Luca Saita, che tornerà con noi venerdì prossimo sempre qui in estatissima. Un abbraccio.
2: Ciao Alessandro e buona estate.

finalmente è venerdì, ragazzi. Andiamo a chiudere la puntata, no, di questa nostra estatissima, che vi apre le porte verso un weekend, speriamo per tutti, davvero sereno. Che sia mare o città, cercate sempre un angolo di pace per la vostra anima. Ricordatevelo, tutte le interviste integrali della settimana vi aspettano sul nostro sito estatissima.it. Rimanete sintonizzati anche sui nostri canali Facebook e LinkedIn durante il weekend. Grazie, insomma, per essere la parte più importante del nostro programma quotidiano. Buon fine settimana a tutti e ci sentiamo lunedì più forti che mai. Ciao!

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Musica vecchia, nuova, italiana, straniera, tutto un po' da Radio Tiguglio.

Va ora in onda Dolce Alice Live, un programma realizzato e condotto dalla band Alice con Max, Patrizia, Gianni e Brian. In redazione Alessandra Sassa.

0: Grazie Brian, le cuffie. Ecco, lo sai che tuo padre è sordo, non è sordo tuo padre, è sordissimo, che era altra cosa, sordissimo e molto di più di sordo. Ben arrivati, un'altra puntata di Dolce Alice Live, la 264.218. Sì. Ci siamo, ecco, ci siamo quasi. Alla parte tecnica, non mangiare la pizza sul mixer digitale. Ti do una testata, io lo sai, eh? A fianco hai quella. Bravo, immagini lì. Tanto poi io pago, come diceva Totò, io pago. In redazione con la finestra sempre chiusa, al buio, ho scoperto che sta al buio. Per non vedersi allo specchio. Alessandra Sassa, un bacione, che ora riceverò un bel vaffa, va a succedere, ormai siamo abituati a queste cose qui, perché lei lo fa sicuramente. Allora, da base sotto, bravo, viste? Sei bravissimo, mamma mia,
1: Lo dirò a tua madre.
0: Dalla parte opposta del mondo, due personaggi lugubri, uno più brutto dell'altro, però... Perché il più brutto è il maschio. Vabbè, la ferdacchia è della femmina.
2: È partita dalla femmina.
3: Guarda, lui che non si può guardare allo specchio, perché altrimenti si spacca. Dice alla nostra Sassa, che non ha specchi, che è al buio: ma ti sei guardato tu? Come ti permette di dire che siamo lugubri?
0: No,
3: spiega cosa vuol dire il sostantivo lugubre, per favore.
0: Vuol dire buio, chiuso, brutto. Ecco. Te l'ho detto, così impari, così non se ne parla più.
3: Ha imparato un vocabolo nuovo, un sostantivo nuovo, e tutto
0: è vero,
3: si
0: è vero.
3: No, è vero,
0: su Wikipedia. No, perché poi sono su Wikipedia, ho digitato Gianni Patrizio, uscito fuori lugubre.
3: No, pensavo che fosse uscita Morticia e Gomez.
0: Morticia e Gomez.
3: Mi è cogò.
0: Ma quelli, se ogni settimana mi inventerò qualcosa.
2: Oh, l'ultima volta che Max è stato male, l'hanno portato in ospedale, l'ambulanza ha dovuto fare due viaggi.
0: È vero. Erano due ambulanze insieme. Allora, cari amici e cari amiche, oggi faremo una puntatina bellina, non so cosa succederà, però sicuramente qualcosa di bello noi riusciamo sempre a fare. Là, partiamo così, Al Stewart, Team Puzzles 78.

0: Time Passages. Allora, cari amici e care amiche di Dolce Alice Live, in questa puntata, ecco, ho deciso che questa puntata non ci sarà nessuna intervista. Voglio sapere, non vi ho avvertito, ma cioè, per voi è un problema, anzi non c'è nessuno che chiacchiera.
1: Diamo spazio alla musica.
0: Soprattutto la Sassa che chiacchiera a fare, che non è in grado. Allora, poverino, fa un lavoro grossissimo, immenso. Sarà con me in quel di Milano, la mostra mondiale del mobile, con registrazioni. Dovremmo registrare delle cose per mandare a varie emittenti radiofoniche nazionali. Allora, io ho portato via lei perché se lo merita, no? Per l'impegno, per la propulsione a fare radiofonia. Volevo chiederlo a voi, ma siete lontanissimi. E allora
1: ma Alessandra sostituisce la grande.
0: No. Da sola non può fare, però ho beccato il baffa, ma è giusto, perché quando dicono una stupidaggine, giustamente ho beccato il baffa. La musique, caro Brian House, cos'è che abbiamo? E là! Ci sono io, Barry White.
1: Zio Barry.
0: Lo zio Berrettini. Allora, salutiamo Berrettini, il tennista che so ascolta Dolce Alice Live. Mamma mia, quante belle cose. Allora, che devo fare? Facciamolo, ascoltiamolo. It doesn't seem to me like it's enough.

0: Mister Barry White. Che bello, ragazzi, ascoltalo. Allora, Gianni, dove sei? Dove? Ma dov'è quello?
1: Qua, sono qua.
2: Ma non ci vedi?
0: No, non ci vedo, vi vedo perché ho tutto qua. Braia mi copre con tutte le finestre, finestrine, finestrelle. Ora vi vedo. Allora, dovete pensare, Barry White l'ho visto 2 anni prima della sua dipartita da questa terra, in quel di Milano, al Fila Forum a Sacco, bellissimo. Allora, cari amici e cari amiche, dovete pensare che torna in Europa e noi in Italia, e questo mi ha disturbato molto, Christopher Cross. Un sacco di date, Berlino, Dublino, Londra, Parigi, credo una trentina di date in Europa, 30-40 date. Visto tra aprile, maggio e la prima settimana di giugno, ho voluto vedere se per caso ci fossero ancora qualche biglietti. No,
1: sold out.
0: Tutti. Fammi vedere il più lontano, che era Dublino, che era il 2 giorni prima del mio compleanno, a maggio. Un biglietto solo, 174 euro, perché è davanti al palco, ma credo che sia finito pure quello, perché è tutto il resto sold out. Christopher Cross, aspetta, con tutta quanta l'orchestra completo, 17 maestri di musica.
1: No, 17 elementi.
0: Non l'orchestrina alla Pippo di. Insomma.
1: Stiamo parlando di Christopher Cross.
0: Due premi Oscar e tante altre piccole cosettine che ha fatto nella sua carriera. Sono rimasto male perché ho mandato anche una mail che non mi avrà neanche considerato. Che ti considera? All'ufficio stava dicendo: ah, come, in Italia nemmeno uno. Nemmeno un concerto, eri lì, cioè voglio dire, sei qui perché Parigi, Ginevra, Varsavia, Berlino.
1: Avranno calcolato che gli italiani vanno un po' all'estero per andarlo a vedere, magari zone limitrofe, Francia, Germania.
0: Vabbè, perché in Italia, cioè in Italia. Noi italiani, neanche in Spagna, ho notato né in Spagna né. Né in Italia, non si capisce bene, o qualcuno non se lo conosce.
1: Forse non avranno fatto accordi con le case discografiche,
0: stranamente.
1: Chi stabilisce gli spettacoli, quindi.
0: Stranamente, perché poi voglio dire, avrebbe fatto anche una data sola in Italia, sono sicuro che avrebbe fatto sold out. Christopher Cross è Christopher Cross. Questa invece è Dolce Alice Live, che fa sold out. Che dici, Brian? Ai bagni dell'autogrill. Ma va!
2: C'ha ragione.
0: Quanto sarà cretino.

0: puoi tranquillamente usare, caro Brian, la base di questo brano, anche perché è un brano in vinile della durata di 9 minuti, perché, no, 10 minuti. Noi abbiamo, ne abbiamo già usufruiti 7, però lo teniamo i prossimi minuti, perché la Patrizia detta la Patti. Ecco, che non ti sentiamo, perché se non aprite
1: sì,
0: lì.
1: Sì. Ecco, Patti ora, la belle, oui. No,
0: sì.
1: C'est moi.
0: T'ho fatto il gesto di Patti LaBelle. Allora, c'è la notizia, te l'ha mandata il Gabibbo? C'è la Sassa.
2: Il Gabibbo, siamo sentiti il Gabibbo.
1: T'ammazza.
0: Sì, mi ha mandato ora un messaggino sul computer. Vaffa.
2: Ti ha confezionato ad hoc un bel baffa. Sì.
1: Allora, Max, a te capita la sera o la notte quando dormi di svegliarti e avere sete?
0: Certamente. Se hai mangiato qualcosa di salato, sicuramente sì.
1: Allora, è stato inventato il materasso che ti disseta nel sonno.
0: Il materasso?
1: Che ti disseta nel sonno.
0: Questa è la minchiata di quelle, veramente.
1: No, perché la minchiata? Non è vero. Diciamo che una nota marca di arredamento ha presentato il Ride Right Mattress.
0: Che?
1: Ride Right Mattress.
0: Che?
1: Il materasso che ti ridrata.
0: Non urlare, mi stappate.
1: Si tratta di un materasso d'acqua, letteralmente. Proprio materasso d'acqua. Però una ricerca ha svelato che il 34% dei britannici si sveglia di notte per la sete. Il materasso include una cannuccia integrata che attinge direttamente
2: nell'acqua del
1: nella struttura
2: stessa.
1: Interna, quindi dormire e bere è
2: pure che l'acqua una puzza cosa di plastica la bevi.
1: Però guarda che è molto, molto pericoloso per chi soffre di incontinenza, devi mettere il pannolone, hai capito, se lo compri quel materasso.
0: Ormai lo porto già, che se ne frega, cioè.
1: Io non l'ho voluto dire, l'hai svelato tu.
0: Ho svelato io, spendo un sacco di soldi con l'ASL per i pannoloni che non me li passavano. Allora, ma arriverà un giorno che succederà anche questo, sempre davanti a un microfono lì, vabbè. Allora, notiziola gradevole, piacevole, strano, perché la Sassa non è che tiri fuori delle cose allegre di solito, ormai.
1: Vabbè, che, guarda che ogni tanto qualche cosa la tiro pure io fuori dal cappello.
0: È importante che tu tiri fuori cose strane che non siamo abituati.
1: Comunque,
0: siamo leggeri di stomaco.
1: Ho sentito dire che tu hai creato i nuovi mostri di Dolce Alice Live.
0: È vero. Ci posso...
1: Che saremmo chi? Io? Io e Gianni.
0: Mi e Cocò.
1: E Cancamo cazzo sei
0: no,
1: te?
0: No, quello è un altro, ma non posso dirlo. Lasciamo perdere. Allora, poi qualche giorno arrivano, vi portano in galera, sicuramente. Viste le amicizie che ho. Allora. Volevo dire una cosa, non la posso dire. Allora, I like Chopin o Chopin per quanto riguarda Gazebo.

0: su Radio Tigullio, ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17, Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino con la collaborazione di Jenny Sammarco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica per buoni cristiani.
1: Amici di Radio Tigullio Web, io sono Marco Albanese e con Carlo Cheroli e Daniele Valsecchi conduco Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie TV. Seguiteci su Radio Tigullio Web tutti i sabati dalle ore 14.
2: Dimmi, cos'è che devo fare? Uno spot? Vabbè, fammi vedere, fammi leggere. Ah, ok. Ah, bene. Ok, benissimo. Puoi partire, eh? Il martedì e il venerdì alle ore 12 su Radio Tigullio c'è Dolce Alice Live, dove la musica non è soltanto fantasia. A mezzogiorno. Beh, è l'ora di pranzo, ragazzi.
3: Ragazzi, sono Enrico Gallotta, vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tigullio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tigullio, in My Rock and Soul. Vi aspetto.

ogni domenica a partire dalle 4:30 del pomeriggio con l'informazione musicale a 360 gradi in Pop Up Weekend. Un saluto a tutti da Ernesto Gandini.

0: Matteo, ho voglia di una cosa.
1: Di cosa, Stella?
0: Di così e cos'ha.
1: Benissimo, ti accontento subito. Tutti i mercoledì alle 12 e di replica il sabato alla stessa ora, così e cos'ha su Radio Tiguglio Web.
0: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tiguglio Web.

0: Alicia Brace, I love sunshine, love sunshine, I love such a ta-ta-ta-ta-ta. Allora, cara, dov'è? Ancora lì?
1: Ma che stai cercando? Che stai cercando?
0: Non lo so, ragazzi, sono veramente preoccupato. Sto facendo di quelle cose che mi meraviglio di me stesso.
1: Io no, invece, no. Io mi aspetto di tutto. Da te mi aspetto di tutto.
0: Anche no, non ho fatto un selfie, ho fatto una ripresa.
1: Cagata, no.
0: No, ho fatto una ripresa e ho mandato a una persona. Fatevi cav, ok?
1: Ho capito. A proposito di arresti, che tu hai detto che qui ci arrestano qualche volta, sì. Guarda che prima di essere arrestato sarai tu.
0: Ma infatti,
1: poi forse no.
0: Oddio, le manette una sera me la messe. Oddio.
1: Mamma mia, guarda, non dirci altre cose che non vogliamo
2: sapere.
1: Io stasera voglio dormire e non voglio avere incubi.
0: No, ma infatti l'incubo l'ho avuto io, perché poi si è dimenticata
2: la chiave
0: per aprirla.
1: La manetta dalla tastiera del letto, che ride.
0: E tu, tesoro, scusa, visto che abbiamo finito e fatto tutto quello che vuoi, dico, mi apri? No, perché ti sei comportato male fino al mattino con le manette.
1: Sei comportato male? Oh, ma che stavo dicendo?
0: sì, comportato. Va bene. Ho capito, ho detto una minchiata, va bene?
1: Ecco.
0: Comportato male. Dove fate entrare sempre nei
2: dettagli?
1: Ecco. Non li vogliamo sapere, no, grazie. Ah,
0: sono timido, non è vero.
1: Balla a dire che non ti conosce.
0: La musica! Brian, te lo spiego poi con le manette. Te lo dico, ma sì, lo farai anche tu!

0: Ah, che bello. Andrea True Connection, what's your name? Patrizia, what's your name?
1: Patrizia.
0: Ma che urli, ma che te urli, Brian, basta sta donna. Ti devi sta. Gianni, mi fai la cortesia?
2: Mi dica.
0: La rimproveri, per favore.
1: Legala alla sedia.
0: Mamma mia, ma...
2: mi mancano le manette.
1: Fatele prestare la mano.
0: Questa è bella, eh? Fatela. Aspetta che faccio una telefonata a una persona se me le porta. Allora, mamma mia, siamo veramente dei rinco. Basta, punto, finito lì.
1: Ma a proposito, ma lo sai che è arrivato un WhatsApp di una signora tedesca?
0: Yeah.
1: Apposta. Tu, guarda, noi a me Gianni ci saluta.
0: A me no.
1: A te? Una lettera d'amore ti ha scritto, un poema.
0: Dimmi.
1: Guarda. Ciao Max. Ti ascolto ogni volta, la tua voce, my God. Ha un calore che mi arriva dritto al cuore.
0: Sì, io pensavo in un altro posto, vai.
1: Mi piace chiudere gli occhi e lasciarmi trasportare. Aspetta, che la leggo con la R moscia.
0: Vai.
1: E lasciarmi trasportare dal tuo ritmo.
0: Ritmo.
1: Hai un modo di parlare che mi fa viaggiare con la mente.
0: Sì.
1: Qui in Germania diciamo che la musica è la lingua dell'anima. Dell'anima, mortacci tua. E la tua anima mi sembra molto affascinante.
0: Sì.
1: Spero di continuare a sentirti così vicino ancora per molto. Liebe Grüße, la tua ascoltatrice tedesca. MILF. Ha scritto che è una MILF, sì.
0: Vabbè. 76 anni in un RSA, sicuramente. Perché
1: però voglio... c'è i soldi, c'è la pensione. Odore di soldi.
0: Ma
1: sento
0: chi se
1: io
0: ne frega? Già ho problemi di erezione, poi dai, con una di 70 anni. Senti, manda un saluto alla signora di se fa uso di manette, perché...

0: 1978, Gianni e sì, Gianni e Claudia, non sono ricevuto Claudia. Allora, Gianni e Patrizia, sapete chi è sto ragazzino che canta? Non ve l'ho mai detto, non ve l'ho mai detto, in effetti non ve l'ho detto. È uno dei fratelli Gibb. Dei Bee Gees. più precisamente Andy Gibb. Allora, questo è un brano meraviglioso, a me è sempre piaciuto e sempre lo metterò all'interno di Dolce Alice Live. Oh là!
1: Bob Marley!
0: Bomba! È vinile, Brian, 45 giri!

0: so, l'ho detto male, ma non me ne può fregare di meno. Zero, zerissimo, assolutissimo. Allora è arrivato un momento che a noi piace molto, poi lo dice sicuramente Patrizia. A proposito, WhatsApp, Patti.
1: 348-349-1141.
0: Bene.
1: Quindi lo ripeto così, le sì. signore e i signori sì. hanno il tempo di poterlo sì. appuntare.
0: Ah, al petto.
1: Sì. Sì. No, sull'avambraccio.
0: Sull'avambraccio, vai.
1: Sull'avambraccio, sì, gli uomini e sulla coscia le donne. 348-349-1141.
0: Ecco, veramente, rotto le balle. Allora, c'è un appuntamento che a noi piace molto. Sai qual è? Patti.
1: Il Vintage Italy.
0: Ma va.
2: Bring the action. Radio Tiguglio.
3: Il tutto per il piacere di ascoltare.
4: Non cambiare, sei nel posto giusto, sei su Dolce Alice Live.
5: I love the music.
6: Best music.
7: C'è una colonna sonora che ha accompagnato le nostre vite, canzoni che parlano d'amore, di sogni e di ricordi. Ogni settimana Dolce Alice Live vi porta, ci porta indietro nel tempo, con i brani italiani vintage che hanno fatto la storia. Non è solo musica, è emozione pura.

fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei, il mio saluto al giorno.

0: Sting Original Versions. Mi è venuto così, Original Versions con la S finale per Carl Douglas. Okay. Allora, che mi. Cioè, che fate? No, non mi piacete voi due.
1: Perché?
0: In coppia voi due non mi piacete, non so perché.
1: Come in coppia?
2: Come mai?
1: Ma noi siamo una coppia, noi siamo la coppia per eccellenza. Come fai a dire che non ti piacciamo?
0: Stavo pensando un'altra cosa, mi è uscito fuori sta minchiata. Sennò,
1: allora, comunque, Max, posso dirti una cosa?
0: Sì.
1: La scelta dell'Intelligent Vitali.
0: Lo sapevo, lo dicevi, lo sapevo.
1: È stata meravigliosa. Franco Simone, Respiro. Meraviglioso.
0: Credo che sia Respiro.
1: Respiro.
0: L'amore fra noi, capito? Non ho bisogno del Neumann, la voce mia va bene anche con qualsiasi
1: bellissima
0: cantante. Allora sì, bello, insomma, era tanto tempo che desideravo Franco Simone, no? Poi non trovavo mai l'occasione, perché io volevo un'altra di Franco Simone, però vabbè, anche questa è bellissima.
1: Questa è meravigliosa.
0: Questa è meravigliosa. Un'altra cosa meravigliosa che fa Atmosfera, se tipo Marvin Gaye.
2: Marvin Gaye.

0: Allora, ho i padiglioni auricolari devastati. Non so perché. Perché Brian mi ha messo le cuffie troppo alte. Poi sono anziano e di conseguenza poi uno più uno fa sempre praticamente quasi due, ma sempre. Allora, era Boogie Night Disco Funk, l'instrumental version. Allora, che anno era Brian's dei Commodores? Questo non l'avevamo detto. 1974. Benissimo, bravo. Allora, infatti, scusami, mettiti fai ca tuoi, no?
1: Sì, sempre.
0: Cioè, sì, infatti. Allora, fai una cosa, lavati i capelli perché di qua se sembrano sporchissimi e puzzano dalle cuffie dal microfono,
2: guarda i miei capelli meravigliosi. Max, ti sei dimenticato di fare il colore alla barba,
0: è tutta bianca, allora vi dico una cosa, i capelli di Patrizia sono un rosso culo di macaco, no, per farvi capire. Allora, hai una notizuola, perché volevo mandare il disgrammo, mamma mia.
1: Io intanto vi mando a quel paese, sì, e no, poi c'ho la notizia, sì.
2: C'è pure Loris.
1: Comunque, una notizia, questa è spettacolare, guarda.
0: Diciamola allora.
1: Sì, certamente. Allora, quante volte, Max, ti è capitato di essere in autostrada e di non riuscire a tenerla di scappa a parola prossima area di servizio a 20 km? Ti è mai successo?
2: Max ha fatto l'impianto in macchina.
0: Io ho l'impianto in macchina.
1: Aspetta.
0: Il pisello in una gomma esce fuori tutto.
2: Dal tubo di scappamento direttamente.
1: Dalla Cina arriva la soluzione definitiva. La Ceres Automobile ha brevettato il primo PC integrato nel sedile. Non devi più neanche scendere.
0: Minchia, i cinesi sono. Hai capito? Vai, parla.
2: Hanno fatto il buco sul sedile.
1: Praticamente il sedile del passeggero slitta in avanti e voilà! Appare il trono.
0: Sì, ma veramente.
2: Sei seduto improvvisamente in un cesso.
0: Ma veramente?
2: Altro che macchina.
1: No. Veramente. No, ma
0: sto facendo mente locale, sto pensando come potrebbe essere. Perché.
1: Però la domanda è.
0: Dove va la roba?
1: Avresti il coraggio con i vostri amici in macchina?
0: Lo so.
1: L'idea è geniale, dicono, perché non ruba,
2: ma guarda,
1: spazio.
2: L'hanno fatto i quattro astronauti prima che sono scesi dalla capsula, hanno dato quattro buste piene
1: di stronzi.
0: Lo so, ragazzi.
1: Comunque,
0: lì sei a 100 milioni di chilometri lassù, no? Che in macchina ti puoi fermare, dai.
1: Dicono che l'idea è geniale perché non ruba spazio. Però resta da capire come gestiamo il problema degli odori.
2: Mi è stata posta una domanda a me.
0: Sì, aspetta.
1: Guarda, che siamo passati dalla macchina che parcheggia da sola
0: alla macchina dove
1: cachi dentro.
0: Aspetta, no, guarda, che potrebbe essere tranquillamente come quello dei camper, che sotto nel deposito ci c'è il liquido apposta dove tu non senti assolutamente nulla.
2: Sì, esatto, sì, è vero, che scioglie tutto. No, ma
0: cose chimiche.
2: Mi è stata posta una domanda, mi hanno detto: ma scusa, gli astronauti, se scappano a scureggia, come fanno?
0: Noi volevamo essere tutti belli tranquilli, tutti bei cose.
1: Comunque,
0: lui sì. Quindi
1: continuo. Allora, come avevo detto prima, siamo passati dalla macchina col parcheggio automatico che ti parcheggia da solo, alla macchina con la tazza incorporata.
0: E ci sta.
1: Però c'è un'altra domanda: la carta igienica si paga a parte oppure è inclusa nel pacchetto?
0: È quello, magari il primo pacco di quattro rotoli te lo regalo, poi magari dopo.
1: Poi un'altra domanda che sorge, speriamo che il sistema di scarico sia più affidabile del navigatore, altrimenti sono dolori.
0: No, ma lì sicuramente sarà la tecnologia che hanno usato per i camper.
2: No, ma dove tu poi faranno la versione 2 di quella macchina. Non lo sai, quella che ti lava direttamente.
0: Stai a dire cazzate, immaginavo.
1: Ma perché ti ricordi che la diedi una notizia?
2: Che ti lava,
1: questa notizia la diedi tempo addietro, un anno fa, che c'era appunto.
2: Sì, c'è, esiste.
1: Sì, ci sono i
2: e costa pure un 1800 soldi. Euro
1: un
2: una tazza
1: soldi,
2: simile.
1: Sì, sì. Ti fa il bidet. Guarda, escono due manine.
0: Sì, ti fanno il bidet. Allora, Brian, rifarti da capo questo brano che se ci ascolta Paul McCartney ci uccide. T'hanno molto Loris. Sei pronto? Ok.

0: non cambia.
1: Musica vecchia, nuova, italiana, straniera, tutto un po' da Radio Tiguglio.
2: Sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live.
3: I love the music. Best music.
4: It has become appallingly obvious that our technology has exceeded our humanity.
5: I classici alla radio. Alcuni dei brani che hanno fatto la storia della radio.

successo degli anni 80, Tainted Love, firmato Soft Cell. Non si tratta di un brano originale, ma di una cover di un pezzo soul del 1964 di Gloria Jones. La versione dei Soft Cell, caratterizzata da un arrangiamento minimale con sintetizzatori e voce distintiva di Mark Albon, raggiunse il numero 1 in 17 paesi.

è un simbolo della new wave degli anni 80. Tender Love, firmato dal gruppo pop britannico Soft Cell, alla voce Mark Almond. Perché la radio è il teatro della mente.

0: da, da, da, da. Allora, cari amici e cari amiche, insomma, allora, abbiamo lasciato andare Loris, perché tanto poi non si ferma. Lui arriva, fa, e allora gli ho detto: sai che ti dico, ti arrangi. Però insomma lo ringraziamo, anche perché poi le sue chicchettine le tira sempre fuori. Questa era Vicky Lawrence, Billboard 101, uno dei 100 brani più ascoltati. Allora, è una notizuola oppure andiamo avanti con la musica? La usiamo dopo, anche perché siamo
1: la usiamo dopo. Me la preparo per bene, sì.
0: Ok, allora la musique, Brian, grazie.

0: sembrerà strano, ma lei è, vediamo un po' se qui, se i due disgraziati l'hanno riconosciuta dalla voce.
1: No, io non l'ho riconosciuta, ma però
0: riconosciuta.
1: È un brano country.
0: Sì,
1: questo si l'ho riconosciuto,
0: sì,
1: però chi è la cantante no.
0: No, perché erano i primi anni che magari lei cantava Donna Summer. Che poi, poi dopo si è trasformata chiaramente quell'icona dance che ci ha fatto ballare tanto. Allora, estende, non ti preoccupare, stai sereno, estende. Raya, estende. Tanto molto i saluti perché sta per terminare un'altra puntata di Dolce Alice Live.

0: Mi sembra che il, aspetta, qual era il film? Frankenstein Junior. Sì. Brother lui. Allora, cara Patti, ci dai la notizuola, perché poi ci sono i saluti, perché un'altra puntata di Dolce Alice Live è andata, va in garage. Vai.
1: Allora, fermi tutti, dimenticate i narcotrafficanti dei film, dimenticate i diamanti nascosti nei calzini. La nuova frontiera del crimine internazionale è il formicaio portatile.
0: Ecco un'altra minchiata. Chi è che te l'ha mandata, la Sassa, oppure l'hai trovata tu?
1: No? Questa l'ho trovata io. Quella del cesso l'ho trovata io. Questa me l'ha mandata la Sassa.
0: Perché voleva essere all'altezza, capisci? Cagata allora, la prima, cagata la seconda. Vai.
1: Siamo a Nairobi, precisamente in Kenya, dove c'è questo signore che si chiama Zhang Kekun.
0: Zank, che cool!
2: volevo dire.
1: È il nome africano. Che si presenta al check-up all'aeroporto con un bagaglio a mano un po' troppo vivace. La sicurezza apre la valigia e cosa ci trova? Un paio di mutande?
0: No.
1: Lo spazzolino?
0: No.
1: No. 2000 formiche vive.
0: Quante?
1: 2000.
0: La contate una per una,
1: sì. Cioè, perciò ora io dico, è già difficile far passare un flacone di shampoo che supera i 100 ml. Immagino spiegare alla poliziotte quelle 2000 bestioline.
0: Che ci doveva fare la frittata?
1: Che sono passeggeri non paganti, peraltro.
0: Peraltro, ma poi che ci faceva con le formiche la frittata?
1: Allora, pare che in Europa e in Asia ci sia un mercato folle. I collezionisti arrivano a pagare anche $200 a formica. Non lo so perché.
0: Ma che minchia di formiche sono? Scusate.
1: Fate due calcoli.
0: Sì.
1: E perciò questo Zancun le ha pagato 65.
2: Certo che il nome, solo il nome già.
1: Le ha pagate 65 euro a formica. Lui le vende a $200 a formica, perciò in valigia aveva un potenziale bottino da $400,000.
0: No, vabbè, hai capito? No, vabbè, ma quello è un cretino di seconda mano. Io non ci posso fare niente.
1: È stato arrestato. Gli hanno fatto una multa salatissima perché non si possono portare.
0: No, infatti. Allora, un saluto, un bacio e un abbraccio a tutti quanti. Io ringrazio che ha curato e guidato la parte tecnica. Un saluto a Alessandra Sassa, redazione. Un saluto a Patrizia e Gianni. Salutate che parte il brano.
1: Ciao, grazie a tutti. Ci sentiamo alla prossima. Ciao Max.
0: Ciao a tutti anche da parte del sottoscritto. Alla prossima.

0: dagli studi di Roma, alisper7va.fm, Pocket Love.
1: Siamo di nuovo qui, benvenuti a Pocket Love in Olgo Day, uno spazio riservato tutto all'amore, in collegamento con oltre 80 alte radio in lingua italiana, collegate alla nostra redazione che saluto sempre con grande affetto, 7va.fm. Beh, come fare a non ringraziare voi anche, perché mi state scrivendo in moltissimi, anzi colgo l'occasione e ricordiamo subito il nostro numero WhatsApp per chi ancora non l'avesse fatto, 331 80 80 415. E poi più comodamente potete anche scrivermi una mail, l'indirizzo dedicato è pocketlove@7va.it. Allora, com'è andata questa vostra settimana? Avete fatto qualcosa di molto romantico, di speciale? Se è così, mi raccomando, non dimenticate di scrivermelo. Oggi volevo iniziare a parlare con voi di un amore un po' diverso di quello che abbiamo trattato negli altri episodi. Oggi voglio parlare di amor proprio, perché è importantissimo anche questo. E come si fa ad amare noi stessi, a gratificarci? Beh, innanzitutto dedicandoci del tempo. E detta così sembra una cosa molto semplice, ma in realtà è la cosa più difficile del mondo, perché ci sono talmente tante cose da fare che sembra che trovare uno spazietto per fare quello che desideriamo, che ci piace o che ci fa bene, veramente sembra essere difficilissimo. Ecco, anche se sono piccoli spazi, anche se sono piccoli desideri, dobbiamo dargli il giusto peso, perché poi ci aiutano a vivere in maniera diversa sia la giornata, ma proprio la nostra vita, ad essere un po' più leggeri, no? Ad esempio, quello che assolutamente non dovete fare è tenere i sogni troppo nascosti. Aprite questi cassetti, quando uno dice no, che ha il sogno nel cassetto, ecco, questi cassetti apriteli e provate a realizzare i vostri sogni, perché vedrete che così vi sentirete meglio. Il primo brano che voglio farvi ascoltare oggi è di una cantante strepitosa, fantastica, meravigliosa, bravissima, dovete assolutamente ascoltare tutti i suoi brani. Chi è? Ma sono io! Oggi vi faccio ascoltare un mio brano che in un certo senso parla proprio di questo bisogno di amor proprio. Si intitola Io sono ribelle ed è un featuring con Blu Ombre, e dove vi invito proprio a ribellarvi a queste situazioni un po' strette che mandate avanti per un quieto vivere, ma in realtà vorreste altro, che insomma di affrontare diversamente la vostra vita, perché come dico anche nel testo è una sola. Ascoltiamo Io sono ribelle.

0: Avete sentito che rock energico? Beh, se vi è piaciuta o se vi è venuta semplicemente curiosità di ascoltare altri miei brani, mi trovate su Spotify come Alize e poi c'è il mio sito www.alize.it dove ci sono anche i collegamenti ai social. Ricordatevi che Alize si scrive Alease.
1: Alize per seteva.fm, Pocket Love.
0: Adesso vediamo che cosa ci ha scritto un nostro amico Giulio da Palermo. Allora, lui praticamente ci dice che si è lasciato da poco e le ha provate tutte, non sa come fare a riconquistare la sua ragazza. Allora, io quello che capisco ovviamente è che quando succedono queste cose, quando ci si lascia, è sempre un momento triste, no? Quella è la medaglia, quella più scura, più triste dell'amore, ma fa sempre parte dell'amore anche questa cosa. E bisognerebbe capire innanzitutto se c'è stato il dialogo, perché molti rapporti poi finiscono anche per mancanza di chiarimento o di dialogo, ma immagino che se tu mi dici che le hai provate già tutte, evidentemente già avete provato a parlare, messaggi di persona, chiarimenti. A questo punto ti dico che serve un distacco, perché ci vuole proprio un momento, non troppo, non troppo, perché sennò dopo si rischia di perdere la persona, ma ci vuole qualche giorno proprio di silenzio, che si sparisce. Dopodiché, ecco la tattica, prendete carta e penna. È strano, vi sembrerà strano, ma dovete lavorare su voi stessi per riconquistare l'altra persona, sulla vostra indipendenza. Mo adesso lo so che voi direte, ma come? Cioè, devo conquistare un'altra persona e devo lavorare sulla mia indipendenza? Ebbene sì,

vedere, oppure fategli arrivare all'orecchio in qualche modo, al vostro ex o alla vostra ex, che ci state riuscendo, oppure che ci siete riusciti, che state vicino, che avete fatto dei passi in avanti, e questo è successo senza di loro. Quindi voi state avendo dei successi senza di loro. Beh, provare per credere, vedrete che arriverà il messaggino, la telefonatina, vi rivedrete per parlare, voi state al vostro posto con molta indifferenza, però ovviamente non so se avete i social, utilizzate i social oppure tramite amici eccetera, fate arrivare queste vostre realizzazioni. Adesso proprio a te Giulio dedico questo brano dei Skunk Nancy, che io adoro, e si intitola You Follow Me Down. Skunk Nancy.

ecco, questo era uno di quei brani che ci fa proprio capire quanto ci si senta giù nel momento in cui perdiamo la persona amata. È veramente un momento molto triste, però ricordatevi che una volta che si tocca il fondo si deve poi per forza risalire. E ricordatevi anche che, per carità, la persona persa sarà la migliore al mondo, bravissima, come faccio a ritrovare adesso una persona come lui? Non esiste una come lei. Ecco, sì, le capisco tutte queste cose, ma ricordatevi sempre che nel mondo siamo milioni di miliardi di milioni di persone. E cioè, ma com'è possibile che non esista un'altra persona fatta apposta per voi, o meglio di quella che avete appena perso? Pensateci bene, allargate un po' di più gli orizzonti e vedrete che sicuramente c'è, insomma, anche qualcos'altro da esplorare. Ed ora che ci prepariamo invece ai saluti, voglio darvi un consiglio per questo weekend alle porte, e voglio invitarvi a fare un'esperienza romantica con il vostro

a un lago, per esempio, oppure per chi è lontano da tutto questo, per chi è in città, rivolgersi al partner e dirgli: oggi voglio farti un regalo, voglio comprarti qualcosa per te, perché te lo meriti. Ecco, io penso che il partner spalanca gli occhi, proprio rimane sbalordito e come minimo ci rimediate un bacio. E poi, insomma, stima, amore,

0: 415. Allora, vi saluto amici miei e vi ricordo che ci vediamo, anzi ci risentiamo qui su All Good Day venerdì prossimo, sempre in collegamento con la redazione di 7va.fm. Vi mando un grande bacio da Alice e mi raccomando, l'amore è sempre al primo posto. Ciao! Mua.
1: Alice per 7va.fm. Pocket Love.
2: From 7va.fm/LT Radio. All go day. All go day. All go day. All go day. From 7va.fm/LT Radio.
3: Radio Tigullio presenta
4: All Time Favorite.
5: Le novità musicali le puoi ascoltare solo su Radio Tigullio.

0: e solo un inizio.
1: Scopri la magia di Radio Tigullio Web, dove ogni genere trova spazio. Dal rock travolgente alle melodie italiane, passando per il jazz raffinato e le love songs che fanno sognare. Radio Tigullio Web, la tua stazione musicale, sempre con te.

0: giorni, anche oggi arriva lo spazio dedicato alle novità discografiche indipendenti. Anche oggi con me, io sono Riccardo Pellegrini, anche oggi avremo ospiti, con noi sarà Christine per parlarci del suo singolo debutto. Anche oggi si apre con un salto indietro nel tempo.
1: Ora musica story.
0: 1982.

Voglio vederti danzare. Oggi Franco Battiato apre il nostro spazio con questo ricordo bellissimo di questo suo successo del 1982. Ora musica apre sempre con un classico, poi arriva la novità al primo ascolto, e oggi la novità al primo ascolto si intitola Libera, è il singolo di Anna Maria Tonini.

0: Le interviste di Ora Musica oggi ci riportano in Abruzzo e andiamo a fare una chiacchierata con Christine in programmazione con il suo singolo Samurai. Ciao Christine, ben trovata.
1: Ciao a tutti, come state?
0: Molto bene, molto bene. Allora,
1: grazie,
0: facciamo
1: grazie
0: una chiacchierata con te, che hai pubblicato il singolo debutto Samurai,
1: il
0: giusto?
1: Il mio primo singolo, sì, Samurai.
0: Allora, sì. Raccontaci un po' come Christine arriva a questa prima pubblicazione, si avvicina alla musica.
1: Ma allora, diciamo per partire, ho avuto il piacere e l'onore di conoscere il mio produttore Alex Di Rocco e successivamente ho conosciuto Matteo Passarelli, con cui abbiamo scritto il pezzo. Questo pezzo è nato da un mio sogno. Io lavoro con Alex Di Rocco, noi abbiamo un'agenzia e Alex ha avuto subito diciamo il sentore, ha sentito subito che io volessi, diciamo, scrivere qualcosa e diciamo ci siamo messi subito all'opera, abbiamo realizzato Samurai.
0: Ecco, raccontaci un po' Samurai.
1: Ma Samurai, io avevo, diciamo, in mente di raccontare un po' di me e diciamo di questo mio amore, di questo mio colpo di fulmine che ho vissuto recentemente, quindi è un pezzo davvero diciamo fresco ma allo stesso tempo intenso, che racconta di questo, diciamo, innamoramento, di questo colpo di fulmine, ma in modo molto leggero, molto estivo. Ecco.
0: Diciamo che quindi ci si può anche riconoscere, perché comunque sono storie,
1: esatto,
0: di vita.
1: Sì, sì. Assolutamente sì, un mio piccolo pezzo di vita.
0: E dopo cosa succederà? Quali saranno i prossimi passi di Christine?
1: Allora, per il momento ci stiamo, diciamo, godendo il lavoro svolto. Sicuramente in prossimità dell'estate, anche durante l'estate, faremo assolutamente qualche piccolo concerto live dove potrò cantare sicuramente il mio pezzo e tanti altri, magari tante altre cover, perché comunque ci stanno anche altri pezzi da pubblicare.
0: Bene, quindi cammino fatto anche di,
1: esatto,
0: palco, perché poi dal palco arriva l'esperienza e da lì poi
1: sono già esistenti, quindi ci manca poco.
0: Bene, allora diamo a chi ci segue le coordinate per raggiungerti attraverso i social.
1: Esatto, io sui social mi chiamo Christine e anche su Instagram e anche su YouTube, Christine Official
0: con l'H tra la C e la
1: con
0: R,
1: l'H e finale.
0: Benissimo, a ti cercheremo anche noi. Adesso andiamo ad ascoltare Samurai e, visto che ci sono già dei singoli a venire, ci diamo appuntamento al prossimo.
1: Va benissimo.
0: Grazie di essere stata con noi.
1: Grazie. Grazie a voi. Grazie. Un bacio grande.

0: Christine, questa era Samurai. Christine, oggi nostra ospite nello spazio interviste qui a Ora Musica.
1: Bring the action. A Radio Tiguglio.
2: Il tutto per il piacere di ascoltare.

0: Matteo, ho voglia di una cosa.
1: Di cosa, Stella?
0: Di così e cos'ha.
1: Benissimo, ti accontento subito. Tutti i mercoledì alle 12 e di replica il sabato alla stessa ora, così e cos'ha su Radio Tiguglio Web.
0: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tiguglio Web.
2: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, io sono Marco Albanese e con Carlo Cheroli e Daniele Valsecchi conduco Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie TV. Seguiteci su Radio Tiguglio Web.

Ciao, sono Silvia Dini. Se anche tu ami la musica e ti piace scoprire le storie che si nascondono dietro le canzoni, allora lasciati sorprendere da Musical Chatter. 10 minuti insieme, il tempo di un caffè, per ascoltare due brani scelti senza limiti di genere o di epoca. Ti racconterò aneddoti, curiosità, piccoli segreti che renderanno la tua mattina un po' più speciale. Ti aspetto ogni martedì e venerdì alle 8:45 su Radio Tiguglio Web.

0: Amici di Radio Tigullio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21:30 su Radio Tigullio.
1: Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
2: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì a sabato alle 14:30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tigullio.

0: riprovarci.
1: Macchitella, si chiama Polignano il singolo di Macchitella, novità al primo ascolto qui a Ora Musica, ad accompagnarci al nostro angolo dei ricordi, quindi si torna indietro nel tempo.
2: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
1: 1988, un pezzo reggae quello di oggi nell'angolo dei ricordi. Wine and Grind, Prince Buster.

Wine and Grind, Prince Buster, movimento reggae. D'estate ci sta sempre bene, reggae sta sempre bene, ma d'estate ancora di più. Era l'angolo dei ricordi di Ora Musica e adesso si ritorna alle nostre novità. Ennesima novità al primo ascolto, Danger and Sexy, Lucre.

immortale. Questa è l'anima rock firmata Ferretti, tra le nostre novità della scorsa settimana, ora in promozione. Tra i nostri ospiti della settimana, invece, ha fatto una chiacchierata con noi Nicky Costa, in programmazione con Un Momento Lento.

Momento Lento, la canzone di Nicky Costa, anche oggi tra le promozioni di Ora Musica. Spazio anche a Solo David, in occasione della festa del papà esce questo suo singolo che si intitola Un papà eroe.

0: Un papà eroe. Questa è la canzone di Solo David, tra le novità di Ora Musica, brano uscito in occasione del 19 marzo, festa del papà.
1: Radio Tiguglia Activity, con te sempre.
2: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: Guai, la canzone di Marina oggi a Ora Musica tra le nostre novità ci accompagna all'angolo dei ricordi.
1: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
0: Da Marina e Marina praticamente, perché nell'angolo dei ricordi di oggi c'è Marina Rei con Primavera.

Marina Rei con Primavera oggi nell'angolo dei ricordi. Domani niente ricordi, nel senso che sabato c'è ora musica weekend. Da lunedì si ripartirà con i nostri viaggi nel tempo. Adesso le nostre promozioni con Gennaro Fasano, Fragili le mani.

0: Radio Tiguglio.
1: Ora musica, le novità del giorno.
2: E da un grande potere derivano anche grandi responsabilità.
3: Sono felice che la mia evasione ce l'abbia creando questa

0: credere in quello che sentite, dovete credere in quello che siete, perché non siete soli con voi stessi, ma siete riflessi negli specchi.
1: Bello come messaggio, dovete credere quello che sentite, dovete credere in quello che siete, bello, mi piace. Kiba, novità di oggi, sempre più in alto è il titolo del singolo, altra novità al primo ascolto per Dario Bonelli, la sua canzone si chiama Lei non dorme mai.

Lei non dorme mai. Dario Bonelli, tra le novità di oggi, al primo ascolto qui a Ora Musica. A chiudere Vincenzo Capua.

0: La notte balla con me. Questo è il singolo di Vincenzo Capua, oggi a chiudere la puntata di Ora Musica. Vi auguro di passare un bel fine settimana e in radio ci ritroviamo domani con Ora Musica Weekend.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Avete ascoltato Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini. A domani alla stessa ora.
3: Radio di Guglio. Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.

0: Il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Sabato di agosto caratterizzato da un deciso miglioramento meteo. Il fronte atlantico, responsabile del forte maltempo degli ultimi due giorni, si è allontanato verso i Balcani. Ampie schiarite quasi ovunque, salvo qualche addensamento sulle regioni centrali e al nord-est. Nel pomeriggio soleggiato al sud e anche su buona parte del centro-nord, salvo rovesci su Appennini e Friuli Venezia Giulia. Temperature in aumento, più sensibile al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: Questa è Radio Ticuli.

0: con condanne per un totale di...
1: Oh.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
2: Sono le 16:31.

0: quando ti fermi, convinto che ti si può ricordare.
1: Era, ma che batti, stanno e ora, stai fortlano,

0: Radio Tigullio Web.
1: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.

siamo un mondo musicale tutto per te e non solo. Dal web di Radio Tigullio si alterano una serie imperdibile di voci: Emanuel Scida, Riccardo Pellegrini, Livio e Chiara, gli Svalvolati, Enrico Gallotta, Daniele Brivio e tutti quelli che collaborano con noi per rendervi ogni giorno una giornata diversa. Radio Tigullio è un vivere speciale.

0: va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: Benvenuto al weekend. Benvenuto al weekend.
2: E con il fine settimana arriva puntuale, come sempre, sulla vostra radio. Benvenuto weekend.
1: Benvenuto weekend.
2: Che vi ricordo è sempre il titolo del programma, naturalmente, ma è anche il nome della nostra pagina Facebook. Ci tengo a sottolinearlo sempre.
1: Benvenuto weekend con Alessandro Parodo.
2: Partiamo con un pezzo fortissimo.
3: State ascoltando il meglio di Benvenuto weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti.
1: In me.

0: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti.
1: Con Alessandro Parodo, Benvenuto Weekend.

0: puro spettacolo questo brano dei Blue Flowers e arriviamo ai 4 minuti magici. Perché parlo di 4 minuti magici? Perché adesso c'è lui, il DJ Vittorio Veneziano, che proprio in quest'arco di tempo, beh, ve lo posso assicurare, mixerà l'impossibile. Vai DJ!
1: Benvenuto al weekend!

Tutti a bordo, si riparte dentro i meandri della grande musica italiana. Io sono Paolo Tocco e ogni settimana vi porto tra le pieghe di dischi, libri e eventi il tutto dalla viva voce dei protagonisti. Trans Europe Express, ogni giovedì puntuali alle 20:30, proprio qui su Radio Tiguglio.

0: volte non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
1: Jazz e dintorni.
0: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
1: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
0: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tiguglio. Ci sarai?

0: ogni storia ha qualcosa da raccontare. Alcune nascono dalla fantasia, altre prendono spunto dalla realtà, ma tutte hanno il potere di farci riflettere. Possono emozionare, sorprendere o semplicemente lasciare dentro di noi un pensiero che si protrae oltre l'ascolto, aprendo la porta a nuove domande, emozioni e riflessioni.
1: Se amate le storie, i racconti, le avventure, le trame dei libri, potete sintonizzarvi ogni lunedì e ogni mercoledì dalle ore 18 per ascoltare Tell Stories, narrato da me, Gabriele Guzzardi.

0: una voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte. La voce della notte. Il lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web. Il tutto by Bruna Malaguti. Non mancate.
1: Ciao, sono Gianlu TX e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tigullio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

0: giornata cambia ritmo. È arrivato il morning show.
1: Amici di Radio Tigullio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie. Insomma, un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tigullio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.
2: Radio Tigullio Activity, la musica che vuoi ogni giorno.
3: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti!
4: Benvenuto Weekend! Benvenuto Weekend!
5: Disco Story.
6: Disco Story, il brano che ha fatto

0: Correva l'anno 2004 quando in radio e in discoteca si ballava con Aiduci. Questa era Dragostea Dintei, nostro disco story di oggi. Ma torniamo alla bella musica italiana grazie a Carlo Pesce e soprattutto grazie Carlo Pesce per essere con noi. Ciao Carlo!
1: Ciao a tutti, il piacere è mio.
0: Che bello trovarti all'interno di Benvenuto Weekend. Carlo, tu sei giovanissimo, io vorrei parlare un po' di te e poi ovviamente parleremo del tuo brano che è davvero molto bello. Carlo, come nasci tu artisticamente?
1: Sì. Inizio a 4 anni a fare musica e a cantare grazie a mia mamma. Che mi ha portato anche nei vari festival organizzati inizialmente in provincia, in Sicilia, poi un po' in giro per l'Italia, e successivamente a 14 anni riesco ad entrare in conservatorio che ad oggi ancora frequento, e poi lì è stato, diciamo, il periodo adolescenziale, è stato il periodo in cui ho capito che la musica mi apparteneva profondamente.
0: Era nel tuo DNA, lì hai proprio sentito che ti stavi formando verso una passione che non è semplice passione, ma è voglia di comunicare il proprio stato d'animo con le note musicali, no?
1: Sì, io dico sempre che le mie emozioni le riesco a trasmettere solo tramite la musica, perché poi di mio sono abbastanza riservato.
0: Perché l'importanza della musica

0: È proprio questo, no? Cioè questa cosa qua, trasmettere emozioni indipendentemente dalla vendita, indipendentemente dal successo, che per carità tutte cose che, come si suol dire, ben vengano, però trasmettere emozioni, trasmettere sensazioni straordinarie, penso che per un artista sia fondamentale. C'è un brano molto bello che ascolteremo tra pochissimo, che è Vado Via. Ci racconti com'è? Sì. È nato questo pezzo, Carlo?
1: Sì, è nato perché da me, proprio dall'idea che volessi appunto condividere una mia esperienza personale, che diciamo nel mio piccolo, nonostante sia anche abbastanza piccolo d'età, ho vissuto appieno con una ragazza, e che è stata una di quelle che mi ha segnato, e perciò ho deciso di condividerla, anche perché ho pensato che qualcun altro potesse ritrovarsi nella stessa situazione, e mi faceva piacere questo soprattutto.
0: Non è semplice condividere in musica uno stato d'animo, e sicuramente molti nostri ascoltatori si ritroveranno in queste parole che ascolteremo tra pochissimo. Carlo,
1: sì, me lo auguro.
0: Carlo, gli arrangiamenti sono fantastici. Chi ha curato il
1: tutto? Grazie. Tutto il resto della canzone è stato curato ovviamente da persone molto professionali, dal mio produttore, che si chiama Garelli, ed è stato, diciamo, come al solito, come sempre, io dico che più o meno far musica per la prima volta, anche se si va avanti e non è la prima volta, ma mi ricordo quando ho iniziato, quindi mi diverto un sacco, e poi si è creato anche un bel rapporto con tutti quanti.
0: Cioè, stai parlando di Garelli, numero uno in assoluto, questo lo posso confermare.
1: Sì, sì.
0: E lo dico da addetto ai lavori, cioè da speaker radiofonico, quindi Garelli passa in continuazione, e giustamente, quindi una grande collaborazione che è importante per te, che sicuramente di strada ne farai tantissima. Io ti auguro di cuore tutto il bene del mondo, perché lo meriti.
1: Grazie,
0: semplicemente
1: mille.
0: Perché lo meriti. Allora Carlo, quali sono i tuoi contatti per raggiungerti, per seguire tutte le tue novità?
1: Io mi trovo su tutti i social: Instagram _ Carlo Pesce _, TikTok Carlo Pesce tutto attaccato con due finali, e poi ovunque su tutte le piattaforme digitali, quali Spotify, Amazon Music, basta cercare o il titolo della canzone, Vado Via, associato al mio nome, quindi Carlo Pesce Vado Via, comunque facilmente reperibile. Anche su YouTube c'è il video, quindi basta digitare anche lì Carlo Pesce Vado Via, dovrebbe uscire,
0: e che merita sicuramente di essere visto. Carlo, allora
1: sì,
0: come faccio sempre in chiusura di chiacchierata radiofonica con gli artisti, ti cedo così virtualmente il microfono, ricordandoti che lo stesso microfono sarà sempre a tua completa disposizione per le tue prossime produzioni. Ti ringrazio.
1: Grazie
0: a te per aver accettato l'invito di Benvenuto Weekend. Ti cedo il microfono, diventi tu lo speaker, e alla prossima. Ciao Carlo.
1: Ciao a tutti gli amici di Benvenuto Weekend, sono Carlo Pesce e ascoltate Vado Via, il mio nuovo singolo.

0: Benvenuto weekend! Benvenuto weekend!
1: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
2: Le 17 e 34 minuti.
1: Radio Tiguglio.
3: Soul and Dreams.
4: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon estate a tutti.
0: Benvenuto Weekend. Benvenuto Weekend.

allora sì, lo possiamo dire a gran voce, sono gli eterni ragazzini Rolling Stones, anzi The Rolling Stones con Mess It Up.

0: di Benvenuto Weekend durante il nostro fine settimana in musica. È lui, ovviamente, il DJ Beda con Slow.
1: Benvenuto Weekend presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: Siamo nel passato.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
11: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
12: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
13: Odio questa notte.
12: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
11: Ali.
12: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
14: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Benvenuto Weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini.
15: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon estate a tutti.
1: Benvenuto Weekend.
16: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

Arisa con Rugiada. Allora, questa stagione 2025-2026 di Benvenuto Weekend sta volgendo così al termine, però vi voglio ricordare che durante l'estate, per tutta l'estate, ci sarà il meglio di fino alla stagione 2026-2027.

0: Bienvenido a un weekend.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Radio Tiguglio. Non-stop music.
3: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti.
4: Benvenuto Weekend. Benvenuto Weekend.
5: E il gran finale di trasmissione arriva adesso grazie al nostro DJ Mix Mauro Guazzotti, sequenza mixata.
3: Benvenuto Weekend. Tutta la musica per

0: Benvenuto weekend.
1: Arriviamo così al momento dei saluti e dei ringraziamenti. Si chiude questa puntata di Benvenuto Weekend. Ringrazio come di consueto voi amici all'ascolto, perché siete tanti, tanti e sempre di più. Vi ricordo ancora che durante l'estate ci sarà il meglio di Benvenuto Weekend sino all'inizio della nuova stagione, ossia la 2026-2027. Ringrazio ovviamente i nostri tre DJ immancabili e preziosissimi in ordine di trasmissione: il DJ Vittorio Veneziano, il DJ Beda e, appena ascoltato, il DJ Mix Mauro Guazzotti. Vi invito, come sempre, naturalmente, a rimanere all'ascolto di tutto il resto della programmazione della vostra radio preferita, perché merita tantissimo. Io sono Alessandro Parodo, vi aspetto naturalmente tra 7 giorni, sempre qui. Buon fine settimana a tutti, amici.
0: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
2: Va ora in onda su Radio Tiguglio.

0: A me questo pezzo ricorda l'estate. E ovviamente, insomma, ci siamo, oramai è arrivata, è ufficiale. Art, Wind and Fire, September, nella versione rimodificata di Eric Cooper, che ne ha fatto una versione mixata un po' più da ballare. Bene, siete arrivati, lo sapete, su My Rock and Soul di questa settimana. Abbiamo voluto cominciare così ed eccoci qua, ben arrivati a tutti quanti voi.
1: Rock, rock, soul.
0: Eccoci qua, ben arrivati a tutti quanti voi, Enrico Gallotta, i microfoni, Faber Di Vita, Franco Airi, ovviamente sempre insieme per un'altra puntata di My Rock and Soul, 50 minuti insieme con il jazz, il soul, l'R&B e chi più ne ha più ne metta.

0: grande idea di Nero e Poggi, che ha inventato Pepic, in questo progetto bellissimo che spazia un po' dal jazz al soul alla bossa nova, tutto quello che ci può interessare. Sembra fatto apposta per il programma My Rock and Soul, per noi, per voi che ci ascoltate oramai da un sacco di tempo, tantissimo tempo, sono quasi più di 10 anni che andiamo in onda una volta alla settimana per ascoltare della buona musica in nostra compagnia, ma soprattutto in vostra compagnia. Questa era Staying for Good, Pepic.
1: Radio Tigullio.

Ed eccoci qua, praticamente il nostro programma spazia tra la musica di un po' di tempo fa e arriva anche a farvi ascoltare delle novità, quindi ci saranno come sempre pezzi del passato, ma soprattutto pezzi del, stavo per dire del futuro, beh, però in qualche modo sono quelli che anticipano un po' il futuro. Per adesso siamo nel 2012, l'album è The Funky Joint e questo è Paul Brown con I Get a Feeling.

chitarra assomiglia molto a quella di George Benson, ma Paul Brown è un grande chitarrista jazz che in questo album, che è stato fatto nel 2012 e si chiama Funky Joint, ha collaborato con tantissimi pezzi grossi come Mark Anthony, con Jonathan Frizzen, Bob Bedwit, insomma un bel po' di gente. E non solo, pensate che lui come produttore, ingegnere, professionista ha affiancato persone come George Benson, per cui la chitarra insomma è abbastanza vicina a quella del grande chitarrista George Benson, senza nulla togliere appunto a Paul Brown. Era I Get Feeling, adesso invece No Time for Love Like Now. No.

No Time for Love Like Now, Michael Stipe, insieme a una band alternativa molto sperimentale che è quella dei Big Red Machine. È un pezzo uscito nel 2020, quindi praticamente neanche un anno fa. Era questo il pezzo che anticipa però, attenzione, la prima novità di questa settimana, perché voi sapete che My Rock and Soul non è solo musica del passato, sì, sono grandi successi, ma anche e soprattutto grandi novità. Questo è Alec Benjamin con The Way for Fall.

0: Benjamin, The Way You Felt, prima novità di questa settimana.
1: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
2: Skeletons.

carini, molto belli. Scalons, Is Life, seconda novità di questa settimana, anche se questo pezzo è uscito qualche settimana fa e già sta girando tantissimo, non solo nelle radio ma anche un po' in quelli che sono, come dire, tutte le piattaforme musicali sono lanciatissimi. Questo praticamente è un pezzo che è stato tratto da un album che contiene 12 tracce molto ma molto belle, molto carine. Seconda novità qui a My Rock and Soul, Easy Life, Shalons. Bellissime. E adesso facciamo un salto all'indietro di circa 10 anni, no, 20, che cosa dico? Sì, siamo nel 2001, quindi un bel po' di tempo fa. Questo pezzo molto bello, molto jazz, a me piace tantissimo, stiamo parlando di Ronnie Jordan. È un pezzo carino che io ascolto molto volentieri, ve lo propongo, Keep Your Head Up.

0: Radio Tiguglio ti mette al centro della musica.
1: My Rock and Soul. And Soul. Un suono di classe nel tempio della musica.
2: Un suono di classe nel tempo della musica significa vecchi successi, nuovi successi, ma sempre in qualche modo dei grandi successi. Questi sono i Profound Sprout, un nome difficilissimo, io in radio non sono mai stato capace di pronunciarlo precisamente. Siamo nel 1985 e quest'album è Steve McQueen e il pezzo è Uptight.

Prefab Sprout Uptight, sì, l'avete notato, insomma, ancora una volta non sono riuscito a pronunciarlo nella maniera più corretta possibile, ma purtroppo non credo di essere l'unico in questa cosa. 1985, Steve McQueen l'album, un grande gruppo che appassionava i giovani di quei tempi, io ero uno di loro, così come praticamente Easy Life appassionano i giovani di oggi, insomma. E a proposito di qualche tempo fa, adesso facciamo un salto all'indietro, incredibile, con un pezzo fantastico che ha accompagnato quelle che erano le feste di quei tempi. Sì, perché noi allora facevamo le feste, dove ballavamo insieme tutti quanti, cosa che chissà se torneremo a fare presto. Questo era un grande successo di Gino Vannelli, Hearts to Be in Love.

0: Stop Music
1: su Radio Tiguglio.
2: Soul Rock
3: My Rockins
2: My Rock and Soul.

incredibile. Un pezzo del 1999 di Moby, che è stato completamente riaggiornato, ma molto fedele a quello praticamente precedente, ma che nello stesso tempo, con la voce di Gregory Porter e con quella di Hiak, praticamente ha cambiato totalmente la sua energia. Cioè il pezzo è praticamente lo stesso, ma nel frattempo ha acquisito una consapevolezza molto ma molto più alta. Ancora una novità, Plate, questa è Erica de Kaiser. I came to my-

0: Vivi ogni attimo, ogni emozione assieme a noi. Radio Tiguglio, un vivere speciale.
1: My Rock and Soul, Your Style, In Your Music. Un suono di classe nel tempio della musica.

Because it's really love, perché è veramente amore, amore vero. Luther Vandross, in un grande capolavoro del 1986, una grande canzone d'amore. Molto spesso vi proponiamo Luther Vandross qui da noi, perché le canzoni d'amore sono molto ma molto apprezzate nel nostro programma. Mai Rock and Soul, Enrico Gallotta, Faber De Vita, Franco Airi vi hanno fatto ascoltare tante novità. Questa settimana erano un bel po', Erika De Casier, Compolite, Moby, insieme a Gregory Porter, Kiak e tante altre ancora, per darvi appuntamento alla settimana prossima. Ovviamente non possiamo che lasciarci con un pezzo bellissimo, magnifico. Stiamo parlando di un pezzo di Paris Jackson che avete già forse ascoltato altre volte. Stiamo parlando di Let Down, e su questo pezzo noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento la settimana prossima. Da Enrico, Franco e Faber un abbraccio e un bacione virtuale, ci risentiamo, ciao, alla prossima.

0: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio.
1: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
2: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming, lo potete ascoltare solo sulla nostra radio. Jazzy.

cambiata la sigla, ma non il contenuto. Cioè, solo musica di grande spessore. I cantanti e i gruppi che fanno dello smooth jazz un attimo di grande momento di vita. E forse ho esagerato un po', ma questo è il mio desiderio, farvi ascoltare il meglio per farvi stare bene. Sono Marchio Del Vice, questo è Jazz e dintorni, e poi ci sono loro, i signori della musica. Il primo, Mister Akira Jimbo, che nel nostro appuntamento non manca quasi mai. Eccolo tra poco con Tokyo Summer Heat, il suono classico fusion dell'ex Casiopea, un ritorno al 2011. Torna con noi Antonio Farao, pianista italiano, virtuoso, creativo, ha collaborato con artisti internazionali e unisce tecnica impeccabile, lirismo mediterraneo e influenze afroamericane. Molto bella questa quiet. Dopo, attenzione a cosa dice Sabrita V. Mettetevi comodi, perché incomincia il jazz e dintorni.

0: Radio Tiguglio. Ti mette al centro della musica.
1: Jazz e dintorni.
2: Ciao a tutti, sono Sabrita Videi Camera Soul e tra poco andrà in onda su Jazz e dintorni il nostro nuovo singolo, I Love Your Heart. Buon ascolto a tutti.

0: jazz e dintorni. Trasmettiamo emozioni.
1: Siamo partiti alla grande fino a qua, mi sembra bene. Ma vogliamo salire ancora con la qualità? Ecco, con noi i Five Seasons, una canzone che mischia il suono mediterraneo con le sonorità sudamericane. Si chiama Guapo il pezzo che sarà in programma. Fa parte del suo nuovo disco, This is Judah. Nome particolare per questo artista quasi newyorkese, sassofonista, pianista, produttore Judah Seeley. Arriverà con I'm Ready. E per arrivare a metà programma, lui, Roberto Tola, vincitore di un premio molto importante con l'Agnes, vale a dire l'Hollywood Music Awards, premio per la musica indipendente. Lo ascolteremo proprio con l'Agnes, canzone che ci porterà dolcemente al termine della prima parte del Jazz e dintorni.

0: Radio Tigullio, la musica più bella di tutti i tempi.
1: Radio Tigullio.
2: 24 hour music radio, radio, radio, radio, radio.
3: Jazz e dintorni. L'appuntamento di classe.
4: Come dico spesso in trasmissione, ci sono strumenti che parlano e dicono parole dolcissime. Sentite un attimo cosa ci racconta The Barner, ovvero Al Turner, un basso che vi invita ad essere ascoltato. La canzone che ascolteremo è Flying High. Restando nel mondo dei mostri sacri, un sassofono che suona mille sfumature di jazz, accompagnato da Brian Simpson, arriva a Najee con

I'll Pick My Up. E per proseguire, una delle voci più versatili nel mondo della musica jazz, R&B, pop and soul, Love Is Gonna Getcha, album datato, ma secondo me sempre sulla cresta dell'onda. Con noi Wait For Me, con Don Gruisin all'armonica, che rendono questa canzone stupenda cantata da Patty Austin. Vi rinnovo il buon ascolto del jazz e dintorni.

stile distintivo che fonde jazz contemporaneo, R&B e soul. Originario di Filadelfia, patria di grandi nomi nel mondo della musica soul e non solo. Si chiude con Might As Well. Prima della canzone però vi saluto e vi invito al prossimo appuntamento di Jazz e Dintorni. Ciao a tutti da parte di Marco Del Vais. Ed ora si suona la musica.

0: Radio Tiguglio ti mette al centro della musica.
1: Le sonorità più cool della musica le trovi solo in Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.

0: Radio Tigullio Web ricorda agli ascoltatori che questo programma è una presa d'archivio.
1: Su Radio Tigullio Web inizia adesso un nuovo appuntamento con...
2: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
3: Jazz Train.
4: Jazz Train.

Ben ritrovati sullo suono jazz di Just Train con Francesco Sciarretta in studio, un buon ascolto da parte nostra. Il nostro viaggio inizia con una cantautrice chitarrista americana dal Dakota, lei è 67enne oggi, si chiama Shawn Calvin, artista molto sensibile, dalla voce educatissima, la ascoltiamo in apertura con When You Know, Shawn Calvin.

Dagli Stati Uniti, dal Dakota in particolare, la cantante chitarrista americana Sean Colvin in apertura con questa sua When You Know, e il percorso su Just Train vira verso il gospel di un'artista anch'essa femminile, si chiama Cissy Winans. Il brano che ascoltiamo è Holy Forever, Cissy Winans.

Lei si chiama in realtà Priscilla Marie Winans, per molti nota come Cece Winans, parte di una famiglia di artisti gospel. L'ascolto per questa famosissima interprete era Holly Forever su Just Rain, e il nostro suono adesso considera un'artista indipendente italiana molto brava, secondo me. Lei si chiama Silvia Oddi e affronta il repertorio di Lucio Battisti, in questo caso con un suo famosissimo brano dal titolo La luce dell'est. Silvia Oddi, chitarra e voce.

cantante italo-britannico, si chiama Jack Savoretti, lo abbiamo ascoltato con un brano di sua composizione dal titolo Candlelight, estratto da un disco del 2019 come questo Singing to Strangers per Jack Savoretti. Sono trascorsi 16 minuti da quando abbiamo cominciato il percorso insieme in musica su Just Rain in radio, e il suono adesso fa un bel salto indietro nel tempo e ritroviamo sul nostro percorso un cantante piuttosto conosciuto negli anni 50, si chiama Marty Robbins e lo ascoltiamo con Billy the Kid, Marty Robbins.

Billy the Kid, Marty Robbins su Just Train. Vi ricordo fra qualche minuto l'appuntamento consueto con l'album della settimana. E nel frattempo però ci ascoltiamo insieme un classico degli anni 20, 1927, composto da Irving Berlin. Si tratta di Putting on the Ritz, un classico interpretato da diversi artisti nel tempo. Lo ascoltiamo dalla voce di Rufus Wainwright, Putting on the Ritz.

Un classico degli anni 20 come questa Putting on the Ritz, con la voce di Rufus Wainwright e la scrittura musicale di Irving Berlin. In arrivo in radio un gruppo proveniente da Austin, siamo in Texas, sono americani, si chiamano Black Pumas con More Than a Love Song. Black Pumas.

Loro sono Black Pumas, in bilico fra R&B e Soul, provenienti dal Texas. Li abbiamo ascoltati in radio con More Than a Love Song. Il percorso sonoro su Just Train fa un bel salto a sud verso il Brasile, e da quelle parti troviamo due artisti davvero bravissimi. Si chiamano Mestrinho e Michael Pipoquinha, che ci fanno ascoltare questa loro Baião Chuvoso. Mestrinho e Michael Pipoquinha.

ultima uscita discografica per Gather Vocal Band, una formazione fondata negli anni 80 che ha visto al suo interno diversi cambiamenti, formazione, ottimi cantanti fanno parte di questa band ormai accreditata presso gli amanti del gospel bianco. Questa era per l'appunto Rise Up, tratto dal loro ultimo album dal titolo Shine the Darker The Night, The Brighter The Light, ultimo disco per GFB, Gather Vocal Band, album della settimana su Jazz Train.

La cantante tedesca nata a Gelsenkirchen, Avcı Miraç, ovviamente di origine turca, l'abbiamo ascoltata forse la prima volta in radio su Just Rain, e questo è un grande piacere da parte nostra, come credo sia anche raro ascoltare la prossima artista, questa volta proveniente dalla Colombia, come Maria Cristina Plata, che proponiamo al vostro ascolto con un brano dal titolo Lastima. Maria Cristina Plata.

E quando siamo giunti a 15 minuti dal termine con Just Train, la musica italiana indipendente degli Artico, con un inedito, questo Cambiamenti, che abbiamo volentieri scelto di trasmettere in radio. In arrivo adesso un cantautore americano non conosciutissimo, si chiama Steve Gunn, e l'ascolto è Vagabond per Steve Gunn.

Il pop rock di Steve Gunn, artista americano statunitense della Pennsylvania. E dopo Steve Gunn abbiamo scelto di rispolverare un classico dei Police come questa Wrap It Around Your Finger, che ci ascoltiamo subito su Just Train. The Police, Wrap It Around Your Finger.

Un classico degli anni 80 con i Police, questa Wrap Around Your Finger, una versione dal vivo molto preziosa. E così siamo giunti quasi in chiusura di questo nostro incontro con la musica di Jazz Train. Lo facciamo ascoltando un trio jazzistico davvero notevole, formato da tre artisti di calibro superiore, come ad esempio il tastierista Jorge Vera, il bassista Christian Galvez e il batterista Damien Schmidt, che suonano in chiusura questo Sinetico. Da parte mia, Francesco Sciarretta, come sempre è stato un piacere ascoltare buona musica con voi e condividerla. Appuntamento con Jazz Train, che si rinnova la prossima settimana qui in radio. Galvez, Vera, Schmidt, Trio Project, Sinetico.

a tutti amici, siamo pronti per un nuovo appuntamento con Let The Music Play in Extended Version. Buonasera a tutti, sono Marco Mari, resterete in mia compagnia come sempre succede il venerdì, siamo rigorosamente in diretta, sono le 21 e 2 minuti primi, quindi 58 minuti da dedicare interamente senza interruzione alla musica dance che si è ballato negli anni 70, 80 e 90 attraverso le varie declinazioni musicali. Partiamo con il reggae di

Chi ha detto che i bei tempi andati non tornano più? Le atmosfere, le armonie e le sonorità degli anni 70, noi li abbiamo tutti. Noi siamo quelli di Let the Music Play. Al microfono Marco Mari.

Il primo dei due motivi degli anni 70, amici, è questo del 1975, Soul Dracula del Vlad Blood. Ve lo ricordavate? Dite la verità. Beh, la voce è inquietante, la musica è decisamente bella. Va bene, dai, dal 1975 passiamo al 1977. Per una voce femminile, quella di Claudia Ashley, che ci dice che è la vita, c'est la vie, ragazzi. Siete all'ascolto di Let the Music Play in Extended Version, versione del venerdì sera. Tra poco, dopo questo pezzo, entreremo nella musica dance degli anni 80.

0: Non trovi più la musica dance degli anni 80 alla radio? Allora questo è proprio il programma giusto per te. In Let the Music Play, gli artisti dance sono protagonisti. Al microfono Marco Mari.
1: Quando sono le 21 e 17 minuti primi, siete in diretta con Let the Music Play, io sono Marco Mari. Eccoci entrati nella musica dance degli anni 80. Quattro canzoni prima della house music e prima degli ultimi 10 anni del Novecento con la musica dance degli anni 90. Ora una produzione italianissima. Lui si chiama Swain e ci propone questa Silent Star.

Abbiamo aperto la musica dance, o la parentesi della musica dance degli anni 80, con questo motivo del 1987 di Swain, intitolato Shine Star, la stella splendente, dedicato a una ragazza che intraprende una carriera nell'ambito della moda, insomma. Vabbè, lasciamo perdere tutto il resto. Intanto, dopo questo pezzo italiano, ci attende qualcosa di internazionale. Rallentiamo le battute per minuto e ascoltiamoci Vince Clarke, che dopo essere uscito dai Depeche Mode ha fondato un'altra formazione, gli Erasure, che dal 1984-85 fino alla fine degli anni 80 ci hanno regalato diverse canzoni di enorme successo. In questo caso siamo nel 1986 con Sometimes.

Negli anni 70 li abbiamo imparati a conoscere con canzoni come San Francisco, come IMCA in the Navy, ma anche negli anni 80 si sono difesi bene con 5 o'clock in the morning, ma anche questa Do You Wanna Spend the Night. Li avete riconosciuti? E non ve le abbiamo nemmeno nominate tutte le canzoni che hanno realizzato i Village People, ragazzi, eh? Bene, salutiamo i Village People e proseguiamo il nostro cammino con il brillante Eddie Grant, quello di Gimme Hope Joanna, che completa il poker d'assi degli anni 80. Tra poco ci attende la house music.

0: Ma quale ucciso l'uomo ragno? Noi qui lo resuscitiamo e con lui tutte le star della disco degli anni 70, 80 e 90 a presentarli in Let the Music Play e Marco Mari.
1: Pop up the volume, pop up the volume, pop up the volume, this.
2: E quando sono le 21:40 minuti primi scoccate da una manciata di secondi, eccoci entrati nella parte dedicata alla house music, genere musicale che tra il 1987 e il 1990 ha stravolto il mondo della dance. Dai che andiamo con il disco Dynamite, Bailaci

0: rompi. Ti mancava la grinta, la carica e l'allegria della dance degli anni 90? Allora noi di Let the Music Play siamo il programma che fa per te. Al microfono Marco Mari.
1: A noi una serie.
2: A differenza di altre sere siamo in regola con il programma, siamo in perfetto orario. Abbiamo un quarto d'ora da dedicare alla musica dance degli anni 90. Altre volte invece siamo arrivati lunghi. Quest'oggi invece sta andando tutto per il meglio. Riusciamo a regalarvi almeno tre pezzi degli ultimi 10 anni del Novecento nel nostro appuntamento con Let the Music Play in Extended Version. Partiamo forte, partiamo fortissimo, partiamo con la Media Records del Gianfranco Bortolotti, etichetta che all'epoca aveva lanciato Zappalà. Questo pezzo davvero molto molto singolare, molto molto raffinato, per quello che è il target della musica italiana.

Dalla fucina della Media Records del Gianfranco Bortolotti non sono usciti dal cilindro solamente i classici marchi Cappella, Anticappella, 49ers, Sharada House Gang, ma anche personaggi del calibro di Francesco Zappalà e DJ Professor ed ancora Maurizio Pavesi, insomma i Bliss Team, tanti davvero gli artisti che sono stati lanciati da questa spettacolare etichetta discografica la cui vita è iniziata sul fine degli anni 80 ed è proseguita per tutti gli anni 90. Passiamo allora al 1998, quindi dai primi anni 90 ci spostiamo verso la conclusione del decennio, aumentiamo le battute per minuto e diamo spazio anche a Crime of Passion, cover di un brano di inizio anni 80 del grande Mike Oldfield realizzato da Bumblebee, che adesso ci andiamo ad ascoltare, probabilmente sarà anche il penultimo pezzo per quest'oggi di

Anche questo l'abbiamo ballato parecchio, eh? Bumblebee con Crime of Passion, come detto una cover di un pezzo del 1984 del grande Mike Oldfield. Non era nata come canzone dance negli anni 80, ci hanno pensato loro a crearne una versione da ballare proprio nel 1998. E con i Bumblebee, ragazzi, siamo arrivati alla conclusione. A completare il percorso ci aiuta Regina, sempre in quegli anni. Siamo sul finire degli anni 90 anche con lei. Lei, artista brasiliana, che però è stata prodotta per diversi anni nel nostro paese. La ritroviamo con la sua Close the Door, chiudi la porta, eh? C'era anche un fumetto negli anni 60 e 70. Nick Carter diceva: e l'ultimo chiude la porta. Slam. Su questo pezzo io, Marco Mari, vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi aspetto alla prossima settimana, l'ultima puntata del mese d'agosto. E in questo weekend ci sarà il grande esodo di rientro. Buon viaggio! E tenete gli occhi aperti perché vi voglio tutti presenti qui una volta tornati a casa dalle vacanze, eh?

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: The day is coming. Routine prisoner transport.
2: Sembra aver capito che tra 10 secondi avremo il silenzio, silenzio.
3: 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition, liftoff. Ahoy. Raccontiamo storie musicali dal 1995.
4: Ci sono quelle cose che fai da anni e anni e anni, riproponi da anni e anni e anni. Questo è il nostro modo di darci appuntamento ogni settimana, qui pronti a raccontare musica. Riccardo Brascia ed io, Stefano Antonini, perché il nostro modo di parlare dell'apocalypse avviene settimanalmente con voi, anche se poi durante la settimana lavoriamo tantissimo, ma poi ci troviamo per raccontarvi musica, e così faremo anche adesso per i prossimi 120 minuti. Si inizia sempre così: allacciate le cinture, lasciate libera la fantasia, naturalmente. Buon viaggio.

stiamo iniziando il nostro percorso musicale di 120 minuti. Racconteremo storie dal passato, dal presente e dal futuro, così come facciamo sempre all'interno dell'Apocalypse, che è un vero e proprio magazine radiofonico con multipli di 4 pagine, come sempre. Quando andiamo nel futuro siamo con il preascolto, quando siamo nel presente vi raccontiamo la top playlist, ossia il meglio, una sorta di chart senza una vera e propria classifica, ma semplicemente 4 tracce selezionate tra quelle più richieste da voi al 391 485 7785, oppure selezionate dai gusti musicali, dalle cose che più sono piaciute a me, Stefano Antonini, e a lui, Riccardo Brasci, che è dall'altra parte del vetro. Oggi ci sarà ancora la zona mista, ossia quello spazio senza tempo, passato, presente e futuro è il nostro claim, e così andremo a trovare una traccia che appartiene al passato, una che appartiene al futuro, una che appartiene al presente, senza un vero e proprio ordine cronologico. Spesso succede anche che ritroviamo tracce già ascoltate nel corso del programma. Noi siamo così, diamo molta attenzione a quello che ci segnalate. Ci sarà l'appuntamento con il DJ Tuono all'interno del Music Box, 15 minuti dedicati alla sua musica. Tutto questo sarà stare insieme. Il numero di riferimento per i vostri WhatsApp è sempre lo stesso, 391 485 7785. C'è un sito di riferimento, stefanantonini.com e atrmix.com, dove ci sono anche i link ai nostri siti personali, ai social, nonché ai podcast, per ritrovare le cose passate.

0: Apocalypse, un viaggio senza tempo.
1: Il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
2: ilmeteo.it.
3: Sabato di agosto caratterizzato da un deciso miglioramento meteo. Il fronte atlantico, responsabile del forte maltempo degli ultimi due giorni, si è allontanato verso i Balcani. Ampie schiarite quasi ovunque, salvo qualche addensamento sulle regioni centrali e al nord-est. Nel pomeriggio soleggiato al sud e anche su buona parte del centro-nord, salvo rovesci su Appennini e Friuli Venezia Giulia. Temperature in aumento, più sensibile al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
2: ilmeteo.it.
4: Radio Ticuli vi augura buon ascolto.
5: Suoni unici senza tempo. Passato, presente e futuro.
6: Apriamo questa pagina dell'Apocalypse con la zona mista. Che cos'è questa zona mista? Dove noi andiamo a trovare una cosa che appartiene al tempo, ma può essere un tempo passato, un tempo presente, un tempo futuro. Perché andiamo ad ascoltare cose che appartengono alla storia dell'Apocalypse, che può essere presente, passato e futuro, così come il claim dell'Apocalypse da sempre. Una delle caratteristiche di questa zona mista è che ci sono anche tracce che noi andiamo a ritrovare, quindi o segnalate da voi, oppure che sono piaciute nel corso del tempo e quindi le ritroviamo in questa pagina dell'Apocalypse, indipendentemente che siano passate o no all'interno della puntata di oggi.
5: Apocalypse, segnalazioni musicali dal futuro. Non fartelo raccontare.
6: Siamo ancora nell'argomento vocal e per questo andiamo a trovare anche Synthetic con Techno Love. Ancora una proposta all'interno del preascolto.

0: Salation, i suoni dell'apocalypse. Oggi
1: è piaciuto tanto questo Efkairia di Hermes, e così che di diritto vanta uno spazio qui nelle nostre selezioni top.
2: May I please have this dance? This is where opportunity meets chance, where purpose meets a plan. This is a new

0: Quando andiamo a cercare nel tempo è veramente un modo per guardare al passato, la nostra storia dal 95 ad oggi. Sono ormai più di 30 anni che parliamo del passato. Questa è la zona mista dove si parla di passato, presente e futuro. Apriamo una finestra naturalmente indietro nel tempo. Lui è conosciutissimo e famoso per la sua Children, sto parlando di Robert Miles, ma subito dopo il grande successo di Children uscì un pezzo dal titolo Fable che occupa proprio questa finestra riservata al tempo.
1: Ascolta, questo è Apocalypse.

0: Playlist Top Selection, la migliore musica dell'apocalypse.
1: Si guarda al passato, al presente e al futuro. Questa volta guardiamo al presente. Top Playlist è la nostra mini chart flash, ossia quattro tracce che più sono piaciute a Riccardo Brasci, a me, Stefano Antonini, tra le cose proposte nelle zone preascolto del passato, cose che noi vediamo possibili nelle classifiche o che sono piaciute a voi segnalandoci la nostra linea WhatsApp. Le quattro tracce sono
0: Give Back, Sigi, Rauzumi, The Wall. Shadow of Lessica, Landscape. Bor Taylor, Kraya, Home.
2: Now when we see our favorites, to cry when the music hits you so good.
0: Nawa, Lamented Hymn.
1: Tra le hit più selezionate, più richieste, Give Back insieme a Sigi e Rauzumi, questa traccia si intitola The World.
3: Numero 1.

Harbour, Taylor, Kraia e Mr. V, tutti insieme per questa traccia dal titolo Home, piaciuta molto, votata tanto.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu.
1: Radio Tigullio.
2: Soul and Dreams.
0: Apocalypse, preascolto, segnalazioni musicali dal futuro.
3: Tra le cose degli ultimi anni che sono piaciute e che comunque fanno parte delle proposte nuove in assoluto all'interno della zona preascolto che stiamo aprendo con quattro tracce da proporvi, c'è il topic vocal, quelle tracce che hanno quelle sonorità tipiche dell'Apocalypse ma con un inciso cantato. Saranno quattro tracce vocal anche qui all'interno dell'Apocalypse nella zona preascolto adesso, e sono a una featuring Lina, Minute After Minute. Kobel Theory.
4: Why going around with people? Looking behind, no, you can see the evil. What? These are the top drops equal.
0: Elderbrook, Number.
5: That's just how.
0: Buka Shade, Your Command.
3: Insieme a Liana, questa traccia si intitola Minute After Minute.

Già in passato avevamo trovato cose di Coeus, questa volta andiamo a scoprire Cobell Theory, un pezzo dalle sonorità del caos.

tantissime volte e spesso e volentieri nelle nostre top flash chart. Buca Shade con Your Command sull'etichetta, naturalmente, che l'ho ospitata sempre, Bluefield Music.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu.
1: Radio Tiguglio Web, musica di qualità ed emozioni autentiche.
0: Playlist Top Selection, la migliore musica dell'Apocalypse.
2: Un'altra pagina dell'Apocalypse, così come il nostro magazine radiofonico. Si parla di musica, si parla di tanta musica e di argomenti. Una volta si parla di futuro, una volta si parla di presente, una volta si parla di passato. Questa volta parliamo del meglio di la top playlist, la selezione delle quattro tracce che più sono piaciute a noi e a voi, che poi sfocia in questa mini selezione di quattro. Questi una vera e propria chart, rapida, veloce, in ordine decrescente. Ma non ci piace definirla proprio una classifica, ma più una selezione, quindi una top playlist selection. Adrenaline, Beyond the Veil.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu.
1: Nome
2: Alex.
1: Cognome
2: sì.
1: Che fai?
2: Provo a fare lo speaker.
1: E dove?
2: Qui su Radio Tiguglio.
1: È il programma?
2: Troppo forte.
1: E quando va in onda?
2: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
1: Ah, Nagabido o Nagabonzio?
3: Troppo forti
4: con Alex De Sì.

0: Radio Tigulio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagnerà in un viaggio sonoro unico. Un'unione musicale tra passato e presente, dove i grandi classici di ieri incontrano i brani più emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare e ogni nota si fa emozione. Suoni senza età. Dedo DJ vi aspetta su Radio Tigulio Web.
1: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funky and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tigulio Web.
2: Ehi, hey, da brava.
3: Radio Mania, Day by Day.
4: Non va bene.
3: Con Luigi Guarneri.
5: Vi aspettiamo tutti i lunedì e i giovedì alle ore 12 su Radio Tigullio. Yeah, yeah.
6: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tigullio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tigullio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.
7: Ciao amici di Radio Tigullio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21:30 su Radio Tigullio Web.

0: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre, ovunque sei.
1: Apocalypse, preascolto, segnalazioni musicali dal futuro.
2: Quando passato e futuro si incontrano, il presente e l'apocalypse, un claim che diciamo da tantissimi anni. Per racchiudere e semplificare in assoluto che cos'è questo programma che state ascoltando in questo momento, che si chiama Apocalypse. Perché dico questo? Perché parliamo di passato, di presente e futuro. In questo momento la pagina dell'Apocalypse, che noi abbiamo definito magazine musicale da sfogliare con le orecchie, quindi tutte pagine da 4 tracce, riguarda il futuro, quindi una selezione che guarda assolutamente in avanti.
3: Bradeur, Leave It and Lose It.
4: Pretty Pink e Lauren Mia, Your Eyes.
5: Seven, Rube.
6: Technit, Maria Maria.
2: Arriva Bradeur con Leave It or Lose It, su un'etichetta che a volte ci ha dato delle buone tracce come la Vacant Space Records.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu.
1: Time, l'ora ufficiale di Radio Tigullio.
2: Le 23 e 31 minuti.
3: Vivi ogni attimo, ogni emozione assieme a noi. Radio Tigullio, un vivere speciale.
0: Suoni unici senza tempo. Passato, presente e futuro.
4: Abbiamo all'interno dell'Apocalypse una pagina riservata a quella che chiamiamo la chart flash, la top playlist, insomma quattro tracce come ogni pagina che si rispetti dell'Apocalypse, dove sono racchiuse le quattro tracce che sono piaciute tanto a Riccardo Bracci, a me Stefano Antonini, oppure direttamente a voi segnalate durante il corso delle settimane.
0: Apocalypse, segnalazioni musicali dal futuro. Non fartelo raccontare.
4: Iniziamo questo gioco con il tempo. Parliamo in questo momento di futuro, quindi tra i preascolti che sono piaciuti, che ci piacerebbe anche riproporvi a distanza di qualche tempo, in questa zona riservata al tempo, Chaos Think Too Much.

0: Desolation. I suoni dell'apocalypse. Oggi
1: abbiamo all'interno dell'Apocalypse una pagina riservata a quella che chiamiamo la chart flash, la top playlist, insomma quattro tracce come ogni pagina che si rispetti dell'Apocalypse, dove sono racchiuse le quattro tracce che sono piaciute tanto a Riccardo Braci, a me Stefano Antonini, oppure direttamente a voi segnalate durante il corso delle settimane. Odeon Pneuma,

0: Storie dal passato della Popolis. Documento sonoro. Un viaggio senza tempo.
1: Eh sì, è tempo di aprire la nostra porta del tempo. Nella zona mista si guarda al passato. Una traccia che ci era piaciuta tanto anche per la sua originalità. L'abbiamo proposta per molto tempo. Ci sono state più versioni. Noi vi proponiamo quella edit di Erli Tepsi. È praticamente un inedito. Donato Dozzi e Anna Caragnano con Parola. Siamo nel 2019.

Apocalypse. L'ultima traccia all'interno di questa pagina senza tempo è un rifacimento, Eugene ed Ince con Insomnia. Quanta storia in Insomnia.

0: Shut the fuck up.
1: Suoni unici senza tempo. Quando passato e futuro si incontrano, il presente è Apocalypse.
2: Radio Tiguglio.
3: La buona musica e i migliori programmi 24 ore su 24.
1: Apocalypse presenta Music Box. È il momento di scoprire il racconto del nostro ospite. Questo è Apocalypse, il club con uno stile unico.
4: E ancora con piacere questa settimana all'interno del Music Box stiamo dedicando questo spazio al DJ Tuono, che inizia ora e per i prossimi minuti, 15 abbondanti diciamo, sarà protagonista con la sua musica. Noi non lo interrompiamo neanche un minuto e neanche con una parola. Tutto tuo lo spazio, caro Tuono, per esprimere la tua arte musicale, come sempre piacevole, all'interno del Music Box dell'Apocalypse.

0: Box DJ Tuono.
1: E questo era il DJ Tuono, bravo Tuono, come sempre, grande musica, grande selezione musicale. È tempo di salutarci, caro Riccardo Brasci, ci diamo appuntamento alla prossima settimana, sì, ma ricordandovi che poi, da qui dove ci avete ascoltato, basta sintonizzarsi 2 ore prima. Stessa radio, stessa frequenza, non ve le posso elencare perché sarebbe un elenco della durata dell'intera trasmissione, essendo tantissime le radio che programmano l'Apocalypse e che ogni volta ringraziamo per il supporto e l'appoggio che ci danno. Così come ringraziamo voi per il supporto e l'appoggio che ci date, sia con i vostri messaggi WhatsApp al 3914857785, che ci scrivete poi durante anche il corso della settimana, tante belle cose, saluti, da dove ci state ascoltando, eccetera eccetera. Se volete raggiungerci nei nostri siti ufficiali, info@stefanoantonini.com o atrmix.com, lì ci sono anche i link per i social, i link anche per i podcast, per riascoltare le puntate che avete perso. Scriveteci, come sempre noi rispondiamo in prima persona, ma l'importante è che ci diamo appuntamento qui 2 ore prima, stessa frequenza, stesso posto, stessa radio, raccontandovi ancora storie del passato, del presente e futuro, come abbiamo fatto anche quest'oggi. Da Riccardo Brasci e da Stefano Antonini, passate 7 splendidi giorni. Noi ci ritroviamo con l'Apocalypse a raccontarvi storie musicali che, come sempre, è meglio non farsele raccontare, ma raccontandole voi. Passate una gran settimana, bye!
2: Un viaggio musicale con ospiti e suoni unici, senza tempo. Questo è Apocalypse. Ti aspettiamo, non fartelo raccontare.
3: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio.
4: Radio Tigullio Web presenta.
5: Radio Tigullio presenta. Tra qualche secondo, Max Lanzi ci introdurrà nel fantastico mondo della musica funky.
6: Alla radio a modo mio, la musica che nessuno ti fa più ascoltare.

0: 5, 4, 3, 2, 1, 0, 9, 8, 7, 6. Are you ready?
1: Salve a tutti, un benvenuto a chi sta ascoltando in questo momento la radio Modo Mio. Io sono Max Lanzi, appassionato e nostalgico della musica punk, oramai mi conoscete. Saremo insieme per un'ora circa andando a curiosare nei miei vinili, nelle cassette audio tape e nei CD della mia discoteca personale. Alla Radio Modo Mio noi celebriamo i migliori artisti funky in assoluto, loro assoluti protagonisti di uno dei generi più amati, e proporremo per questo genere musicali più o meno commerciali, rigorosamente dalla sfera black music e derivati, come mi piace dire a me, e dalle tante varianti che vanno dal rhythm and blues alla prima house music degli anni 80. Abbiamo una discreta presenza nei social che cresce sempre di più e puntiamo a crescere ovviamente, per questo aspettiamo i vostri graditi saluti o commenti vari sulla pagina del programma La Radio a Modo Mio. Inizierei subito con il primo pezzo, Unlimited Touch, I Hear Music in the Street.

post disco americano con base a New York, molto attivo nei primi anni 80, la canzone più famosa del gruppo nella sua breve durata è stata I Hear Music in the Street, che abbiamo poco fa ascoltato. Altro pezzo, il secondo per oggi, Starface, Falling in Love.

primo pezzo per i Scarface e il primo grande successo nel panorama della musica funk di questo gruppo anglo-americano, scarno se vogliamo nel testo, ma è elaborata la sezione strumentale dove viene messo in risalto il basso e la voce della cantante. A volte diventano dei valori aggiunti proprio per la musica funky. Ora, altro pezzo, questo è un pezzo storico, loro sono un gruppo, anzi una famiglia, le Sister Sledge, Thinking of You.

0: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Le quattro sorelle regine in assoluto della musica disco degli anni 70 e un pezzettino anche degli anni 80, e pensare che hanno iniziato come gruppo vocale gospel. Infatti molti artisti di questo tipo di musica provengono da quella realtà, il movimento gospel, e loro iniziarono la prima vera storia artistica con Bernard Howard degli Chic come produttore, per poi passare nel 1981 con un famosissimo nome che poi qui alla radio a modo mio è un po' di casa e ci riferiamo a Narada Michael Walden. Ora Impress Die to be Dancing.

In risalto anche in Dying to be Dancing il basso, che è lo strumento privilegiato dai gruppi di questa tipologia musicale, dove non c'è altro che avere voglia di ballare, ed è la traduzione nella nostra lingua di questo titolo, Dying to be Dancing. E c'è da dire che ne ha centrato l'oggetto, visto e considerato che tuttora si fanno quattro salti appunto con questo Dying to be Dancing degli Express. Ora, Al Axon, You Can

Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.

Alaxon and the Partners di Detroit, Michigan, una band che ha segnato la strada commerciale per tutti quegli artisti black che suonavano questo sound per le strade degli Stati Uniti d'America. Qualcuno lo definì il funk, appunto il jazz delle nuove generazioni. Ovviamente con tutte le cautele che un'affermazione del genere deve avere. Non ha nessun tipo di cautela questo pezzo per essere ascoltato. Barry White, You Are the First Last My Everything.

0: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: You are the first, last, my everything. Tu sei il mio primo pensiero e quello che ci piace sentirci dire in assoluto. Un pezzo storico, solare, pieno di positività, dal Re del Soul, comparso troppo prematuramente per i miei gusti, a solo 53 anni. Non si ascolta mai abbastanza questo genio del soul della nuova generazione, quella dei ragazzi degli anni 80. Lui ha fatto la differenza sia come musicista sia come vocalist, e lo ha fatto in tutte le sue incisioni. A mio avviso non c'è una traccia che è una che si possa definire anonima. 100 milioni di dischi venduti e se ne parlerà di lui per altri 200 anni. Un altro pezzo, Diana Ross, I Am Coming Out.

Diana Ross, I'm Coming Out, la regina del soul, anche lei provenienza Detroit, in assoluto con Gloria Gaynor, sono state e saranno ricordate come la più grande espressione della musica black nel mondo, e fa ridere, o perlomeno faceva ridere, la sua rivalità con Barbara Streisand. A nostro avviso non c'è mai stata partita in assoluto. Dominique Traiano, We Are Need Love.

Dominic Traiano, Troiano, chitarrista canadese, ed ecco che si affacciava alla prima house music nei locali di tendenza. L'house iniziava i primi passi in contrapposizione alle sonorità funky che impazzavano nelle discoteche di tutto il mondo. Un po' la vedo come una risposta europea alla black music in genere, anche se bisogna dire che il corpo musicale dell'una e dell'altra era ed è di tutt'altro spessore. Ora, Turn Your Love Around, lui, George Benson.

0: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Turn Your Love Around, George Benson, considerato uno dei più raffinati ed eleganti chitarristi della scena mondiale, dotato di uno straordinario talento vocale che insieme alla sua mitica chitarra Ibanez ha cercato una simbiosi davvero unica. Ha spaziato dal jazz al soul con un'ecletticità assoluta. Quando raccontiamo della favola di Barry White potremmo fare altrettanto con lui. Cool on the Gang, Get Down on It.

Get down on it, e chiudiamo con un pezzo per la pancia, come definisco i pezzi riempipista. Ascolteremo loro pezzi per altri 100 anni e non ce ne stancheremo mai. I fratelli Bell da Jersey City, 24 album al loro attivo senza neanche un insuccesso. Ultimo pezzo per oggi, la radio a modo mio termina qui. Do appuntamento a tutti i nostri ascoltatori alla prossima settimana. Ringrazio tutti coloro che ci ascoltano sulle piattaforme di divulgazione, dalle frequenze di Inonde Media alle frequenze FM, nelle web radio che trasmettono questo format radiofonico. Un abbraccio grande, un saluto a Dottor Funker di là del vetro, che mi ha coadiuvato nella riuscita di questo format musicale. Un abbraccio, alla prossima settimana.

Alaxon and the Partners di Detroit, Michigan, una band che ha segnato la strada commerciale per tutti quegli artisti black che suonavano questo sound per le strade degli Stati Uniti d'America. Qualcuno lo definì il funk, appunto il jazz delle nuove generazioni, ovviamente con tutte le cautele che un'affermazione del genere deve avere. Non ha nessun tipo di cautela questo pezzo per essere ascoltato. Barry White, You Are the First Last My Everything.

0: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: You are the first last, my everything. Tu sei il mio primo pensiero, è quello che ci piace sentirci dire. In assoluto un pezzo storico, solare, pieno di positività, dal Re del Soul, comparso troppo prematuramente per i miei gusti, a solo 53 anni. Non si ascolta mai abbastanza questo genio del soul della nuova generazione, quella dei ragazzi degli anni 80. Lui ha fatto la differenza sia come musicista sia come vocalist, e lo ha fatto in tutte le sue incisioni. A mio avviso non c'è una traccia che è una che si possa definire anonima. 100 milioni di dischi venduti, e se ne parlerà di lui per altri 200 anni. Un altro pezzo, Diana Ross, I Am Coming Out.

Diana Ross, I'm Coming Out, la regina del soul, anche lei provenienza Detroit, in assoluto con Gloria Gaynor, sono state e saranno ricordate come la più grande espressione della musica black nel mondo, e fa ridere, o perlomeno faceva ridere, la sua rivalità con Barbara Streisand. A nostro avviso non c'è mai stata partita in assoluto. Dominique Traiano, We Are Need Love.

Dominic Traiano, Troiano, chitarrista canadese, ed ecco che si affacciava alla prima house music nei locali di tendenza. L'house iniziava i primi passi in contrapposizione alle sonorità funky che impazzavano nelle discoteche di tutto il mondo. Un po' la vedo come una risposta europea alla black music in genere, anche se bisogna dire che il corpo musicale dell'una e dell'altra era ed è di tutt'altro spessore. Ora, Turn Your Love Around, lui, George Benson.

0: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Turn Your Love Around, George Benson, considerato uno dei più raffinati ed eleganti chitarristi della scena mondiale, dotato di uno straordinario talento vocale che insieme alla sua mitica chitarra Ibanez ha cercato una simbiosi davvero unica. Ha spaziato dal jazz al soul con un'ecletticità assoluta. Quando raccontiamo della favola di Barry White potremmo fare altrettanto con lui. Cool on the gang, get down on it.

Get Down On It, e chiudiamo con un pezzo per la pancia, come definisco i pezzi riempipista. Ascolteremo loro pezzi per altri 100 anni e non ce ne stancheremo mai. I fratelli Bell da Jersey City, 24 album al loro attivo senza neanche un insuccesso. Ultimo pezzo per oggi, la radio a modo mio termina qui. Do appuntamento a tutti i nostri ascoltatori alla prossima settimana. Ringrazio tutti coloro che ci ascoltano sulle piattaforme di divulgazione, dalle frequenze di In Onde Media alle frequenze FM, nelle web radio che trasmettono questi format, questo format radiofonico. Un abbraccio grande, un saluto a Dottor Funker di là del vetro che mi ha coadiuvato nella riuscita di questo format musicale. Un abbraccio, alla prossima settimana.

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: E sì, amici, la playlist notturna di Radio Tiguglio diventa magica.
2: Lasciate che siamo noi ad accompagnarvi nelle ore piccole con le selezioni musicali di genere dedicate a voi. E novità, i format a sorpresa.
3: Una ricercata scelta dai nostri archivi per riproporvi a sorpresa e in maniera casuale le più interessanti puntate mandate in onda negli ultimi anni sulla nostra radio.
2: Radio Tiguglio, una radio per amici.
3: H24.
4: Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato. Naturalmente qui su Radio Tiguglio.
5: Franz Di Maggio è The Ladies' Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
6: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tiguglio Web. Vi aspetto il lunedì sera alle 21. Buon ascolto con la musica più elegante.

0: Vi piace la musica dance e volete essere sempre informati sulle novità? Allora non dovete perdervi Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, condotto da Marco Mari, tutti mercoledì alle ore 19 su Radio Tiguglio.
1: Cosa c'è? Cosa vuoi? Ah, c'è da fare questa cosa, mi scrivi il testo qua. Ah, che bello! Oh, guarda. Amici e amiche, ogni domenica sera alle 20:30 su Radio Tiguglio c'è Vintage Club. Vintage Club, il mondo in vinile. Vintage Club, la domenica sera alle 20:30 con Max Bellè. Oh, mi raccomando, dovete esserci.
2: Un saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tiguglio Web. Tutti martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate!
3: Cinture. Il nostro capitano Mickey DJ è pronto per il decollo. Ladies and gentlemen, buckle your seat belts. Our captain Mickey DJ is ready to depart. Motore 1 acceso. Motore 2 acceso. 3, 2, 1. World Music Night. Questo momento sarete catapultati nei suoni più glamour di tutto il mondo.

0: partirà tra pochissimo. Ladies and gentlemen, we take a break.
1: Radio Tiguglio, la musica che vuoi, quando vuoi.
2: Sei un DJ producer, un compositore, un musicista emergente e un'etichetta discografica di musica lounge, chill out, deep house, new soul jazz, pop contemporaneo, ethno beat, soulful house e down tempo. Allora, partecipa e promuovi il tuo brano. Inviaci il tuo materiale promo a info@dmvideo.it.
0: Signore e signori, siete pregati di riprendere i vostri posti. Stiamo per ripartire. Alla cabina di comando, Mickey DJ. Ladies and gentlemen, please take your seats. We are ready to depart a World Music Night. In the control room.